0: poi svanirà, prima o poi svanirà, prima o poi svanirà.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
0: Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, Cerasuolo e Pecorino a

30 al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata e buon sabato ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, che si apre come di consueto con la rassegna stampa che ci racconta l'Abruzzo attraverso le sue notizie, ma anche l'Italia e il mondo. Iniziamo con la prima pagina, la pagina di apertura del Centro, quotidiano d'Abruzzo. Con Masi, inchiesta bis archiviata, i coniugi uccisi 21 anni fa a Nereto, le nuove indagini mirate su un ex collaboratore del legale, l'uomo si è suicidato nel 2009 dopo i vari ricoveri negli ospedali per problemi psichici. E poi la morte di Emma Bonino, l'Emma dei diritti, titola appunto il Centro, bavaglio di Stato, aborto libero e finalmente l'uomo giusto. E poi l'ultima rivelazione Istat, l'Abruzzo nel report vola con il farmaceutico, la disoccupazione cala e a Teramo invece criminalità e decoro, il comune attiva la vigilanza privata, a Nereto istituto Peano Rosa aggrediscono il prof, bocciature confermate per i tre minorenni. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Delle pagine dedicate appunto alla scomparsa di Emma Bonino, il corpo che cambiò l'Italia, vita di una liberale irregolare, oggi la dipingono come progressista e femminista di scuola, non lo è mai stata. Le reazioni, la Meloni, per lei funerali di Stato, la Premier, tra noi sensibilità diverse, ma era una voce importante. Pannella soffrì la rottura con lei, incontrai Pertini, parla Sergio Rovascio, storico collaboratore della leader radicale, amico di Bonino. Per Andreotti era la Monella di Montecitorio, i nostri diritti sono la sua eredità. Addio Emma Bonino, il rapporto con l'Abruzzo, quel legame con Teramo, dalle lacrime per Pannella al premio dell'università, pianse per la morte del radicale anche se non si parlavano più da anni. Nel 2018 l'Ateneo le ha conferito un'onorificenza per le sue battaglie. Parla anche il presidente Marsiglio, persona di spessore, ci sentiamo più soli. Torto invece lascia un vuoto in politica, Monaco figura straordinaria, segnato stagioni decisive per la modernizzazione del paese. Addio Emma Bonino anche nell'editoriale firmato dal direttore Luca Telese, lo Stabilicum avrebbe cancellato Emma, 5 fotogrammi per raccontarla, a cura ovviamente del Centro. E poi si torna a parlare di rilevazione Istat, che l'export traina l'Abruzzo, disoccupazione ai minimi, pubblicati i dati sul secondo trimestre 2026. Il farmaceutico guida la crescita. All'Aquila l'incontro sul futuro delle imprese, giovedì arriva Visione Capitale, la 2 giorni iniziativa a Palazzo Spaventa con imprenditori, economisti, esponenti della cultura e del mondo accademico. Il debutto di Azzurra Libertà, la carica dei giovani di Fratelli d'Italia, Tajani, siete la speranza, oltre 1200 ragazzi sulla spiaggia di Montesilvano tra le 3 giorni di kermesse. Cultura, sport e diritti, 5 Stelle guardano al futuro, pone la prima a Villa Sabucchi per Five, l'evento organizzato dal Movimento, stasera arriva Floridia, il presidente della Commissione Vigilanza Rai. Il convegno con i neofascisti a Ortona, Graziani e quel canto shock, bombe sul Parlamento, in Vaticano e al Quirinale. Nelle carte giudiziarie la canzone dedicata ai camerati, dall'ospite dell'iniziativa sul caso interviene anche Piccolotti, Piantedosi ora prenda una posizione. Famiglie con disabilità, l'Aquila risponde, Rita e Gabriel non sono soli, in 2 giorni raccolti 7.000 euro, dopo l'articolo del Centro si attiva la catena della solidarietà, sono già 104 le donazioni inviate, i soldi serviranno a pagare i funerali del papà del piccolo e per coprire le spese più urgenti. Andiamo a Teramo, l'avvocato e la moglie ammazzati a Nereto, i coniugi Masi, l'omicidio, archiviata l'inchiesta bis, le indagini riaperte dopo 20 anni si sono concentrate su un ex collaboratore dello studio legale che si è ucciso nel 2009. Sicurezza, più servizi di controllo, criminalità in centro, parte la vigilanza privata, da piazza Garibaldi alla villa comunale fino alla stazione di autobus e treni, il comune si affida anche alle guardie giurate per sorvegliare le zone sensibili. Commercianti, qui abbiamo paura soprattutto di sera, i commercianti di via Pannella chiedono più protezione, il SAP, bisogna aumentare le pattuglie. E poi ci spostiamo in Valfino, più posti e tempo lungo al nido, 3 comuni uniscono le forze contro lo spopolamento. A Castiglione e San Raimondo in arrivo un nuovo centro diurno, un'area camper, il centro sportivo, l'asilo allarga i servizi grazie alla collaborazione con Bisenti e Castiletti e guarda al pescarese. E poi andiamo a Castellalto, scuole più sicure e nuovi arredi, Castellalto investe 690.000 euro e a Campli invece la frana proda in consiglio comunale, invitati Castelli e Mariani. Mosciano, la tutela dei beni pubblici, gioco di legno rotto nel parco, ora dovranno pagare i danni, in 8, 5 minorenni e 3 5 maggiorenni e 3 minorenni identificati dalla polizia locale grazie alle telecamere, il risarcimento ammonta a 8.000 euro, il vice sindaco Rossi, territorio sotto controllo H24, poi installati 15 nuovi posta matta a Teramo, Poste Italiane investe nei piccoli comuni e aumenta i servizi ai cittadini e sicurezza. La transumanza rivive a Castelli, 2 giorni organizzate da CAI nel segno della pastorizia e della tradizione. Nereto, il caso al piano rosa, docente aggredito dagli studenti, confermate le 3 bocciature. Ragazzi, gli ultimi minorenni hanno ottenuto il 5 in condotta per l'episodio e dovranno ripetere l'anno. L'ufficio scolastico regionale ha respinto i ricorsi, il professore torna regolarmente in aula lunedì. Botte la moglie, se parli ti ammazzo, dall'Alba Adriatica, trentenne rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e minacce alla donna. Corropoli, il comune consegna 14 borse di studio agli studenti più bravi. Alba Adriatica, la mobilitazione del corteo per la Palestina, l'iniziativa oggi sul lungomare, adesione di Insieme per Nereto. E poi domenica 20 settembre, dialogo tra religioni a Martinsicuro, l'anfiteatro, l'evento che coinvolge comunità islamica e cattolica. Andiamo a Giulianova, i nuovi investimenti, porto più accessibile e sicuro, ampliati i varchi ciclopedonali, l'assessore comunale Frangioni, uno spazio sempre più frequentato da cittadini e turisti. Il presidente Ferrante, l'obiettivo è quello di avere un'area che può essere a disposizione di tutti. E poi Cocciniglia, nuove accuse dal Conalpa, il presidente da giugno all'amministrazione sa che gli alberi stanno male ma ancora non interviene. Sempre a Giulianova la carenza degli alloggi, l'interrogazione sulle case ATAR è stata presentata al consigliere di Nosnoi, di Massimo Antonio. E poi la proposta di evoluzione sostenibile, dico la chiusa, da riqualificare quel chiosco può diventare un presidio. Mosciano, da lunedì riparte invece il trasporto scolastico. Ci trasferiamo a Roseto, polizia locale, allarme personale, vigili urbani perdono pezzi, va via anche un altro agente, ha vinto un concorso al comune di Montesilvano e per questo ha presentato le sue dimissioni. La carenza di organico si fa ancora più grave, in servizio sono 11, ma ne servirebbero 37. Il piano a Roseto comune, ok delle variazioni per alcuni dipendenti. Anche qui c'è l'emergenza Cocciniglia, via i trattamenti, piano concordato con i tecnici. E poi il nuovo anno scolastico, ultimi lavori per l'asilo Ventre, affidato l'incarico per gli arredi, apre la mensa di Santa Petronilla. Atri, il virus, accertato un caso di West Nile, ma non c'è alcuna emergenza. Il sindaco, la situazione è costantemente monitorata, in accordo con la ASL e lo zoo profilattico. Il comune annuncia l'intensificazione di interventi e prevenzione e trattamento contro le larve. Silvi si candida a città europea dello sport, sopralluogo dei componenti della commissione, incontro con gli amministratori comunali. Ad Atri, primaria e liceo nei locali dello stesso edificio, protestano i genitori, la scuola non dovrebbe essere solo uno spazio da riorganizzare. Pineto, sicurezza sul lavoro, evento tra raccolti di vita e musica. Andiamo a Pescara, la sentenza, spinaci con pesticida mascherato, la Valagro condannata a risarcire, la società leader nella produzione di biostimolanti perde anche in appello contro l'abruzzese di Tullio, dovrà versare 640.000 euro all'azienda di Cappelle che dovette distruggere la verdura biologica. Nuova Pescara, Tajani lancia ancora masci verso la fusione, il ministro Montesilvano e lui il miglior sindaco, l'uomo di spessore e di conoscenze. Popoli Terme, dopo 40 anni, riapre Palazzo Mussacchio, offrirà riparo ai senza tetto, così rinasce lo storico edificio di Corso Gramsci, ci sono 8 posti letto, cucina e mensa, e a Manoppello proseguono i lavori per la casa destinata a persone con disabilità. A Penne domani concerto di Nina Zilli, e poi invece a Brittoli, primo matrimonio dopo 23 anni, l'entroterra che rinasce, il paese festeggia anche 4 nascite, sindaco segnali di speranza. Monte Silvano, la città virtuosa, gli ultimi dati, rifiuti indifferenziati quest'anno raccolto 1 milione in chilogrammi in meno, porta a porta i dati di Formula Ambiente e Pulcro Ambiente, ad agosto raggiunto il 71%, il comune annuncia controlli anche con agenti in borghese. Via Vestina, fuoco dopo il fulmine, torna la luce nel rione. Ciclabile, Natale del PD, chi paga gli errori? La consigliera di opposizione contro l'assessore Ruggero, la città sconta la mancanza di progettazione. L'Aquila, la tragedia del Cermone, la sentenza, finanziere ucciso sulla statale, guidatore condannato a 5 anni, aumento di pena per il fabbro che nel 2021 travolse Ciammetti mentre attraversava sotto la pioggia. In primo grado gli erano stati inflitti 3 anni e 4 mesi nonostante la fuga e le tracce di droga nelle urine. Sempre all'Aquila, violenza su una 13enne docente agli arresti, la studentessa è stata ascoltata nei giorni scorsi nell'incidente probatorio tra gli episodi incriminati. Maltrattamenti alla moglie, pena ridotta all'Aquila, il collegio ha decurtato 4 mesi di reclusione ad un ex rappresentante delle forze dell'ordine. 11 settembre, 25 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, Sant'Ausanio ricorda Lorena Lisi, la donna nata negli Stati Uniti da una famiglia originaria del paese, morì nell'attacco terroristico. A lei sono dedicati una piazza e una borsa di studio. La sindaca era innamorata della sua terra. Alpini, oggi lo spazio alla memoria, domani la grande sfilata in centro. È Gran Sasso, scatta la vendita delle tessere, da lunedì sarà possibile acquistare l'abbonamento, dal 21 chiusa la funivia per manutenzione. Chieti, intervista al nuovo comandante, il colonnello Mario Pellegrino, lotta a risse, droga e razzismo, vogliamo dialogare con i giovani. L'ufficiale dell'arma, le criticità che riguardano i ragazzi sono le più urgenti, femminicidio e violenza in famiglia, reati orribili, in prima linea per contrastarli. Il processo a Perugia, senza Volpe, Andrea sarebbe ancora vivo, poteva fermarlo, parla la criminologa. In corte d'assiso l'Abruzzone sul ruolo dell'amico virtuale di Prospero sapeva di essere un riferimento, ma secondo la difesa la vittima aveva deciso di farla finita e ingerì i farmaci prima dell'incoraggiamento. I medici fanno luce anche sulla morte di Barchesi, l'analisi specialistiche sul tessuto cerebrale per chiarire l'eventuale nesso tra il pugno subito e il decesso. San Salvo, l'industria giapponese punta su San Salvo, martedì il summit della regione con il vice ambasciatore Hayashi, attesi i saluti del ministro Urso. Cultura, il Festival Lido di Venezia, Toto Nomi per la finale, chi vincerà Leone d'Oro? In pole position c'è Naza, sulle atrocità della guerra a Gaza, ma c'è il nodo di Maggie Gyllenhaal, la presidente di giuria, origine ebraiche. Staremo a vedere insomma cosa si farà. Intanto sfogliamo le pagine del quotidiano romano, ma nell'edizione abruzzese, abruzzese appunto, il Messaggero. Scuola, 600 ore di insegnamento restano ancora senza docenti, seconda opportunità per 300 precari, la maggiore criticità Pescara e Chieti. E ancora a Gagliano a Terno, contro lo spopolamento arriva l'emporio dei giovani, a Sulmona truffatori travestiti da carabinieri riescono a ingannare un anziano, l'uomo è stato convinto a dare 1500 euro. Insieme in bici e a nuoto per sfidare il Parkinson a Fossa Cesia, l'evento Parkitlon appunto a Fossa Cesia. Lanciano, via i lavori per la rotatoria, il delitto Crocs, il procuratore, dobbiamo essere inflessibili. E ancora entriamo nello specifico delle notizie. Crocs, il procuratore Mancini ucciso in modo terribile, dobbiamo essere inflessibili, soddisfazione per la decisione della Cassazione che ha riaperto il caso sulla aggravante della crudeltà, è uno degli episodi più gravi ed efferati della storia giudiziaria minorile di sempre. Nuova Pescara testa in commissione, la fusione si farà prima delle regionali e poi l'allarme, un'altra lista in centro, i clienti sono scappati, il racconto di Nicola Ferradino, titolare del Brigantino in Corso Vittorio, lanci di bottiglie a 3 stranieri, sono anni che assistiamo a queste scene. L'Aquila, ordine degli ingegneri, opacità nella votazione, l'elezione da annullare, Maria Teresa Todisco si è rivolta al TAR segnalando aspetti che vanno approfonditi, video pubblicato sui social durante il volo, mappa con geolocalizzazione degli iscritti. L'intervento, la compagna chiama il 112 dopo una lite, i carabinieri scoprono un giro di spaccio. A Gagliano Aterno contro spopolamento, un emporio per i giovani, il comune ha allestito una bottega di alimentari che dà in gestione, canone a bassa quota, 120 euro al mese, ma bisogna vivere 9 anni nel paese. Duomo, lavori alla pavimentazione entro il 2026, la riapertura al pubblico. Sulmona si vestono da carabinieri e truffano un pensionato, usano la tecnica del finto incidente della nipote, anziano coinvolto dalla divisa, convinto dalla divisa, consegna ai ladri 1500 euro, un salto di livello nel raggiro. Luco Dei Marsi, addio al presidente del consiglio Fiorenzo Ciocci, scomparso a 72 anni. Chieti, autovelox e rifare, il comune annulli verbali e sanzioni e scontro aperto per tra gli automobilisti multati il comune sui verbali ricevuti per infrazioni antecedenti il 12 luglio. Il colonnello Mario Pellegrino arriva a Chieti e lui il nuovo comandante della provinciale. Politica e sociale, riapre la ludoteca comunale, più attività e dopo scuola. Palmoli, il ricorso, i giudici hanno un'immagine superata della famiglia del Bosco, l'atto di Pillon contro l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila, un bias cognitivo alla base della decisione di non restituire i figli ai genitori. Morte di Prospero, la perizia di Bruzzone, sarebbe vivo senza l'intervento di Volpe. E poi in 150 nella sfida di nuoto, bici e corsa per sostenere la ricerca sul Parkinson. Teramo, il vertice sulla sicurezza, stretta su bar e locali, più divise nelle strade, riunioni in prefettura dopo le violenze, le misure, attenzione ai luoghi di ritrovo, saranno potenziati i pattugliamenti ed entrano in servizio le guardie giurate. Ad Atri il virus West Nile spunta un caso, il sindaco non c'è emergenza. Giulianova, il giudice gli concede la messa alla prova, lui non si presenta, 24enne ora a processo. Il giovane Giulianova, sorpreso nel 2023 con dosi di chetamina, va in Spagna anziché a Pineto per i lavori di pubblica utilità. In Azilli il Wonder Tour accende penne, un concerto gratuito nel cuore della città, e invece Civitella Roveto si unisce nel ricordo di Francesco Guccini. Andiamo a vedere insieme invece le notizie che riguardano appunto lo sport. Ecco qui, partendo per l'appunto dal Pescara. Serie C, Biancazzurri in campo alle 15, il Pescara ancora senza Merola e oggi c'è l'esame Atalanta U23. L'attaccante si è fermato durante la rifinitura, Boucher un fulmine a ciel sereno. Il personaggio d'ausilio scalda i motori e caccia al secondo centro. L'attaccante, dopo il gol all'esordio contro la Visse, oggi parte di nuovo titolare. Tra le qualità maggiori l'assist ai compagni, Parigi o inglese aspettano il regalo. Pineto, Serie C, c'è la trappola Samb, Barilari recupera Lombardi, Biancazzurri alla ricerca della prima vittoria, il centrocampista stringe i denti, l'allenatore siamo carichi, dalle macchine arrivo più di 500 tifosi rosso-blu. Francavilla, arriva un nuovo calciatore, il Montorio si assicura Varani. Sulmona Avezzano, derby infuocato, il Chieti a Francavilla con il rebus Cofini, oggi in anticipo Montesilvano Folgore. Lanciano, obiettivo riscatto contro la Sporting Trestina, alle 18.30 all'esordio al Guido Biondi. Per la Serie D alle 16 al Bonolis il Teramo cerca conferme nel derby con il Notaresco, i biancorossi a caccia del bis dopo Macerata. L'Aquila, ballottaggio curato lo Chiarella per il Fossombrone alle 15 in diretta su Rete 8. E poi alle 16 al Fadini è attesa la Recanatese, l'Antetigiese punta al bis davanti ai propri tifosi. I giallorossi in campo invece domani, Giulianova recupera il bomber Ciabuschi, sarà in panchina con la Vigor Senigallia. Bene, con queste notizie termina ufficialmente il nostro viaggio nella rassegna stampa locale. Tra poco ci occuperemo invece delle notizie che arrivano dalla nostra nazione, dall'Italia, quindi, e poi quelle in Europa e dal mondo. Qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G.
2: Asso di Picche. coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro.
7: Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
8: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. l'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi assai io matcha, ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
9: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere le notizie che arrivano dalla prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero. L'addio Emma Bonino, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, si è spenta a Roma, cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, segue di Stato. Lettera del governo all'Unione, Meloni, Italia competitiva, assegni stipendi più bassi d'Europa, energia e difesa chiesta, la flessibilità. La Corte d'Appello boccia la richiesta di sospensiva, ex Silva spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. Gozzi di Federacciaio, l'Italia chiude gli impianti ma l'Europa li apre, il focus gas e petrolio nazionali valgono 10 miliardi di PIL. Poi la legge elettorale, l'opposizione in trincea contro le firme per le liste. L'OpenAI preoccupata frena sui nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, è ora di rallentare. Andiamo a vedere le notizie più da vicino. Bonino, una radicale che cambiò l'Italia con le sue battaglie, era presidente di Più Europa, aveva 78 anni, dalla militanza femminista agli incarichi internazionali, domani Camera Ardente in Consiglio. L'andamento dell'economia,

controllo totale di Baad el-Mandeb. L'Arabia Saudita chiede aiuto militare agli Stati Uniti, ma Trump no a interventi. L'abbraccio del popolo Dem a Renzi con Franceschini, al centro un leader sindaco, l'ex premier pronto al passo di lato in favore di un federatore, vorrei Salis o Manfredi, non corro nel listino bloccato. Prima uscita l'ex ministro dopo aver rivelato la malattia. Ranucci, le domande dei PM, quello Missis sulla vitola, il giornalista sarà convocato quando i carabinieri avranno finito l'esame del telefono del faccendiera, svelare nuovi elementi potrebbe essere stata la compagna dell'ex editore. Allarme sull'intelligenza artificiale, rallentiamo, l'Open AI si rischia di perdere il controllo, ma è necessaria l'intesa tra le aziende. Ma il lavoro non sparirà, sarà solo trasformato, ora nuove competenze, parla Melissa Ferretti Perretti, l'AD di Google Italia. Ogni rivoluzione tecnologica ha modificato il modo di vivere, il messaggio al mondo del cinema, l'artista potrà abbattere barriere creative e produttive. Domenico si poteva salvare, bastava un cuore artificiale, la perizia risposta dal GIP, ci sarebbe stato il tempo per un nuovo trapianto, bocciato l'operato del team del Monaldi che andò a ritirare l'organo a Bolzano. Gli esperti non criticano la scelta del professor Oppido di procedere anticipatamente all'espianto. Denise, l'inchiesta sul suicidio e PM ascoltano il compagno. Economia, Ilva e i giudici confermano lo stop, a ottobre i forni saranno spenti, per i magistrati il diritto della salute prevale su quello al lavoro, ripartono i licenziamenti, lo spettro della cassa integrazione, Palazzo Chigi convoca per martedì 15 settembre il tavolo con le parti sociali. Andiamo a vedere adesso invece le notizie che arrivano dallo sport. La grande sfida di Gattuso per la Roma di fronte al Milan, nel suo passato il tecnico prova a centrare il quarto successo, a volare in vetta, la Lazio non è mai riuscito e si pone un altro traguardo, voglio rivedere l'Olimpico pieno, tifosi in corteo per scortare la squadra ma gli spalti saranno rossoneri. Gasp è da scudetto, Rino non molla mai, l'ex attaccante a tutto campo sulla Serie A, Malen fortissimo ai livelli di Lautaro, Frattesi farà la fortuna di Mancini. Roma, esami da grande, Dario Rossi, serve l'equilibrio per competere su tutti i fronti, la squadra è forte ma imperfetta, decisiva la gestione della rosa, vulnerabile e leggera, la grande bellezza mostra qualche ruga, il test dei big per mettere alla prova le ambizioni di Gasp. Formula 1, Kimi subito in volo, la rossa ci riprova, caccia alla pole del nuovissimo circuito di Madrid con la curva monumentale, una sopraelevata da affrontare a 280 km orari. Antonelli scatenato in prova, Russell c'è. E andiamo avanti con le notizie. Prima di passare ad altro, c'è questa notizia che arriva purtroppo da Giulianova, trentenne accoltellato in via Nazario Sauro, è gravissimo, rissa nella notte in via Nazario Sauro dopo un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato al termine di una lite tra giovani, il trentenne è stato raggiunto da diversi pendenti ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, le sue condizioni sono gravi, i soccorsi nella notte, allarme è scattato nelle ore notturne, sul posto è arrivata la medicalizzata di Giulianova con i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno fatto scaturire la rissa e soprattutto cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all'accoltellamento. A ricostruire la dinamica sono ora i carabinieri della locale stazione, intervenuti in via Nazario Sauro, i militari stanno cercando di chiarire la sequenza dei fatti e individuare le persone coinvolte nella lite e nell'aggressione. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Il secondo episodio in tre giorni, l'episodio si inserisce infatti in un quadro che proprio nelle ultime ore ha riportato con forza il tema della sicurezza e della violenza giovanile al centro dell'attenzione del Teramano. Appena ieri infatti il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano aveva convocato il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Al centro dell'incontro anche i recenti fatti di via Pannella a Teramo e la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di delinquenza e disagio giovanile, in particolare nei luoghi di aggregazione e nelle vicinanze degli esercizi pubblici. L'accoltellamento di Giulianova arriva inoltre a soli tre giorni in un altro episodio di violenza avvenuto nel Teramano. Si tratta dunque del secondo ragazzo accoltellato in appena tre giorni sul territorio provinciale, un dato che riaccende

0: prendere attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di prevenire episodi di violenza tra giovani. E queste notizie veramente ci lasciano senza parole. Stiamo capendo, insomma, che al primo posto vanno messe, ci sono altre priorità sicuramente più importanti, tra questi la sicurezza. Noi ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di questo ragazzo, speriamo, insomma, che possa cavarsela e possa, insomma, tornare a stare bene. Comunque, se ci saranno aggiornamenti sulla notizia, ovviamente ve li forniremo. Passiamo adesso alla rubrica degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 12 settembre si ricorda il Santissimo Nome di Maria. La festa del Santo Nome di Maria fu concessa da Roma nel 1513 ad una diocesi della Spagna, Guenca. Soppressa da Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli a Milano. Avendo nel settembre 1683 i polacchi vinto i turchi che minacciavano la cristianità, Innocenzo XI, in rendimento di grazia, estese la festa alla Chiesa Universale e la fissò la domenica fra l'ottava della Natività. Pio X la riportò al 12 settembre. Altri santi che si ricordano oggi sono Albeo, Leoncio e Guido. I beati sono Pietro Faverenc e Tommaso Zumarraga. Andiamo a vedere oggi invece chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Gli auguri di buon compleanno li facciamo a Giampaolo Di Egidio, a Enrico Gatti, a Nadia Scrivani, a Paola Peluso, a Jürgen Cartone, a Francesca Tribuiani, a Enzo Rapagnà, a Elvezio Zunica, a Carlo Attanasi, a Lea D'Ambruzzo, a Biagio Massacesi e a Gabriele Tomassetti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri appuntamenti e naturalmente pubblicati su Piccola Città, che troverete proprio domani con il nuovissimo numero, che potrete leggere sia sulla nostra pagina Facebook sia naturalmente sul nostro sito internet. Andiamo adesso a sentire il nostro meteorologo Pierluigi Casalena in ambito di previsioni del tempo.
3: Buongiorno.
0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Tutto bene?
3: Tutto a posto, tutto ok.
0: Bene, allora concentriamoci sulle previsioni del tempo. Sembra aver rinfrescato un pochino, temperature leggermente in calo.
3: Sì, è rinfrescato decisamente perché è entrata aria fresca dall'Atlantico, quindi la situazione di caldo che ci ha attanagliato praticamente per 3 mesi è finita. Oggi, stamattina, abbiamo avuto una minima di 20 gradi, nei prossimi giorni avremo minime sotto i 20 gradi, quindi usciremo anche dalla fase cosiddetta tropicale e direi, insomma, che l'aria è più fresca e soprattutto è meno umida. Oggi è ancora instabile il tempo, insomma qualche nuvola può passare e regalarci qualche scroscio di pioggia, ma in realtà di poco conto. Poi nei prossimi giorni, nonostante le correnti settentrionali, non succederà più niente, quindi da domenica fino a circa mercoledì e giovedì il tempo sarà soleggiato, però l'umidità sarà assente e comunque le temperature saranno gradevoli. Purtroppo continua a non piovere in maniera seria, quindi insomma sono 2 mesi che manca la pioggia sulle nostre zone e quest'anno veramente c'è proprio una siamo a metà settembre, insomma non abbiamo ancora raggiunto i 400 mm di pioggia annui e siamo fortemente in deficit idrico.
0: Aia.
3: Questa è la cosa che preoccupa molto per il momento. Diciamo che il caldo direi che possiamo cestinarlo, perché anche dagli spaghi futuri non sembra arrivare
0: nuove ondate,
3: nessuna fase di caldo. Quindi questa è la situazione.
0: Comunque, insomma, sarà un weekend soleggiato, anche se le temperature si sono abbassate, magari al mare si può andare.
3: Soleggiato, ventilato, con una ventilazione settentrionale,
0: sì.
3: Oggi ancora il sole fa copolino tra le nubi, non è escluso che nel pomeriggio qualche nube più intensa possa scatenare qualche piccolo rovescio, specie all'interno, ma non è escluso né possa fare qualcosa qui, anche se è molto difficile, però di piogge serie non se ne vedono. Poi domani invece la perturbazione sarà completamente eclissata e spostata verso i Balcani, quindi non succederà più nulla.
0: Perfetto, Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente poi torneremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie mille, buon weekend a tutti voi.
3: Ciao.
0: Bene, andiamo avanti perché tra poco intanto vi annuncio che avremo nostre ospiti la scrittrice Emanuela Costantini e Alba Viola, che è curatrice di una bellissima antologia che si chiama G come gusto, dove i sapori diventano storie. Ad ogni ricetta custodisce una storia, spesso una storia di tradizioni, di famiglia, e ogni storia lascia un sapore. Scopriremo questa carinissima antologia tra poco proprio con le nostre ospiti. Intanto è tempo dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La libertà non è un regalo, è una responsabilità quotidiana. Intervento pubblico sulla cittadinanza attiva, frase di Emma Bonino, data di nascita 9 marzo 1948, data di morte 11 settembre 2026, è stata una politica italiana. Giornata mondiale del primo soccorso, ricorrenza Croce Rossa dedicata alla formazione e manovre e salvavita. Poi la giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud, ricorrenza ufficiale ONU istituita dall'Assemblea Generale nel 2011, in memoria dell'adozione del piano di adozione di Buenos Aires nel 1978 sulla cooperazione tra paesi in via di sviluppo. Temperature registrate a Giulianova alle 7.52, la temperatura è di 21.2, umidità 83%, livello di comfort temperato piacevole, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 25 gradi, indice di qualità dell'aria 31, buona, la qualità dell'aria è soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6.39, tramonta alle 19.22, culmine alle 13.01, durata del giorno 12 ore e 43 minuti, la luna è sorta alle 8.02, tramonta alle 19.42, fase lunare, luna visibile, luna nuova visibile all'8%. Nacquero oggi, 12 settembre 1926, 100 anni fa, Riccardo Pazzaglia, scrittore, attore, paroliere e regista. 12 settembre 1951, 75 anni fa, Joe Pantoliano, attore, Matrix o I Sopranos. 12 settembre 1981, 45 anni fa, Jennifer Hudson, cantante e attrice, Oscar per Dreamgirls nel 2007. L'ascolteremo con I Still Love You in chiusura del nostro radiogiornale. Accadde oggi la storia in un giorno, 12 settembre 1961, 365 anni fa, Luigi XIV sopprime la sovrintendenza delle finanze sostituendola con il Consiglio Reale delle Finanze con a capo Jean-Baptiste Colbert. 12 settembre 1966, 60 anni fa, Yellow Submarine dei Beatles riceve il riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute, il primo singolo considerato doppio lato A. L'altra canzone è Eleanor Rigby ed è stato pubblicato all'inizio del mese di agosto. Lo ascolteremo con Yellow Submarine. 12 settembre 1981, 45 anni fa, la serie animata I Puffi di Hanna-Barbera debutta in Nord America. I personaggi creati da Peio passano dal fumetto allo schermo televisivo, ritmo rapido, tono fiabesco, pubblico infantile immediatamente conquistato. La produzione statunitense trasforma il villaggio di Piccoli Ometti Blu in un fenomeno pop della TV anni 80, lunga serialità, merchandising globale, riconoscibilità universale. 12 settembre 2001, 25 anni fa, in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco a uno Stato membro deve considerarsi un attacco all'intera alleanza. Hanno detto: la comicità è una cosa seria, richiede disciplina, misura, ferocia controllata. L'ha detto Riccardo Pazzaglia, data di nascita 12 settembre 1926, data di morte 4 ottobre 2006, Roma. È stato uno scrittore, giornalista, attore, paroliere e regista italiano. Chiudiamo così l'almanacco del giorno e ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti coloro che ci avete, tutti voi che ci avete seguito ed ascoltato. Noi vi auguriamo una buona giornata. Se vi va, rimanete con noi perché subito dopo l'intervista alle nostre protagoniste ci saranno gli appuntamenti musicali. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati. Allora, come vi avevo annunciato già nel nostro Radio G Notizie, anche oggi diamo spazio ai nostri ospiti e alle nostre interviste. Come sapete, almeno una volta al mese amiamo dedicare uno spazio alla presentazione delle nuove uscite editoriali. Ieri è stata presentata a Giulianova una particolarissima antologia dal titolo G come gusto, dove i sapori diventano storie, e oggi abbiamo due delle protagoniste appunto di questa pubblicazione, la curatrice Alba Viola e la scrittrice Emanuela Costantini. Buongiorno.
1: Buongiorno anche Azzurra.
0: È un vero piacere avervi qui con noi. Grazie. So che ieri la presentazione è andata molto bene. Sì. Lì in via Nazariosauro, appunto al bar del corso. Volevo innanzitutto andare a scoprire insieme ad Alba come nasce questa antologia, dove è nata l'idea.
1: Dunque, è nata da un progetto editoriale della Giulio Perrone Editore. Lui che si adopera con l'antologica a far sì che in questo caso questa antologia sia stata mandata in tutta Italia, cioè è stata una sua idea. In tutte le regioni italiane lui ha fatto in modo che questo pensiero, questa idea venisse partorita dai vari autori e da chi come me insomma ha curato poi l'antologia in tutte le regioni italiane. Quest'anno, dall'anno 2025-26, il tema era proprio la ricetta tipica, la ricetta regionale, paese che trovi, ricetta che vai, oppure viceversa, come vogliamo metterla. Poi tra l'altro non cambia da regione a regione, ma di città in città o da paese a paese, perché come abbiamo visto con i nostri autori, abbiamo sentito e ascoltato ieri, che ne so, le pallottine, le screpelle in busse che sono teramane, se vai a Teramo sono fatte in un certo modo, se arrivi a Giulianova in un altro, come anche gli spaghetti alla chitarra con le pallottine che tanto ieri abbiamo decantato. Ecco, quindi nasce da questo, dall'esigenza della Giulio Perrone Editore di tirare fuori dal proprio cilindro antologie ad hoc che poi vanno, gli autori abbracciano e poi il pubblico approva.
0: Vuol dire che leggere i racconti e fare un viaggio bellissimo anche in quella, insomma, di noi quarantenni, cinquantenni, ormai è stata un po' la nostra infanzia, no? A casa la domenica, esatto, con le nonne, insomma, che preparavano queste ricette, insomma, tradizionali, e che inevitabilmente vengono poi tramandate nel tempo, no?
1: Beh, Azzurra, le nostre nonne sono spero saranno il pilastro portante della famiglia. Infatti. E proprio per loro sì, assolutamente sì, è proprio grazie a loro che noi dobbiamo questo e altro ancora. La memoria storica penso che sia fondamentale, in questo caso memoria storica si dice le ricette tipiche. Tu sai che l'enogastronomia la fa da padrona non solo l'arte e la cultura italiana, ma l'enogastronomia la fa da padrona in tutto il mondo. L'Italia non è solo il bel paese, ma lo è anche peraltro, e questo è stato uno dei fili conduttori che la Giulio Perrone Editore ha voluto riprendere.
0: Ecco, tra i racconti, beh, ci sono intanto, sono anche un po' patriottica, anche diversi autori giuliesi, sì, questo mi fa piacere, Emanuela Costantini, Sara Palladini, Andrea Marà,
2: Lorena Marcelli.
0: Lorena Marcelli, ecco sì, la grande Lorena. Quindi insomma siamo felici anche di questo. Io mi sono molto legata al racconto di Sara, perché sì, mia madre era una grandissima amante della stracciatella, proprio la faceva non solo la domenica, ma spesso quando aveva voglia, ecco, di qualcosa di caldo, di buono, ce la riproponeva anche la sera. Ed era un piatto veramente a cui io sono molto legata. Diciamo che all'interno ci sono racconti di vario tipo, nel senso anche noir.
1: Sì, e qui può intervenire. Dunque i racconti all'interno sono vari, ed è la bellezza di questa antologia, che tu cominci a leggerle, si comincia a leggere, e ogni volta c'è un'emozione diversa in ogni racconto, non solo memoria, ma anche racconti, come dici te, di fantasia, noir, thriller. Ne abbiamo un esempio con la qui presente Emanuela Costantini, oppure Il patto di Massimo Tivoli, o altro ancora, cioè ognuno di loro ha dato il suo contributo. Ecco, quindi ci è piaciuto per questo e piace per questo, perché il lettore che va a leggere ogni racconto rimane, finisce un racconto e ha un'emozione, ne inizia un altro, Sono emozioni diverse.
0: Non fai in tempo a, diciamo, elaborare.
1: No, e chi l'ha letto dice: io l'ho dovuto leggere tutto ad un fiato, perché è stato un sussulto di. È gratificante di varie emozioni, ecco.
0: Mi piace tantissimo anche questa copertina, un po' da almanacco, no?
1: Sì, è l'antologica. Sì,
0: se volete potete farla vedere, magari.
1: Dunque, eccola qui, vai Emanuela.
0: Perfetto, sì.
1: E l'antologica nasce così, proprio con questa cornice che rappresenta proprio la Giulio, sembra una cornice ma non lo è. È proprio un marchio della Giulio Perrone Editore. E può essere, ecco, in questo caso è giallo perché abbiamo in tutta Italia è partita questa antologica, questa idea della ricetta tipica, in altri casi è arancione o può essere azzurro, ma questo è diciamo il marchio, lo stampo delle antologiche della Giulio Perrone Editore.
3: Sì, volevo dire soltanto che si è creata una sorta di atmosfera quasi magica ieri, perché mi veniva in mente, insomma, mentre ascoltavo e poi alla fine della presentazione, come prustiana memoria, diciamo, che ognuno di noi, ogni autore che raccontava la sua ricetta, che raccontava il suo ricordo e come era legata questa ricetta al racconto che portava, ognuno di noi aveva un ricordo per se stesso di quella stessa ricetta. Non so, vengono in mente le scrippelle in buste piuttosto che la stracciatella, piuttosto che
0: mazzarelle.
3: Le mazzarelle c'erano, o gli spaghetti alla chitarra che ho fatto io, ed è stata una cosa che ci ha accomunato tutti, cioè tutti quanti noi abruzzesi, nel caso di questa antologia, ci siamo ritrovati in quelle ricette, in quei ricordi, in quei momenti di convivialità, anche di scontro, di, insomma, di confronto in alcuni casi, però intorno a un tavolo si fa sempre qualcosa. Diceva il Samorante: il cibo è il rimedio contro tutti i mali, e in parte è vero.
0: Siamo assolutamente d'accordo. Allora, ricordiamo anche che nell'antologia c'è poi una parte dedicata anche alle ricette umbre.
1: Sì, le ricette umbre, perché ci sono autori umbri che hanno scritto allo stesso tempo. Infatti ci sono state due presentazioni in tal senso in Umbria. Ne sono felicissima anche di questo, perché se andiamo a leggere i racconti, idem, parlano comunque di memorie storiche anche in questo caso, ma loro la fanno da padrona, perché con questi bellissimi racconti devo dire che gli abruzzesi in questo caso si sono superati. Idem gli autori umbri, ma con loro c'è un altro progetto che sicuramente partirà a breve, quindi sono devo dire soddisfatta, ecco.
0: Beh, c'è anche un'anticipazione, ci fa piacere averla.
1: No, ma c'è anche qualcos'altro poi alla fine che dirò.
0: Va bene. Io mentre leggevo queste pagine mi facevo anche una domanda, perché prima abbiamo parlato, no, di queste figure che sono un po' caposaldo della famiglia, i nonni per l'appunto, le nonne in questo caso, soprattutto in cucina. Ma purtroppo, andando avanti con il tempo, sì, queste figure le stiamo un pochino perdendo, no? Si va anche più veloci, la vita è diventata, diciamo, molto più frenetica. Che faremo quando non ci saranno più le nostre nonne la domenica?
1: Io penso che
0: lo
1: bisogna
0: chiedo.
1: Sì, grazie.
0: Un po' di nostalgia anche.
1: Allora, abbiamo necessità di riscoprire questi valori. Credo che sono fondamentali e importanti, e un po' si sta andando su questa via. Cioè, il nonno, la figura del nonno, della nonna, in una società così frenetica sono fondamentali. Non fosse altro perché il nipotino, la cura dei nipotini, il lasciare il nipotino, oggi che noi lavoriamo, no, tantissimo, stiamo fuori 8 ore, 10 ore, lo vediamo tutti quanti noi, e il nonno è una figura portante, quindi io penso che si andrà, spero, me lo auguro, alla riscoperta dell'importanza che i nonni hanno nella vita di ognuno di noi, ma lo vediamo, lo sappiamo, basta che guardiamo, come abbiamo detto, abbiamo visto in questa antologia, molti hanno scritto di memorie che fanno, sì, parte di ognuno di noi, e che comunque magari con la maturità ancora di più. Ricordiamoci quando avevamo 20 anni, 30 anni, non pensavamo a questo affatto, eravamo fuggitivi anche dagli stessi genitori, ma anche dai nonni stessi, e magari dicevamo: ma chi se ne frega, nonna, ciao, non t'ascolto. Oggi invece, con la maturità e col senno del poi, ricordiamo con affetto quello che erano e quello che sono, anche perché, come dicevano i nonni, ricordiamoci ancora, è una ruota che gira, eccoci qua, che noi siamo un po' grandi e quindi capiamo.
0: Poi,
1: Certo. Capiamo l'importanza che loro ci hanno dato, quello che hanno, okay, che ci hanno insegnato e che sicuramente non dimentichiamo. Una di queste, appunto, sono le importanti ricette che ci hanno lasciato, e non solo. E non solo,
3: no, anche tanti insegnamenti.
1: Esatto, Manuela, sì, concordo.
0: Sì, anche perché, ecco, pensavo anche al fatto che negli ultimi anni c'è stato il boom anche dei programmi di ricette, ci andiamo a pensare, no? Quindi nel senso MasterChef, programmi quattro ristoranti, programmi molto molto seguiti, e quindi io mi chiedo, ma poi queste ricette effettivamente qualcuno le ripropone? Capito?
1: Ma certo che le ripropone, e poi lascio rispondere Manuela, sì, in tal senso, le ripropone come? Perché le mie ricette abruzzese, quello che loro hanno scritto in Umbria, il libro che è stato acquistato, mi hanno chiesto, mi hanno fatto domande, volevano capire come fare queste ricette, come se io le conoscevo, se ero pratica di tutto ciò, e quindi certo che girano, ma anche perché noi siamo un popolo che amiamo la cucina, no? È in dubbio, e quindi come tale le donne, bene o male, si adoperano in tal senso. Siamo, come dici tu, siamo pieni di tutorial su TikTok, di anche in trasmissione, che ne so, in TV, è pieno. E che vuol dire questo? Che ci amiamo imparare, amiamo impastare, amiamo cose nuove, impastare, amiamo cose nuove.
3: Mi vengono in mente due piccole cose che sono proprio accadute ieri sera. Una, un racconto di un'autrice che narra la storia di una nonna che non sa approcciarsi benissimo ai mezzi tecnologici, social e quant'altro,
1: Leda,
3: ma fa un tutorial di una ricetta tipica per la nipote che vive in America, e dice: nonna, mi spieghi come si fa questa ricetta, le scrippelle, se non ricordo male. E un'altra ancora di Lorena, in cui racconta le sfogliatelle di Natale, e che la mamma riempiva, che la nonna riempiva con la marmellata a concia, e dice lei che hanno provato tante volte a rifare questa marmellata ma non ha lo stesso sapore. E mi viene in mente, insomma, ho avuto un attimo di nostalgia, perché è vero, anch'io provo a rifare le ricette che mi ha insegnato mia nonna, per esempio, o mia mamma, non hanno lo stesso sapore. Ed è una cosa che mi riempie di nostalgia, anche di tanto affetto per questa cosa. Quindi sì, occorrono le dosi, ma occorre tanto, secondo me, l'amore in quello che fai, in quello che prepari, anche per i cibi.
0: È verissimo, insomma, questo, che è un cibo cucinato con amore, davvero con passione,
3: sì,
0: ha proprio un sapore diverso,
1: è un'altra cosa,
0: un'attenzione diversa, ecco, sicuramente, rispetto che a cucinare semplicemente per doversi nutrire, tra virgolette,
3: esatto,
0: insomma, e andare anche un pochino di fretta, giusto? Allora, vogliamo ricordare se ci sono altre presentazioni in prospettiva?
1: Forse sì, stiamo preparando con Maria, che ringrazio, Maria Vitalone, che è la presidente dell'associazione,
0: la
1: ringrazio vivamente,
0: sì,
1: che ci sta ascoltando.
0: Sì, esatto, saluto a tutte e tre.
1: Ecco,
0: vedi?
1: Ho fatto il lavoro egregio, quindi la saluto con grande affetto. Sì, mi stava dicendo che adesso era in contatto con Teramo, quindi vediamo se ci sarà un'altra presentazione appena sarà possibile. Ma poi, ecco, c'è un altro progetto in ballo, quindi io le recluto, già loro lo sanno, le chiamo, e quindi speriamo allo stesso contempo, come mi hanno dato fiducia, perché mi hanno dato fiducia senza conoscermi, spero comunque, adesso che mi hanno conosciuto, hanno capito come lavoriamo, come si lavora, che allo stesso contempo vengono dietro per quest'altro progetto editoriale che arriva.
0: Alba, ti posso chiedere come è avvenuta la scelta degli autori?
1: Guarda, è nato per caso. Giulio mi ha chiamato, mi ha cercato, mi ha detto: io ti do dei nominativi, fai tu, perché so che sei in grado. Bene, io tra i vari nominativi ho chiamato, e hanno detto subito sì, ed è stato un passaparola uno dietro l'altro, hanno abbracciato immediatamente, tant'è vero che mi hanno cercata, mi hanno chiamata, perché piaceva il tema della ricetta tipica. Questa è una cosa che incuriosisce, anche perché io avevo dato un fermo, non più di 15.000-17.000 battute, cosa che, credimi, Azzurra, non è così semplice,
0: no,
1: perché è più facile scrivere quando si ha più più battute da fare che ridurre un racconto. In questo caso può essere un noir come ha scritto Manuela, può essere quello che ha scritto Lorena, bellissimo, comunque sempre memoria storica ma molto affascinante e interessante. 15.000 battute, anche perché con Lorena abbiamo avuto difficoltà, perché all'interno del racconto c'erano quattro sorelle, una dinamica familiare sì, complessa, difficile, laddove le emozioni sono state ferite in lo tempore, cioè 15 anni prima, e ognuno di loro aveva dentro di sé un qualcosa di rancoroso l'una verso l'altra. Quindi capisci bene, Azzurra, stringere tutto in 15.000 17.000 battute non è stato semplice. Quindi devo dire è stata una bella avventura, e hanno risposto e mi hanno cercata appunto perché volevano partecipare. Alcuno di loro il passaparola, stupendo, è stato il passaparola.
0: Senti, allora ti volevo chiedere un po' il rapporto tra il noir, quindi la paura, il brivido e il cibo.
3: Allora, in questo caso è stato molto semplice per me perché avevo un personaggio golosissimo, l'avvocato Filippo Dolci, che è insomma il personaggio del mio esordio letterario, e lui sì, ha proprio come una delle sue caratteristiche la golosità, non riesce a non mangiare e ha spesso fame. E quindi è stato molto semplice utilizzare lui, e ho scelto gli spaghetti alla chitarra perché hanno per me un ricordo importante, sia delle feste di Natale ma anche delle domeniche. Sì. E ho immaginato, insomma, c'è il delitto che avviene mentre questa nonna sta preparando gli spaghetti alla chitarra, proprio con la chitarra, con l'antico strumento abruzzese. E quindi che poi Filippo, alla fine delle indagini, quando scoprono chi è il colpevole, rimette in campo, e quindi li rifà lui, li impasta con la farina, fa le polpettine, fa tutto quello che deve fare. E mi piaceva dare forza, dare visione, visibilità a questo piatto così conviviale e che piace quasi a tutti, non voglio dire tutti,
0: anche
3: ma
0: soprattutto ai bambini.
3: Esatto, e forse quasi impossibile non apprezzarlo. È famoso in tutto il mondo,
1: sì, ma il motivo ci sarà. Ma tra l'altro ieri sera Maria ci ha fatto una sorpresa,
3: degli spaghetti alla chitarra.
1: Già sono arrivati sul piattino, c'era la cuoca all'interno di questo caffè, venuti straordinariamente buoni, e che io ho apprezzato tantissimo, sì, perché da un po' che non mangio.
0: È stata una sorpresa?
1: Sì, assolutamente sì, tra le tante ricette questa che comunque è piaciuta a tutti, tutti contenti.
3: Molto buona, è stata bravissima la cuoca.
0: Bene, sì, molto brava, la salutiamo tra l'altro. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, dunque, dico, i prossimi progetti, sicuramente ci sarà un'antologica interessante di nuovo arrivo, e li acchiapperò questi autori di nuovo, come ho già detto poco fa, Azzurra. E poi c'è un progetto volano che sta per partire con una delle autrici, Manuela Rotili, che è la favolista d'Abruzzo riconosciuta. Con lei ha scritto all'interno di questo, sì, di questo libro, è un personaggio conosciuto, un personaggio che scrive, molto prodiga in tal senso, e questo progetto che unisce l'enogastronomia, unirà l'enogastronomia alla cultura, sarà presentato quasi sicuramente come progetto volano per qualcosa di un pochino più grande, che si terrà a maggio, il 10 d'ottobre. Quindi stiamo organizzando questa cosa che ci piace molto, è l'inizio di, è un piccolo mattoncino che stiamo mettendo per qualcosa di più grande. Quindi ecco, siamo fra un mese, dovremo essere di nuovo all'Aquila per questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, io vi ringrazio, naturalmente è stata una bellissima chiacchierata. Vogliamo ricordare dove si può trovare il libro, come
1: sul
0: si può
1: sito,
0: acquistare?
1: Assolutamente sì, sul sito della Giulio Perrone Editore, sicuramente il libro è lì in vendita.
0: Ok, quindi nelle librerie?
1: Nelle librerie no, va richiesta direttamente sul sito.
0: Ah, va richiesta direttamente
1: va
0: sul sito.
1: Va richiesto sul sito.
0: Va bene.
1: Okay. Lo stanno già facendo in molti perché l'hanno già acquistato lì.
0: Perfetto, comunque nelle prossime presentazioni che sicuramente seguiremo e di cui voi poi ci darete comunicazione.
1: Grazie Azzurra, grazie a tutti.
0: Io vi ringrazio,
3: grazie tante,
0: faccio
3: grazie.
0: Complimenti a tutti gli autori, anche a te Alva naturalmente,
1: grazie
0: per l'ottimo lavoro svolto, e ci vediamo presto.
3: Grazie,
0: okay?
1: grazie.
0: Buona giornata.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: La farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora, nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

amici, pronti per l'ottima musica di Radio G, in questo caso confezionata per noi da Vincenzo Econi, l'Hit Parade dal 4 al 10 settembre, con i pezzi più trasmessi ed ascoltati. La decima posizione troviamo Sombre con My Body Is Ready. Il suggestivo brano dell'artista americano chiude la top 10 settimanale mantenendo un'ottima presa sulle fasce orarie ad alto ascolto. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Andiamo avanti con la nostra Hit Parade. Nona posizione per Samurai J con Flamenco Paranoia, un po' in discesa dopo essere rimasto a lungo tra i brani italiani più trasmessi dagli emittenti. Il singolo perde qualche posizione generale, ma difende con i denti il suo posto in top 10.

Dopo pezzo che abbiamo ascoltato, nuova entrata in ottava posizione per Fabio Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, una delle collaborazioni italiane più attese, fa il suo debutto ufficiale direttamente all'ottavo posto, conquistando subito un punteggio pesante grazie alla rotazione massiccia. Ernia con Dedica è l'ingresso più forte in assoluto della settimana. Il suo nuovo estratto entra direttamente alla posizione numero 7 nella classifica ponderata. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In sesta posizione Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con un Partenope in leggera discesa. Il tormentone estivo cede leggermente terreno abbandonando la top 10, pur restando uno dei brani con più alta costanza di passaggi per quarto d'ora.

Allora d'amore, Saif, dopo lo straordinario exploit che l'aveva visto scalare vertiginosamente le classifiche, il trapper abbandona il podio e scivola fino alla quinta posizione con questo pezzo. Andiamo avanti, alla quarta posizione troviamo in salita Ugel e Imael Angel con Ultra Nate e Moving to the Sun, forte spinta per questa hit internazionale da Rhythmic Dance che incrementa i propri punti e si ferma ad un passo dal podio.

In terza posizione troviamo Tommaso Paradiso con Agitare e Coca-Cola in crescita, grandissime performance radiofoniche per il cantautore che grazie al lavoro di produzione con Davide Simonetta agguanta la medaglia di bronzo generale e si conferma leader tra i brani italiani più trasmessi. Peggy Gou insieme a Aria Star con Who Man, il travolgente brano internazionale, si conferma un successo garantito per i programmatori, conquistando un punteggio altissimo nel secondo gradino appunto della Top 10.

È in fortissima salita la nuova regina Madonna con Danse Tria, balzo eccezionale per la regina del pop che con il brano prodotto insieme a Stuart Price e Andrew Watt fa saltare il banco e conquista ufficialmente la vetta nella sala classifica generale Radio Monitor. Con questo pezzo chiudiamo ufficialmente la nostra top 10, il parade. Ringraziamo naturalmente Vincenzo per averla realizzata per noi e tra poco torna il musicante. Rimanete con noi, anche lì tante belle novità musicali.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici, pronti per un musicante pieno di novità? Ah, io sì, e voi insieme a me. Intanto un viaggio all'interno della musica nel tempo. Grande album dei Backstreet Boys, Millennium 20 2.0, anzi, con una rivisitazione di un pezzo che ci fa sicuramente ballare e scatenare, Larger Than Life, loro sono i Backstreet Boys.

Bene amici, abbiamo iniziato con grandi novità, ve le elenchiamo tutte in ordine d'ascolto. In apertura c'era Elisa con Kintsugi, il brano capolavoro di elettronica orchestrale intima, la firma di Dardas si riconosce negli arrangiamenti d'archi taglienti combinati con i glitch elettronici e pianoforti minimalisti. La voce di Elisa fluttua su registri altissimi e puri, simboleggiando la fragilità e la successiva riparazione con l'oro delle crepe interiori di cui parla il testo. Per i pezzi internazionali abbiamo ascoltato John Legend con Daylight, brano contemporaneo R&B dominato da un pianoforte a coda acustica, una sessione di fiati organica. Il pianoforte è proprio lo strumento di John Legend. La progressione armonica e calda si rifà al neo soul classico. Dal punto di vista tecnico, l'estensione vocale del Legend brilla nei cori stratificati del ritornello fino al falsetto, supportata da un groove di batteria acustica leggermente retrospettivo. La compressione della voce è minima per preservare la naturalezza dell'esecuzione. Poco fa invece abbiamo ascoltato Joliet insieme a Achille Lauro con Per noi, una ballad d'amore creata unendo due mondi apparentemente opposti. La sezione ritmica rallenta su un tempo mid-tempo che miscela tappeti di synth cinematografici e il giro di basso avvolgente. Joliet imposta una linea melodica calda e in dialetto, mentre Achille Lauro risponde con il suo timbro teatrale e decadente. Il mixaggio gestisce egregiamente le frequenze per non far sovrapporre le due voci, creando un contrasto dinamico perfetto tra l'urban napoletano e il glam rock romano. Prossimo pezzo, prossima novità, torna anche David Guetta insieme a Ipanton con You and I, My and You, una produzione future rave, altissimo impatto di festival. Ipanton apporta la sua caratteristica precisione nei LED di sintetizzatori tracce anni 90, mentre Guetta sfrutta arrangiamenti EDM moderni e drop progressivi a cassa dritta. Dal lato tecnico la traccia lavora su una pressione dinamica estrema che fa pompare la sezione ritmica sotto un arpeggiatore di synth acido. Il pezzo è ottimizzato per garantire una resa importante sulle frequenze medio-basse.

0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: No, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere a cena.
4: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53, telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Un'altra bella novità, quella di Malika Yan con Detto tra noi, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio G. E chiudiamo il musicante delle novità, come amiamo definirlo, con Al Castellana insieme a Willy Peyota con Funky Consolation, traccia puramente black and funk che poggia su un giro di basso slam ostinato e chitarre ritmiche in stile funk chic. La traccia scorre fluida grazie alla vocalità soul vellutata di Al Castellana, interrotta metricamente dalla strofa cinica precisa e ritmata di Willy Peyote. Tecnicamente è un pezzo suonato, di mix predilige la separazione nitida degli strumenti reali con una batteria acustica molto secca sul rullante e fiati squillanti posizionati ai lati dello spettro sonoro. L'ascoltiamo qui su Radio G come ultimo pezzo in rotazione. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
1: Together to brand new music from No Doubt's Gwen Stefani called What Are You Waiting For?
2: A Star 98.7 exclusive.
3: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata e buon sabato ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, che si apre come di consueto con la rassegna stampa che ci racconta l'Abruzzo attraverso le sue notizie, ma anche l'Italia e il mondo. Iniziamo con la prima pagina, la pagina di apertura del Centro Quotidiano d'Abruzzo. Con Masi, inchiesta bis archiviata, i coniugi uccisi 21 anni fa a Nereto, le nuove indagini mirate su un ex collaboratore del legale, l'uomo si è suicidato nel 2009 dopo i vari ricoveri negli ospedali per problemi psichici. E poi la morte di Emma Bonino, l'Emma dei diritti, titola appunto il centro, bavaglio di Stato, aborto libero e finalmente l'uomo giusto. E poi l'ultima rivelazione Istat, l'Abruzzo nel report vola con il farmaceutico, la disoccupazione cala e a Teramo invece criminalità e decoro, il comune attiva la vigilanza privata, a Nereto istituto Peano Rosa aggrediscono il prof, bocciature confermate per i tre minorenni. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Delle pagine dedicate appunto alla scomparsa di Emma Bonino, il corpo che cambiò l'Italia, vita di una liberale irregolare, oggi la dipingono come progressista e femminista di scuola, non lo è mai stata. Le reazioni, la Meloni, per lei funerali di Stato, la Premier, tra noi sensibilità diverse, ma era una voce importante. Pannella, soffrì la rottura con lei, incontrai Pertini, parla Sergio Rovascio, storico collaboratore della leader radicale e amico di Bonino. Per Andreotti era la Monella di Montecitorio, i nostri diritti sono la sua eredità. Addio Emma Bonino, il rapporto con l'Abruzzo, quel legame con Teramo, dalle lacrime per Pannella al premio dell'università, pianse per la morte del radicale anche se non si parlavano più da anni, nel 2018 l'Ateneo le ha conferito un'onorificenza per le sue battaglie. Parla anche il presidente Marsiglio, persona di spessore, ci sentiamo più soli, Torto invece lascia un vuoto in politica, Monaco figura straordinaria, ha segnato stagioni decisive per la modernizzazione del paese. L'addio a Emma Bonino anche nell'editoriale firmato dal direttore Luca Telese, lo Stabilicum avrebbe cancellato Emma, 5 fotogrammi per raccontarla, a cura ovviamente del centro. E poi si torna a parlare di rilevazione Istat, che l'export traina l'Abruzzo, disoccupazione ai minimi, pubblicati i dati sul secondo trimestre 2026, il farmaceutico guida la crescita. All'Aquila l'incontro sul futuro delle imprese, giovedì arriva Visioni Capitali, la 2 giorni iniziative a Palazzo Spaventa con imprenditori, economisti, esponenti della cultura e del mondo accademico. Il debutto di Azzurra Libertà, la carica dei giovani di Fratelli d'Italia, Tajani, siete la speranza, oltre 1200 ragazzi sulla spiaggia di Montesilvano tra le 3 giorni di kermesse. Cultura, sport e diritti, 5 Stelle guardano al futuro, pone la prima a Villa Sabucchi per Five, l'evento organizzato dal Movimento, stasera arriva Floridia, il presidente della commissione Vigilanza Rai. Il convegno con i neofascisti a Ortona, Graziani e quel canto shock, bombe sul Parlamento, in Vaticano al Quirinale, nelle carte giudiziarie la canzone dedicata ai camerati, dall'ospite dell'iniziativa sul caso interviene anche Piccolotti, Piantedosi ora prenda una posizione. Famiglie con disabilità, L'Aquila risponde, Rita e Gabriel non sono soli, in 2 giorni raccolti 7.000 euro, dopo l'articolo del centro si attiva la catena della solidarietà, sono già 104 le donazioni inviate, i soldi serviranno a pagare i funerali del papà del piccolo e per coprire le spese più urgenti. Andiamo a Teramo, l'avvocato e la moglie ammazzati a Nereto, i coniugi Masi, l'omicidio, archiviata l'inchiesta bis, le indagini riaperte dopo 20 anni si sono concentrate su un ex collaboratore dello studio legale che si è ucciso nel 2009. Sicurezza, più servizi di controllo, criminalità in centro, parte la vigilanza privata, la piazza Garibaldi alla villa comunale fino alla stazione di autobus e treni, il comune si affida anche alle guardie giurate per sorvegliare le zone sensibili. Commercianti, qui abbiamo paura soprattutto di sera, i commercianti di via Pannella chiedono più protezione, il SAP, bisogna aumentare le pattuglie. E poi ci spostiamo in Valfino, più posti e tempo lungo al nido, tre comuni uniscono le forze contro lo spopolamento. A Castiglione e Serremondo in arrivo un nuovo centro diurno, un'area camper, il centro sportivo, l'asilo allarga i servizi grazie alla collaborazione con Bisenti e Castiletti e Gualda al Pescarese. E poi andiamo a Castellalto, scuole più sicure e nuovi arredi, Castellalto investe 690.000 euro e a Campli invece la frana proda in consiglio comunale, invitati Castelli e Mariani. Mosciano, la tutela dei beni pubblici, gioco di legno rotto nel parco, ora dovranno pagare i danni, in 8, 5 minorenni e 3 5 maggiorenni e 3 minorenni identificati dalla polizia locale grazie alle telecamere, il risarcimento monta a 8.000 euro, il vice sindaco Rossi, territorio sotto controllo H24, poi installati 15 nuovi posta matta a Teramo, Poste Italiane investe nei piccoli comuni e aumenta i servizi ai cittadini e sicurezza. La transumanza rivive a Castelli, le 2 giorni organizzate da CAI nel segno della pastorizia e della tradizione. Nereto, il caso Alpeano Rosa, docente aggredito dagli studenti, confermate le 3 bocciature. Ragazzi, gli ultimi minorenni hanno ottenuto il 5 in condotta per l'episodio e dovranno ripetere l'anno. L'ufficio scolastico regionale ha respinto i ricorsi, il professore torna regolarmente in aula lunedì. Botte la moglie, se parli ti ammazzo, dal Adriatica 30enne rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e minacce alla donna. Corropoli, il comune consegna 14 borse di studio agli studenti più bravi. Alba Adriatica, la mobilitazione del corteo per la Palestina, l'iniziativa oggi sul lungomare, adesione di Insieme per Nereto. E poi domenica 20 settembre, dialogo tra religioni a Martinsicuro, l'anfiteatro, l'evento che coinvolge comunità islamica e cattolica. Andiamo a Giulianova, i nuovi investimenti, porto più accessibile e sicuro, ampliati i varchi ciclopedonali, l'assessore comunale Frangioni, uno spazio sempre più frequentato da cittadini e turisti. Il presidente Ferrante, l'obiettivo è quello di avere un'area che può essere a disposizione di tutti. E poi Cocciniglia, nuove accuse dal Conalpa, il presidente da giugno all'amministrazione sa che gli alberi stanno male ma ancora non interviene. Sempre a Giulianova la carenza degli alloggi, l'interrogazione sulle case ATAR è stata presentata al consigliere di Nosnoi, di Massimo Antonio. E poi la proposta di evoluzione sostenibile, edicola chiusa da riqualificare quel chiosco può diventare un presidio. Mosciano, da lunedì riparte invece il trasporto scolastico. Ci trasferiamo a Roseto, polizia locale, allarme personale, vigili urbani perdono pezzi, va via anche un altro agente, ha vinto un concorso al comune di Montesilvano e per questo ha presentato le sue dimissioni. La carenza di organico si fa ancora più grave, in servizio sono 11, ma ne servirebbero 37. Il piano Roseto comune, ok delle variazioni per alcuni dipendenti. Anche qui c'è l'emergenza Cocciniglia, via i trattamenti, piano concordato con i tecnici. E poi il nuovo anno scolastico, ultimi lavori per l'asilo Ventre, affidato l'incarico per gli arredi, apre la mensa di Santa Petronilla. Atri, il virus, accertato un caso di West Nile, ma non c'è alcuna emergenza. Il sindaco, la situazione è costantemente monitorata, in accordo con la ASL e lo zoo profilattico. Il comune annuncia l'intensificazione di interventi e prevenzione e trattamento contro le larve. Silvi si candida a Città Europea dello Sport, sopralluogo dei componenti della commissione, incontro con gli amministratori comunali. Ad Atri, primaria e liceo nei locali dello stesso edificio, protestano i genitori, la scuola non dovrebbe essere solo uno spazio da riorganizzare. Pineto, sicurezza sul lavoro, evento tra raccolti di vita e musica. Andiamo a Pescara, la sentenza, spinaci con pesticida mascherato, la Valagro condannata a risarcire, la società leader nella produzione di biostimolanti perde anche in appello contro l'abruzzese di Tullio, dovrà versare 640.000 euro all'azienda di Cappelle che dovette distruggere la verdura biologica. Nuova Pescara, Tajani lancia ancora Masci verso la fusione, il ministro Montesilvano è lui il miglior sindaco, l'uomo di spessore e di conoscenze. Popoli Terme, dopo 40 anni, riapre Palazzo Mussacchio, offrirà riparo ai senza tetto, così rinasce lo storico edificio di Corso Gramsci, ci sono 8 posti letto, cucina e mensa, e a Manoppello proseguono i lavori per la casa destinata a persone con disabilità. A Penne domani concerto di Nina Zilli, e poi invece a Brittoli, primo matrimonio dopo 23 anni, l'entroterra che rinasce, il paese festeggia anche 4 nascite, il sindaco segnali di speranza. Montesilvano, la città virtuosa, gli ultimi dati, rifiuti indifferenziati quest'anno raccolto 1 milione in chilogrammi in meno, porta a porta i dati di Formula Ambiente e Pulcro Ambiente, ad agosto raggiunto il 71%, il comune annuncia controlli anche con agenti in borghese. Via Vestina, fuoco dopo il fulmine, torna alla luce nel Rione. Ciclabile, Natale del PD, chi paga gli errori? La consigliera di opposizione contro l'assessore Ruggero, la città sconta la mancanza di progettazione. L'Aquila, la tragedia del Cermone, la sentenza, finanziere ucciso sulla statale, guidatore condannato a 5 anni, aumento di pena per il fabbro che nel 2021 travolse Ciammetti mentre attraversava sotto la pioggia. In primo grado gli erano stati inflitti 3 anni e 4 mesi nonostante la fuga e le tracce di droga nelle urine. Sempre all'Aquila, violenza su una 13enne docente agli arresti, la studentessa è stata ascoltata nei giorni scorsi nell'incidente probatorio tra gli episodi incriminati. Maltrattamenti alla moglie, pena ridotta all'Aquila, il collegio ha decurtato 4 mesi di reclusione ad un ex rappresentante delle forze dell'ordine. 11 settembre, 25 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, Sant'Ausanio ricorda Lorena Lisi, la donna nata negli Stati Uniti da una famiglia originaria del paese, morì nell'attacco terroristico. A lei sono dedicati una piazza e una borsa di studio. La sindaca era innamorata della sua terra. Alpini, oggi lo spazio alla memoria, domani la grande sfilata in centro. È Gran Sasso, scatta la vendita delle tessere, da lunedì sarà possibile acquistare l'abbonamento, dal 21 chiusa la funivia per manutenzione. Chieti, intervista al nuovo comandante, il colonnello Mario Pellegrino, lotta a risse, droga e razzismo, vogliamo dialogare con i giovani, l'ufficiale dell'arma, le criticità che riguardano i ragazzi sono le più urgenti, femminicidio e violenza in famiglia, reati orribili, in prima linea per contrastarli. Il processo a Perugia, senza Volpe Andrea sarebbe ancora vivo, poteva fermarlo, parla la criminologa. In corte d'assiso l'Abruzzone sul ruolo dell'amico virtuale di Prospero sapeva di essere un riferimento, ma secondo la difesa la vittima aveva deciso di farla finita e ingerì i farmaci prima dell'incoraggiamento. I medici fanno luce anche sulla morte di Barchesi, l'analisi specialistiche sul tessuto cerebrale per chiarire l'eventuale nesso tra il pugno subito e il decesso. San Salvo, l'industria giapponese punta su San Salvo, martedì il summit della regione con il vice ambasciatore Iashi, attesi i saluti del ministro Urso. Cultura, il Festival Lido di Venezia, Toto Nomi per la finale, chi vincerà Leone d'Oro? In pole position si è Naza, sulle atrocità della guerra a Gaza, ma c'è il nodo di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, origine ebraiche. Staremo a vedere insomma cosa si farà. Intanto sfogliamo le pagine del quotidiano romano, ma nell'edizione abruzzese, abruzzese appunto, il Messaggero. Scuola, 600 ore di insegnamento restano ancora senza docenti, seconda opportunità per 300 precari, la maggiore criticità Pescara e Chieti. E ancora a Gagliano Aterno, contro lo spopolamento arriva l'emporio dei giovani, a Sulmona truffatori travestiti da carabinieri riescono a ingannare un anziano, l'uomo è stato convinto a dare 1500 euro. Insieme in bici e a nuoto per sfidare il Parkinson a Fossa Cesia, l'evento Parkitron appunto a Fossa Cesia. Lanciano, via i lavori per la rotatoria, il delitto Crocs, il procuratore, dobbiamo essere inflessibili. E ancora entriamo nello specifico delle notizie. Crocs, il procuratore Mancini ucciso in modo terribile, dobbiamo essere inflessibili, soddisfazione per la decisione della Cassazione che ha riaperto il caso sulla aggravante alla crudeltà, è uno degli episodi più gravi ed efferati della storia giudiziaria minorile di sempre. Nuova Pescara testa in commissione la fusione, si farà prima delle regionali e poi l'allarme, un'altra lista in centro, i clienti sono scappati, il racconto di Nicola Ferradino, titolare del Brigantino in Corso Vittorio, lanci di bottiglie da tre stranieri, sono anni che assistiamo a queste scene. L'Aquila, ordine degli ingegneri, opacità nella votazione, elezione da annullare, Maria Teresa Todisco si è rivolta al TAR segnalando aspetti che vanno approfonditi, video pubblicato sui social durante il volo, mappa con geolocalizzazione degli iscritti. L'intervento, la compagna chiama il 112 dopo una lite, i carabinieri scoprono un giro di spaccio. A Gagliano Aterno contro lo spopolamento, un emporio per i giovani, il comune ha allestito una bottega di alimentari che dà in gestione, canone a bassa quota, 120 euro al mese, ma bisogna vivere 9 anni nel paese. Duomo, lavori alla pavimentazione entro il 2026, la riapertura al pubblico. Sulmona, si vestono da carabinieri e truffano un pensionato, usano la tecnica del finto incidente della nipote, anziano coinvolto dalla divisa, convinto dalla divisa, consegna ai ladri 1500 euro, un salto di livello nel raggiro. Luco Dei Marsi, addio al presidente del consiglio Fiorenzo Ciocci, scomparso a 72 anni. Chieti, autovelox e rifare, il comune annulli verbali e sanzioni e scontro aperto tra gli immobilisti multati il comune sui verbali ricevuti per infrazioni antecedenti il 12 luglio. Il colonnello Mario Pellegrino arriva a Chieti e lui il nuovo comandante della provinciale. Politiche sociali, riapre la ludoteca comunale, più attività e dopo scuola. Palmoli, il ricorso, i giudici hanno un'immagine superata dalla famiglia del Bosco, l'atto di Pillon contro l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila, un bias cognitivo alla base della decisione di non restituire i figli ai genitori. Morte di Prospero, la perizia di Bruzzone, sarebbe vivo senza l'intervento di Volpe. E poi in 150 nella sfida di nuoto, bici e corsa per sostenere la ricerca sul Parkinson. Teramo, il vertice sulla sicurezza, stretta su bar e locali, più divise nelle strade, riunioni in prefettura dopo le violenze, le misure, attenzione ai luoghi di ritrovo, saranno potenziati i pattugliamenti ed entrano in servizio le guardie giurate. Ad Atri, il virus West Nile, spunta un caso, il sindaco non c'è emergenza. Giulianova, il giudice gli concede la messa alla prova, lui non si presenta, 24enne ora a processo. Il giovane Giulianova, sorpreso nel 2023 con dosi di chetamina, va in Spagna anziché a Pineto per i lavori di pubblica utilità. In Azilli, il Wonder Tour accende penne, un concerto gratuito nel cuore della città, e invece Civitella Roveto si unisce nel ricordo di Francesco Guccini. Andiamo a vedere insieme invece le notizie che riguardano appunto lo sport. Ecco qui, partendo per l'appunto dal Pescara. Serie C, Biancazzurri in campo alle 15, il Pescara ancora senza Merola e oggi c'è l'esame Atalanta U23. L'attaccante si è fermato durante la rifinitura, Boucher, un fulmine a ciel sereno. Il personaggio d'ausilio scalda i motori e caccia al secondo centro. L'attaccante, dopo il gol all'esordio contro la Visse, oggi parte di nuovo titolare. Tra le qualità maggiori, l'assist ai compagni, Parigi o inglese aspettano il regalo. Pineto, Serie C, c'è la trappola Samb, Barilari recupera Lombardi, Biancazzurri alla ricerca della prima vittoria, il centrocampista stringe i denti, l'allenatore siamo carichi, dalle macchine arrivo più di 500 tifosi rosso-blu. Francavilla, arriva un nuovo calciatore, il Montorio si assicura Varani. Sulmona Avezzano, derby infuocato, il Chieti e Francavilla con il rebus Cofini, oggi in anticipo Montesilvano Folgore. Lanciano, obiettivo riscatto contro la Sporting Trestina, alle 18.30 all'esordio al Guido Biondi. Per la Serie D, alle 16 al Bonolis, il Teramo cerca conferme nel derby con il Notaresco, i biancorossi a caccia del bis dopo Macerata. L'Aquila, ballottaggio curato lo Chiarella per il Fossombrone, alle 15 in diretta su Rete 8. E poi alle 16 al Fadini è attesa la Recanatese, l'Antetigiese punta al bis davanti ai propri tifosi. I giallorossi in campo invece domani, Giulianova recupera il bomber Ciabuschi, sarà in panchina con la Vigor Senigallia. Bene, con queste notizie termina ufficialmente il nostro viaggio nella rassegna stampa locale. Tra poco ci occuperemo invece delle notizie che arrivano dalla nostra nazione, dall'Italia, quindi, e poi quelle in Europa e dal mondo. Qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G. Asso di Picca.
2: coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca, sede storica ingrosso lungomare Spalato 17, negozio al dettaglio lungomare Spalato 34, a Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro.
7: Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
8: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi assai io matcha, ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
9: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere le notizie che arrivano dalla prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero. L'addio Emma Bonino, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, si è spenta a Roma, cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, segue di Stato. Lettera del governo all'Unione, Meloni, Italia competitiva, sei stipendi più bassi d'Europa, energia e difesa chiesta, la flessibilità. La Corte d'Appello boccia la richiesta di sospensiva, ex Silva spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. Gozzi di Federacciaio, l'Italia chiude gli impianti ma l'Europa li apre, il focus gas e petrolio nazionali valgono 10 miliardi di PIL. Poi la legge elettorale, l'opposizione in trincea contro le firme per le liste. L'OpenAI preoccupata frena sui nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, è ora di rallentare. Andiamo a vedere le notizie più da vicino. Bonino, una radicale che cambiò l'Italia con le sue battaglie, era presidente di Più Europa, aveva 78 anni, dalla militanza femminista agli incarichi internazionali, domani camera ardente in consiglio. L'andamento dell'economia, flessibilità, la lettera dell'Europa, più personale per la difesa, l'Italia ha chiesto a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia del patto di stabilità per avere più margini sugli investimenti, Fitch conferma il rating. Trump fa giurare i MAGA all'inferno chi non mi vota, Vance si lancia per il 2028, Donald guarda le elezioni di midterm, promettetemi che andrete alle urne, il vicepresidente fa le prove, noi il partito del buonsenso, ma c'è l'incognita Rubio. Assedio UTI sul Mar Rosso, conquistate le isole strategiche, altro stretto a rischio chiusura, Yemen, i miliziani filo iraniani ora hanno il controllo totale di Mandeb. L'Arabia Saudita chiede aiuto militare agli Stati Uniti, ma Trump no a interventi. L'abbraccio del popolo Dem a Renzi con Franceschini, al centro un leader sindaco, l'ex premier pronto al passo di lato in favore di un federatore, vorrei Salis o Manfredi, non corro nel listino bloccato. Prima uscita l'ex ministro dopo aver rivelato la malattia. Ranucci, le domande dei PM, quello Missis sulla vitola, il giornalista sarà convocato quando i carabinieri avranno finito l'esame del telefono del faccendiera, svelare nuovi elementi potrebbe essere stata la compagna dell'ex editore. Allarme sull'intelligenza artificiale, rallentiamo, l'OpenAI si rischia di perdere il controllo ma è necessaria l'intesa tra le aziende. Ma il lavoro non sparirà, sarà solo trasformato, ora nuove competenze, parla Melissa Ferretti Perretti, l'AD di Google Italia, ogni rivoluzione tecnologica ha modificato il modo di vivere, il messaggio al mondo del cinema, l'artista potrà abbattere barriere creative e produttive. Domenico si poteva salvare, bastava un cuore artificiale, la perizia risposta dal GIP, ci sarebbe stato il tempo per un nuovo trapianto, bocciato l'operato del team del Monaldi che andò a ritirare l'organo a Bolzano. Gli esperti non criticano la scelta del professor Oppido di procedere anticipatamente all'espianto. Denise, l'inchiesta sul suicidio e PM ascoltano il compagno. Economia, Ilva e i giudici confermano lo stop, a ottobre i forni saranno spenti, per i magistrati il diritto della salute prevale su quello al lavoro, ripartono i licenziamenti, lo spettro della cassa integrazione, Palazzo Chigi convoca per martedì 15 settembre il tavolo con le parti sociali. Andiamo a vedere adesso invece le notizie che arrivano dallo sport. La grande sfida di Gattuso per la Roma di fronte al Milan nel suo passato, il tecnico prova a centrare il quarto successo a volare in vetta, la Lazio non è mai riuscito e si pone un altro traguardo, voglio rivedere l'Olimpico pieno, tifosi in corteo per scortare la squadra ma gli spalti saranno rossoneri. Gasp è da scudetto, Rino non molla mai, l'ex attaccante a tutto campo sulla Serie A, Malen fortissimo ai livelli di Lautaro, Frattesi farà la fortuna di Mancini. Roma esami da grande, Rossi serve l'equilibrio per competere su tutti i fronti. La squadra è forte ma imperfetta, decisiva la gestione della rosa, vulnerabile e leggera, la grande bellezza mostra qualche ruga, il test dei big per mettere alla prova le ambizioni di Gasp. Formula 1, Kimi subito in volo, la rossa ci riprova, caccia la pole del nuovissimo circuito di Madrid con la curva monumentale, una sopraelevata da affrontare a 280 km orari. Antonelli scatenato in prova, Russell c'è. E andiamo avanti con le notizie. Prima di passare ad altro, c'è questa notizia che arriva purtroppo da Giulianova, trentenne accoltellato in via Nazario Sauro, è gravissimo, rissa nella notte in via Nazario Sauro dopo un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato al termine di una lite tra giovani. Il trentenne è stato raggiunto da diversi pendenti ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, le sue condizioni sono gravi, i soccorsi nella notte, allarme è scattato nelle ore notturne, sul posto è arrivata la medicalizzata di Giulianova con i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno fatto scaturire la rissa e soprattutto cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti l'accoltellamento. A ricostruire la dinamica sono ora i carabinieri della locale stazione, intervenuti in via Nazario Sauro, i militari stanno cercando di chiarire la sequenza dei fatti e individuare le persone coinvolte nella lite e nell'aggressione. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Il secondo episodio in tre giorni, l'episodio si inserisce infatti in un quadro che proprio nelle ultime ore ha riportato con forza il tema della sicurezza e della violenza giovanile al centro dell'attenzione del Teramano. Appena ieri infatti il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano aveva convocato il comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Al centro dell'incontro anche i recenti fatti di via Pannella a Teramo e la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di delinquenza e disagio giovanile, in particolare nei luoghi di aggregazione e nelle vicinanze degli esercizi pubblici. L'accoltellamento di Giulianova arriva inoltre a soli tre giorni in un altro episodio di violenza avvenuto nel Teramano. Si tratta dunque del secondo ragazzo accoltellato in appena tre giorni sul territorio provinciale, un dato che riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di prevenire episodi di violenza tra giovani. E queste notizie veramente ci lasciano senza parole. Stiamo capendo insomma che al primo posto vanno messe, ci sono altre priorità sicuramente più importanti, tra questi la sicurezza. Noi ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di questo ragazzo, speriamo insomma che possa cavarsela e possa insomma tornare a stare bene. Comunque se ci saranno aggiornamenti sulla notizia ovviamente ve li forniremo. Passiamo adesso alla rubrica degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
10: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
11: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
9: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 12 settembre si ricorda il Santissimo Nome di Maria. La festa del Santo Nome di Maria fu concessa da Roma nel 1513 ad una diocesi della Spagna, Guenca. Soppressa da Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli a Milano. Avendo nel settembre 1683 i polacchi vinto i turchi che minacciavano la cristianità, Innocenzo XI, in rendimento di grazia, estese la festa alla Chiesa Universale e la fissò la domenica fra l'ottava della Natività. Pio X la riportò al 12 settembre. Altri santi che si ricordano oggi sono Albeo, Leonzio e Guido. I beati sono Pietro Faverenc e Tommaso Zumarraga. Andiamo a vedere oggi invece chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Gli auguri di buon compleanno li facciamo a Giampaolo Di Egidio, a Enrico Gatti, a Nadia Scrivani, a Paola Peluso, a Jürgen Cartone, a Francesca Tribuiani, a Enzo Rapagnà, a Delvezio Zunica, a Carlo Attanasi, a Lea D'Ambruzzo, a Biagio Massacesi e a Gabriele Tomassetti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri appuntamenti e naturalmente pubblicati su Piccola Città, che troverete proprio domani con il nuovissimo numero. numero che potrete leggere sia sulla nostra pagina Facebook sia naturalmente sul nostro sito internet. Andiamo adesso a sentire il nostro meteorologo Pierluigi Casalena in ambito di previsioni del tempo.
12: Buongiorno.
9: Ciao Pierluigi, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
9: Tutto bene?
12: Tutto a posto, tutto ok.
9: Bene, allora concentriamoci sulle previsioni del tempo. Sembra aver rinfrescato un pochino, temperature leggermente in calo.
12: Sì, rinfrescato decisamente perché è entrata aria fresca dall'Atlantico, quindi la situazione di caldo che ci ha attanagliato praticamente per 3 mesi è finita. Oggi, stamattina abbiamo avuto una minima di 20 gradi, nei prossimi giorni avremo minime sotto i 20 gradi, quindi usciremo anche dalla fase cosiddetta tropicale e direi insomma che l'aria è più fresca e soprattutto è meno umida. Oggi è ancora instabile il tempo, insomma qualche nuvola può passare e regalarci qualche scroscio di pioggia, ma in realtà di poco conto. Poi nei prossimi giorni, nonostante le correnti settentrionali, non succederà più niente, quindi da domenica fino a circa mercoledì e giovedì il tempo sarà soleggiato, però l'umidità sarà assente e comunque le temperature saranno gradevoli. Purtroppo continua a non piovere in maniera seria, quindi insomma sono 2 mesi che manca la pioggia sulle nostre zone e quest'anno veramente c'è proprio una... siamo a metà settembre, insomma non abbiamo ancora raggiunto i 400 mm di pioggia annui e siamo fortemente in deficit idrico.
9: Aia.
12: Questa è la cosa che preoccupa molto
9: certo,
12: per il momento.
9: Certo.
12: Diciamo che il caldo direi che possiamo cestinarlo perché... anche dagli spaghi futuri non sembra arrivare
9: nuove ondate,
12: nessuna fase di caldo, quindi questa è la situazione.
9: Comunque insomma sarà un weekend soleggiato, anche se le temperature si sono abbassate, magari al mare si può andare
12: soleggiato,
9: lo stesso.
12: Ventilato con la ventilazione settentrionale,
9: sì.
12: Oggi ancora il sole fa copolino tra le nubi, non è escluso che nel pomeriggio qualche nube più intensa possa scatenare qualche piccolo rovescio, specie all'interno, ma non è escluso neanche che possa fare qualcosa qui, anche se è molto difficile, però di piogge serie non se ne vedono. Poi domani invece la perturbazione sarà completamente eclissata e spostata verso i Balcani, quindi non succederà più nulla.
9: Perfetto Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente poi torneremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie mille, buon weekend a tutti.
12: Grazie
9: voi.
12: Ciao.
9: Ciao. Bene, andiamo avanti perché tra poco intanto vi annuncio che avremo nostre ospiti la scrittrice Emanuela Costantini e Alba Viola, che è curatrice di una bellissima antologia che si chiama G come gusto, dove i sapori diventano storie. Ad ogni ricetta custodisce una storia, spesso una storia di tradizioni, di famiglia, e ogni storia lascia un sapore. Scopriremo questa carinissima antologia tra poco proprio con le nostre ospiti. Intanto è tempo dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La libertà non è un regalo, è una responsabilità quotidiana. Intervento pubblico sulla cittadinanza attiva, frase di Emma Bonino, data di nascita 9 marzo 1948, data di morte 11 settembre 2026, è stata una politica italiana. Giornata mondiale del primo soccorso, ricorrenza Croce Rossa dedicata alla formazione, le manovre e salvavita. Poi la giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione sud-sud, ricorrenza ufficiale ONU istituita dall'Assemblea Generale nel 2011, memoria dell'adozione del piano di adozione di Buenos Aires nel 1978 sulla cooperazione tra paesi in via di sviluppo. Temperature registrate a Giulianova alle 7.52, la temperatura è di 21.2, umidità 83%, livello di comfort temperato piacevole, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 25 gradi, indice di qualità dell'aria 31, buona, la qualità dell'aria è soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6.39, tramonta alle 19.22, culmine alle 13.01, durata del giorno 12 ore e 43 minuti, la luna è sorta alle 8.02, tramonta alle 19.42, fase lunare, luna visibile, luna nuova visibile all'8%. Nacquero oggi, 12 settembre 1926, 100 anni fa, Riccardo Pazzaglia, scrittore, attore, paroliere e regista. 12 settembre 1951, 75 anni fa, Joe Pantoliano, attore, Matrix o I Sopranos. 12 settembre 1981, 45 anni fa, Jennifer Hudson, cantante e attrice, Oscar per Dreamgirls nel 2007. L'ascolteremo con I Still Love You in chiusura del nostro radiogiornale. Accadde oggi la storia in un giorno, 12 settembre 1961, 365 anni fa, Luigi XIV sopprime la sovrintendenza delle finanze sostituendola con il Consiglio Reale delle Finanze con a capo Jean-Baptiste Colbert. 12 settembre 1966, 60 anni fa, Yellow Submarine dei Beatles riceve il riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute. Il primo singolo considerato doppio lato A, l'altra canzone è Eleanor Rigby ed è stato pubblicato all'inizio del mese di agosto. Lo ascolteremo con Yellow Submarine. 12 settembre 1981, 45 anni fa, la serie animata I Puffi di Hanna-Barbera debutta in Nord America. I personaggi creati da Peyo passano dal fumetto allo schermo televisivo, ritmo rapido, tono fiabesco, pubblico infantile immediatamente conquistato. La produzione statunitense trasforma il villaggio di piccoli ometti blu in un fenomeno pop della TV anni 80, lunga serialità, merchandising globale, riconoscibilità universale. 12 settembre 2001, 25 anni fa, in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco a uno Stato membro deve considerarsi un attacco all'intera alleanza. Hanno detto: la comicità è una cosa seria, richiede disciplina, misura, ferocia controllata. L'ho detto Riccardo Pazzaglia, data di nascita 12 settembre 1926, data di morte 4 ottobre 2006, Roma. È stato uno scrittore, giornalista, attore, paroliere e regista italiano. Chiudiamo così l'almanacco del giorno e ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti coloro che ci avete, tutti voi che ci avete seguito ed ascoltato. Noi vi auguriamo una buona giornata. Se vi va, rimanete con noi, perché subito dopo l'intervista alle nostre protagoniste ci saranno gli appuntamenti musicali. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati. Allora, come vi avevo annunciato già nel nostro Radio G Notizie, anche oggi diamo spazio ai nostri ospiti e alle nostre interviste. Come sapete, almeno una volta al mese amiamo dedicare uno spazio alla presentazione delle nuove uscite editoriali. Ieri è stata presentata a Giulianova una particolarissima antologia dal titolo G come gusto, dove i sapori diventano storie, e oggi abbiamo due delle protagoniste appunto di questa pubblicazione, la curatrice Alba Viola e la scrittrice Emanuela Costantini. Buongiorno.
1: Buongiorno anche Azzurra.
0: È un vero piacere avervi qui con noi.
1: Grazie.
0: So che ieri la presentazione è andata molto bene, sì. Lì in via Nazario Sauro, appunto al bar del Corso. Volevo innanzitutto andare a scoprire insieme ad Alba come nasce questa antologia.

0: dove è nata l'idea? Dunque,
1: è nata da un progetto editoriale della Giulio Perrone Editore, lui che si adopera con l'antologica a far sì che in questo caso questa antologia sia stata mandata in tutta Italia, cioè è stata una sua idea. In tutte le regioni italiane lui ha fatto in modo che questo pensiero, questa idea venisse partorita dai vari autori e da chi come me insomma ha curato poi l'antologia in tutte le regioni italiane. Quest'anno, dall'anno 2025-26, il tema era proprio la ricetta tipica, la ricetta regionale, paese che trovi, ricetta che vai, oppure viceversa, come vogliamo metterla, poi tra l'altro non cambia da regione a regione, ma di città in città o da paese a paese, perché come abbiamo visto con i nostri autori, abbiamo sentito e ascoltato ieri, che ne so, le pallottine, le screpelle in busse che sono teramane, se vai a Teramo sono fatte in un certo modo, se arrivi a Giulianova in un altro, come anche gli spaghetti alla chitarra con le pallottine, che tanto ieri abbiamo cantato. Ecco, quindi nasce da questo, dall'esigenza della Giulio Perrone Editore di tirare fuori dal proprio cilindro antologie ad hoc che poi vanno, gli autori abbracciano e poi il pubblico approva.
2: Vuol dire che leggere i racconti e fare un viaggio bellissimo anche in quella, insomma, di noi quarantenni, cinquantenni, ormai è stata un po' la nostra infanzia, no? A casa la domenica, esatto, con le nonne, insomma, che preparavano queste ricette, insomma, tradizionali, e che inevitabilmente vengono poi tramandate nel tempo, no?
1: Beh, Azzurra, le nostre nonne sono spero saranno il pilastro portante della famiglia. Infatti, e proprio per loro sì, assolutamente sì, è proprio grazie a loro che noi dobbiamo questo e altro ancora. La memoria storica penso che sia fondamentale, e in questo caso memoria storica si dice le ricette tipiche. Tu sai che l'enogastronomia la fa da padrona non solo l'arte e la cultura italiana, ma l'enogastronomia la fa da padrona in tutto il mondo. L'Italia non è solo il bel paese, ma lo è anche peraltro, e questo è stato uno dei fili conduttori che la Giulio Perrone Editore ha voluto riprendere.
2: Ecco, tra i racconti, beh, ci sono intanto, sono anche un po' patriottica, anche diversi autori giuliesi, sì, come questo mi fa piacere, Emanuela Costantini, Sara Palladini, Andrea Marà,
0: Lorena Marcelli.
2: Lorena Marcelli, ecco, sì, la grande Lorena. Quindi insomma, siamo felici anche di questo. Io mi sono molto legata al racconto di Sara, perché sì, mia madre era una grandissima amante della stracciatella, proprio la faceva non solo la domenica, ma spesso quando aveva voglia, ecco, di qualcosa di caldo, di buono, ce la riproponeva anche la sera, ed era un piatto veramente a cui io sono molto legata. Diciamo che all'interno ci sono racconti di vario tipo, nel senso anche noir.
1: Sì,
2: e qui
1: può intervenire. Dunque, i racconti all'interno sono vari, ed è la bellezza di questa antologia, che tu cominci a leggerle, si comincia a leggere, e ogni volta c'è un'emozione diversa in ogni racconto, non solo memoria, ma anche racconti, come dici te, di fantasia, noir, thriller. Ne abbiamo un esempio con la qui presente Emanuela Costantini, oppure Il patto di Massimo Tivoli, o altro ancora, cioè ognuno di loro ha dato il suo contributo. Ecco, quindi ci è piaciuto per questo e piace per questo, perché il lettore che va a leggere ogni racconto rimane, finisce un racconto e ha un'emozione, ne inizia un altro e sono emozioni diverse.
2: Non fai in tempo a, diciamo, elaborare.
1: No, e chi l'ha letto dice: io l'ho dovuto leggere tutto ad un fiato, perché è stato un sussulto gratificante di varie emozioni. Ecco,
2: mi piace tantissimo anche questa copertina, un po' da almanacco, no?
1: Sì, l'antologica.
2: Se volete potete farla vedere, magari.
1: Dunque, eccola qui, vai Emanuela.
2: Perfetto, perfetto, sì.
1: E l'antologica nasce così, proprio con questa cornice che rappresenta proprio la Giulio, sembra una cornice ma non lo è. È proprio un marchio della Giulio Perrone Editore. E può essere, ecco, in questo caso è giallo, perché abbiamo in tutta Italia è partita questa antologica, questa idea della ricetta tipica, in altri casi è arancione o può essere azzurro, ma questo è diciamo il marchio, lo stampo delle antologiche della Giulio Perrone Editore.
0: Sì, volevo dire soltanto che si è creata una sorta di
3: atmosfera quasi magica ieri, perché mi veniva in mente, insomma, mentre ascoltavo e poi alla fine della presentazione, come prostiana memoria, diciamo, che ognuno di noi, ogni autore che raccontava la sua ricetta, che raccontava il suo ricordo e come era legata questa ricetta al racconto che portava, ognuno di noi aveva un ricordo per se stesso di quella stessa ricetta. Non so, vengono in mente le scrippelle in buste piuttosto che la stracciatella, e piuttosto che le mazzarelle c'erano, o gli spaghetti alla chitarra che ho fatto io. Ed è stata una cosa che ci ha accomunato tutti, cioè tutti quanti noi abruzzesi, nel caso di questa antologia, ci siamo ritrovati in quelle ricette, in quei ricordi, in quei momenti di convivialità, anche di scontro, di, insomma, di confronto in alcuni casi. Però intorno a un tavolo si fa sempre qualcosa, diceva il Samorante: il cibo è il rimedio contro tutti i mali, e in parte è vero.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Allora, ricordiamo anche che nell'antologia c'è poi una parte dedicata anche alle ricette umbre.
1: Sì, le ricette umbre, perché ci sono autori umbri che hanno scritto allo stesso tempo. Infatti ci sono state due presentazioni in tal senso in Umbria, e ne sono felicissima anche di questo, perché se andiamo a leggere i racconti, idem, parlano comunque di memorie storiche, anche in questo caso. Ma loro la fanno da padrona, perché con questi bellissimi racconti devo dire che gli abruzzesi in questo caso si sono superati. Idem gli autori umbri, ma con loro c'è un altro progetto che sicuramente partirà a breve. Quindi sono devo dire soddisfatta, ecco.
2: Beh, c'è anche un'anticipazione, ci fa piacere averla.
1: No, ma c'è anche qualcos'altro poi alla fine che dirò.
2: Va bene. Io mentre leggevo queste pagine mi facevo anche una domanda, perché prima abbiamo parlato, no, di queste figure che sono un po' caposaldo della famiglia, i nonni, per l'appunto le nonne, in questo caso soprattutto in cucina. Ma purtroppo, andando avanti con il tempo, sì, queste figure le stiamo un pochino perdendo. No? Si va anche più veloci, la vita è diventata, diciamo, molto più frenetica. E che faremo quando non ci saranno più le nostre nonne la domenica?
1: Io penso che bisogna, sì, grazie,
2: un po' di nostalgia anche.
1: Allora, abbiamo necessità di riscoprire questi valori, credo che sono fondamentali e importanti, e un po' si sta andando su questa via, cioè il nonno, la figura del nonno, della nonna in una società così frenetica sono fondamentali, non fosse altro perché il nipotino, la cura dei nipotini, il lasciare il nipotino, oggi che noi lavoriamo, no, tantissimo, stiamo fuori 8 ore, 10 ore, lo vediamo tutti quanti noi, e il nonno è una figura portante, quindi io penso che si andrà, spero, me lo auguro, alla riscoperta dell'importanza che i nonni hanno nella vita di ognuno di noi. Ma lo vediamo, lo sappiamo, basta che guardiamo, come abbiamo detto, abbiamo visto in questa antologia, molti hanno scritto di memorie che fanno, sì, parte di ognuno di noi, e che comunque magari con la maturità ancora di più. Ricordiamoci quando avevamo 20 anni, 30 anni, non pensavamo a questo affatto, eravamo fuggitivi anche dagli stessi genitori, ma anche dai nonni stessi, e magari dicevamo: ma chi se ne frega, nonna, ciao, non t'ascolto. Oggi invece, con la maturità e col senno del poi, ricordiamo con affetto quello che erano, quello che sono, anche perché, come dicevano i nonni, ricordiamoci ancora, è una ruota che gira, eccoci, certo, qua, che noi siamo un po' grandi e quindi capiamo l'importanza che loro ci hanno dato, quello che hanno, che ci hanno insegnato, e che sicuramente non dimentichiamo. Una di queste, appunto, sono le importanti ricette che ci hanno lasciato, e non solo.
3: No, anche tanti insegnamenti.
1: Esatto, Manuela, sì, concordo.
2: Sì, anche perché, ecco, pensavo anche al fatto che negli ultimi anni c'è stato il boom anche dei programmi di ricette, se ci andiamo a pensare, no? Quindi nel senso MasterChef, programmi ristoranti, programmi molto molto seguiti, e quindi io mi chiedo, ma poi queste ricette effettivamente qualcuno le ripropone? Capito?
1: Ma certo che le ripropone, poi lascio rispondere Manuela, sì, in tal senso, le ripropone come? Perché le mie ricette abruzzese, quello che loro hanno scritto in Umbria, il libro che è stato acquistato, mi hanno chiesto, mi hanno fatto domande, volevano capire come fare queste ricette, come se io le conoscevo, se ero pratica di tutto ciò, e quindi certo che girano, ma anche perché noi siamo un popolo che amiamo la cucina, è in dubbio, e quindi come tale le donne, bene o male, si adoperano in tal senso. Siamo, come dici tu, siamo pieni di tutorial su TikTok, di anche in trasmissione, che ne so, in TV, è pieno. E che vuol dire questo? Che ci amiamo imparare, amiamo impastare, amiamo cose nuove. Sì. Impastare, amiamo cose nuove.
3: Mi vengono in mente due piccole cose che sono proprio accadute ieri sera. Una racconto di un'autrice che narra la storia di una nonna che non sa approcciarsi benissimo ai mezzi tecnologici, social e quant'altro,
1: Leda,
3: ma fa un tutorial di una ricetta tipica per la nipote che vive in America e dice: nonna, mi spieghi come si fa questa ricetta, le scrippelle, se non ricordo male. E un'altra ancora di Lorena, in cui racconta le sfogliatelle di Natale e che la mamma riempiva, che la nonna riempiva con la marmellata a concia, e dice lei che hanno provato tante volte a rifare questa marmellata ma non ha lo stesso sapore. E mi viene in mente, insomma, ho avuto un attimo di nostalgia, perché è vero, anch'io provo a rifare le ricette che mi ha insegnato mia nonna, per esempio, o mia mamma, non hanno lo stesso sapore. Ed è una cosa che mi riempie di nostalgia, anche di tanto affetto per questa cosa. Quindi sì, occorrono le dosi, ma occorre tanto, secondo me, l'amore in quello che fai, in quello che prepari, anche per i cibi.
2: È verissimo, insomma, questo, che è un cibo cucinato con amore, davvero con passione,
3: sì.
2: Ha proprio un sapore diverso,
1: è un'altra cosa,
2: un'attenzione diversa, ecco, sicuramente, rispetto che a cucinare semplicemente per doversi nutrire, tra virgolette,
3: esatto.
2: Insomma, andare anche un pochino di fretta, giusto? Allora, vogliamo ricordare se ci sono altre presentazioni in prospettiva?
1: Forse sì, stiamo preparando con Maria, che ringrazio, Maria Vitalone, che è la presidente dell'associazione,
2: esatto,
1: la ringrazio vivamente,
2: sì,
1: che ci sta ascoltando.
2: Sì, esatto, saluto tutte e tre,
1: ecco,
2: okay,
1: ha
2: scritto, vedi?
1: Ho fatto il lavoro, egregio, quindi la saluto con grande affetto. Sì, mi stava dicendo che adesso era in contatto con Teramo, quindi vediamo se ci sarà un'altra presentazione appena sarà possibile, ma poi ecco, c'è un altro progetto in ballo, quindi io le recluto, già loro lo sanno, le chiamo, e quindi speriamo allo stesso contempo, come mi hanno dato fiducia, perché mi hanno dato fiducia senza conoscermi, e spero comunque, adesso che mi hanno conosciuto, hanno capito come lavoriamo, come si lavora, che allo stesso contempo vengono dietro per quest'altro progetto editoriale che arriva.
2: Alba, ti posso chiedere come è avvenuta la scelta degli autori?
1: Guarda, è nato per caso. Giulio mi ha chiamato, mi ha cercato, mi ha detto: io ti do dei nominativi, fai tu, perché so che sei in grado. Bene, io tra i vari nominativi ho chiamato e hanno detto subito sì, ed è stato un passaparola uno dietro l'altro, hanno abbracciato immediatamente, tant'è vero che mi hanno cercata, mi hanno chiamata, perché piaceva il tema della ricetta tipica. Questa è una cosa che incuriosisce, anche perché io avevo dato un fermo, non più di 15.000-17.000 battute, cosa che, credimi, Azzurra, non è così semplice,
2: no,
1: perché è più facile scrivere quando si ha più battute da fare che ridurre un racconto. In questo caso può essere un noir, come ha scritto Manuela, può essere quello che ha scritto Lorena, bellissimo, comunque sempre memoria storica, ma molto affascinante e interessante. 15.000 battute, anche perché con Lorena abbiamo avuto difficoltà, perché all'interno del racconto c'erano quattro sorelle, una dinamica familiare
2: sì,
1: complessa, difficile, laddove le emozioni sono state ferite in lo tempore, cioè 15 anni prima, e ognuno di loro aveva dentro di sé un qualcosa di rancoroso l'una verso l'altra. Quindi capisci bene, Azzurra, stringere tutto in 15.000-17.000 battute non è stato semplice, quindi devo dire è stata una bella avventura, una bella avventura, e hanno risposto e mi hanno cercata appunto perché volevano partecipare. Alcuno di loro, il passaparola, stupendo, è stato il passaparola.
2: Senti, allora ti volevo chiedere un po' il rapporto tra il noir, quindi la paura, il brivido e il cibo.
3: Allora, in questo caso è stato molto semplice per me perché avevo un personaggio golosissimo, l'avvocato Filippo Dolci, che è insomma il personaggio del mio esordio letterario, e lui ha proprio come una delle sue caratteristiche la golosità, non riesce a non mangiare e ha spesso fame. E quindi è stato molto semplice utilizzare lui, e ho scelto gli spaghetti alla chitarra perché hanno per me un ricordo importante, sia delle feste di Natale ma anche delle domeniche. E ho immaginato, insomma, c'è il delitto che avviene mentre questa nonna sta preparando gli spaghetti alla chitarra, proprio con la chitarra, con l'antico strumento abruzzese. E quindi che poi Filippo, alla fine delle indagini, quando scoprono chi è il colpevole, rimette in campo, e quindi li rifà lui, li impasta con la farina, fa le polpettine, fa tutto quello che deve fare. E mi piaceva dare forza, dare visione, visibilità a questo piatto così conviviale e che piace quasi a tutti, dire tutti,
2: anche,
3: ma
2: soprattutto ai bambini, però.
3: Esatto, no? E forse quasi impossibile non apprezzarlo. È famoso in tutto il mondo,
2: del
3: resto, ma l'ultimo ci sarà.
1: Ma tra l'altro, ieri sera Maria ci ha fatto una sorpresa.
3: Gli spaghetti alla chitarra.
1: Già sono arrivati sul piattino, c'era la cuoca all'interno di questo caffè. Venuti straordinariamente buoni, e che io ho apprezzato tantissimo, perché da un po' che non mangio.
2: È stata una sorpresa.
1: Assolutamente sì. Tra le tante ricette, questa che comunque è piaciuta a tutti, tutti contenti.
3: Molto buona. È stata bravissima la cuoca.
2: Bene. Sì, molto brava, la salutiamo tra l'altro. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, dunque, dico, i prossimi progetti, sicuramente ci sarà un'antologica interessante di nuovo arrivo, e li acchiapperò questi autori di nuovo, come ho già detto poco fa, Azzurra. E poi c'è un progetto volano che sta per partire con una degli autrici, Manuela Rotili, che è la favolista d'Abruzzo riconosciuta. Con lei ha scritto all'interno di questo, di questo libro, è un personaggio conosciuto, un personaggio che scrive, molto prodiga in tal senso, e questo progetto che unirà l'enogastronomia alla cultura sarà presentato quasi sicuramente come progetto volano per qualcosa di un pochino più grande, che si terrà a maggio, il 10 d'ottobre. Quindi stiamo organizzando questa cosa che ci piace molto, è l'inizio di, è un piccolo mattoncino che stiamo mettendo per qualcosa di più grande. Quindi ecco, siamo fra un mese, dovremo essere di nuovo all'Aquila per questa iniziativa.
2: Perfetto. Allora, io vi ringrazio, naturalmente è stata una bellissima chiacchierata. Vogliamo ricordare dove si può trovare il libro? Come
1: sul
2: si può
1: sito,
2: acquistare?
1: Assolutamente sì, sul sito della Giulio Perrone Editore, sicuramente il libro è lì in vendita.
2: Ok, quindi nelle librerie?
1: Nelle librerie no, va richiesta direttamente sul sito.
2: Ah, va richiesta direttamente sul sito.
1: Va richiesto sul sito.
2: Va bene. Okay,
1: lo stanno già facendo in molti perché l'hanno già acquistato lì.
2: Perfetto, comunque nelle prossime presentazioni che sicuramente seguiremo e di cui voi poi ci darete comunicazione.
1: Grazie Azzurra, grazie a tutti.
2: Io vi ringrazio,
3: faccio
2: complimenti a tutti gli autori, anche a te Alba, naturalmente,
1: grazie
2: per l'ottimo lavoro svolto, e ci vediamo presto.
3: Grazie.
2: Okay?
3: Grazie.
2: Buona giornata.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: La farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
1: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 62 56 696.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Eccoci, allora, buona mattinata italiana. Tra poco vi ricordo ci sarà la nostra amica Italia Calabrese, psicoterapeuta, e parleremo dello stress da vacanza, insomma, e come poter affrontare bene queste vacanze anche con i nostri familiari, evitare quei piccoli litigi che ci possono essere. Parleremo di questo. Intanto oggi è un giorno speciale perché compie gli anni una delle mie più fantastiche ascoltatrici, che è la nostra Rossella, e vogliamo farle gli auguri di buon compleanno con una canzone. Buon compleanno, amica!

Tanti auguri Ross, davvero con tutto il cuore. Bellissima e dolcissima donna, anche molto brava in cucina, resti una donna da risposare. Allora, volevo ringraziare gli amici, intanto Marco, Alessandra, Marta, insomma tutte quelle persone che poi mi seguono anche su Facebook e seguono anche i miei stati. Volevo tranquillizzarli, tranquillizzare anche Tiziana che si preoccupa sempre e che dice: oddio, sta ragazza starà bene, starà male. Sto bene ragazzi, soltanto che stamattina mi sono permessa di condividere un pensiero su una persona importante, non solo per me, un grande amico, ma in realtà anche per la nostra radio, perché è stato un nostro grande collaboratore, purtroppo scomparso tempo fa. E non so se vi è mai capitato, no, di avere sulla rubrica ancora il numero della persona che magari non c'è più, di un amico, di un familiare, di una persona a cui abbiamo voluto molto bene, e di fare durante il giorno un numero simile a quel numero lì che non hai il coraggio di cancellare. Allora ogni volta ti esce quel nome, e ogni volta che ti esce, beh, inevitabilmente è un po' un colpo al cuore. E anche stamattina, facendo un numero che faccio spesso, purtroppo mi è comparso quello di Domenico, un amico straordinario, una persona eccezionale, e a Giulianova sicuramente mancano le sue idee, i suoi ideali, ma anche le speranze di questo grande uomo, che fu appunto Domenico Trifoni, che io voglio ricordare questa mattina, perché tanto ha dato appunto alla sua città, ma anche alle persone che gli sono state vicino e a me, che ho condiviso con lui parte ovviamente del suo ultimo viaggio, visto che abbiamo avuto dei progetti insieme, abbiamo presentato anche delle iniziative, dovevamo presentare insieme anche un libro molto particolare a cui Domenico stava lavorando, e cui ovviamente io spero sempre che i figli decidano, ecco, di riprendere in mano questo progetto e magari di pubblicarlo, perché no, e qualora così sia io ci sarò naturalmente. Quindi un piccolo ricordo stamattina che abbiamo voluto dedicare a Domenico Trifoni, che tanto ha dato a me, a Sandro Galantini, a tutte le persone che hanno condiviso con lui un pezzo, no, di questo straordinario viaggio, e stamattina lo vogliamo ricordare così.

0: Bene, eccoci tornati in diretta. Allora, come annunciato prima, oggi tra l'altro ci spostiamo nella mattinata italiana, quindi in uno spazio musicale, ma non fa niente, va bene ugualmente, perché è una trasmissione ormai tanto attesa ed è quella che da qualche settimana appunto portiamo avanti con la psicoterapeuta Italia Calabrese. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: A lei non serve dire niente, già la prima volta siamo partiti, ha capito perfettamente dove collocarsi, il microfono da che parte parlare, insomma una delle poche
1: cui
0: non abbiamo dovuto, come dire. E poi Italia, insomma, non si muove come molti nostri radioascoltatori che purtroppo a volte dobbiamo seguire. Comunque, allora, abbiamo già annunciato, io l'ho fatto ovviamente prima che tu arrivassi Italia, sì, il tema di oggi, ovvero stress da vacanza, che potrebbe sembrare, a dirlo così, una contraddizione in termini, no? Perché uno solitamente va in vacanza per riprendersi, no? Da tutto lo stress e la stanchezza accumulato nel corso dell'anno. E invece che cosa accade in questo momento che potrebbe sembrare, no, di totale rilassamento? In realtà cosa accade?
1: Allora, innanzitutto buongiorno, grazie che ci ascoltate. Chiedo scusa stamattina per la mezz'ora di ritardo, di solito, ma insomma mi è concesso perché ho un piccolo hobby e quindi stamattina lo dovevo insomma espletare, e quindi così, nel senso che sono in chiesa e quindi stamattina ho dovuto suonare una messa, tutto qua.
0: Suoni anche?
1: Sì, suono in chiesa.
0: Piano?
1: Suono e canto, sì,
0: ah,
1: sì. Sono un ex pianista, nonché ex membro di corale. Sì, sì, ho anche ricostituito 3 anni fa una piccola corale, Gli Amici del Canto si chiama. Quindi insomma, allora, questo, noi è una piccola corale interparrocchiale, siamo 10 elementi, tutti over 50. Stiamo a braccio alle frazioni dove abito io, che sono Villa Camera, Villa Penna, Villa Tofo e Tofo Sant'Eleuterio, e poi abbiamo un maschio di Tortoreto che viene a cantare.
0: Siete molto attivi da quelle parti?
1: Sì, diciamo che ci divertiamo un po', sì, anche perché la geografia non ci aiuta, quindi almeno cerchiamo di movimentarci con le associazioni culturali o con gli oratori, queste cose qua. Ecco. Quindi chiedo scusa se sono arrivata in ritardo.
0: Non allora, ti preoccupare, non è scusa, vi verremo a trovare magari.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Allora, l'argomento che abbiamo scelto stamattina è: ci stiamo avvicinando a Ferragosto, e quindi per la famiglia italiana arriva un momento abbastanza importante, perché dopo un anno la coppia si ricompone per 7 o 15 giorni, e questo è un problema, perché non sono le vacanze di Natale dove ci si ricompone per 4 giorni, cioè Vigilia, Natale, Santo Stefano, oppure 31 e 1. Qui la famiglia si ricompone per almeno 7 giorni, e quindi tutte le problematiche che ci sono dentro la coppia dall'inverno in questo momento vengono tutte a galla. Perché la verità è questa, cioè non è che è il caldo che fa scoppiare la coppia, il problema sono tutte quelle micro fratture che la coppia vive quotidianamente, ma che durante l'inverno in realtà ammortizza bene, perché ci sono ritmi di lavoro abbastanza importanti, oppure ritmi scolastici, insomma ci sono le abitudini quotidiane per cui la coppia conserva pochi momenti per potersi incontrare e per poter stare da sola, e di conseguenza queste micro fratture in qualche modo si sanano attraverso dei silenzi, attraverso la routine, attraverso i problemi dei figli o degli anziani in casa, per cui la situazione parte. Mentre invece in 7 o 15 giorni a cavallo di Ferragosto succede che la famiglia si ricompone, e senza un impegno, senza una routine. E questo fa venire a galla tutti i difetti che ci sono nei singoli individui e nella coppia stessa. È simpatico perché leggendo viene fuori che proprio il mese di agosto addirittura ci sono degli studi di avvocati che rimangono aperti, proprio perché molte coppie fanno richiesta di...
0: Non ti preoccupare,
1: è arrivata Romana. Molte coppie fanno richiesta proprio di consulenze proprio in questo periodo.
0: Consulenze, che si intende?
1: Consulenze per fare delle valutazioni per la separazione.
0: No.
1: Sì, sì, ma questo accade anche nel mio lavoro. Io anch'io faccio terapia di coppie e mi rendo conto che nel periodo estivo la richiesta di terapia di coppie è più alta rispetto all'inverno. Sì, perché si sta insieme e si vedono i difetti. I difetti possono essere, cioè, poi se parliamo dei motivi per cui ci si va a scoppiare, a volte voi vi verrà da ridere, però insomma
0: è una classifica Italia dei motivi.
1: Sì, diciamo che qualche ricercatore si è proprio divertito ad elencarne e ve li leggo perché hanno fatto sorridere anche a me, perché mi hanno fatto pensare a quanto sia veritiera questa piccola classifica. Allora, il primo problema è la puntualità, cioè la coppia fa si scontra sul concetto della puntualità. Andiamo a mangiare la pizza alle 9 e poi magari io sono tornata dal mare alle 8:30 e sarò pronto per le 9:20, però io dico: ma sono in vacanza, non mi devo preoccupare di essere puntuale.
0: Certo.
1: E invece magari l'altro conserva la puntualità. Oppure provate a pensare ad arrivare all'aeroporto.
0: Ecco perché non mi sposo. Su questo primo punto già
1: c'è un buon motivo.
0: Sì, per lasciare.
1: Per esempio, ieri vedevo, è successo quel grosso incidente all'aeroporto di Bergamo Orio. E mi faceva sorridere quando qualcuno diceva: no, noi abbiamo il check-in tra 40 minuti, ma non sappiamo quale strada prendere per arrivare all'aeroporto. E lì provate a immaginare dentro le macchine quanti litigi saranno successi, perché magari il partner più puntuale che dice all'altro: vedi, te l'avevo detto, se gli imprevisti li devi calcolare, se fossimo partiti prima, se fossimo, cioè mi sono immaginata già una marea di litigi dentro queste macchine, perché ci può essere l'imbottigliamento, perché ci può essere la coda, oppure cioè, io ho ascoltato in questi anni situazioni di persone che addirittura si sono uno è ripartito con la macchina e l'altro è rimasto lì, perché la puntualità è un argomento che fa fortemente litigare la coppia, perché sono due atteggiamenti completamente diversi. Un'altra cosa carina è la preparazione della valigia. Mm-hmm. Allora, qui invece ho pensato a me, perché io ho il pallino delle scarpe e per me quando preparo la valigia, cioè, ci devo mettere più paio di scarpe, e ho in mente insomma la voce tuonante di mio marito che dice che non serve portare tutte le stesse scarpe in vacanza, nell'articolo c'è scritto 8 paio di scarpe per 3 giorni. In realtà io mi sono guardata dentro e ho detto: sì, io ce le metterei 8 paio di scarpe per 3 giorni, però questo ovviamente rende tutto più problematico, perché pensate adesso alla storia dei bagagli a mano, perché se porti la valigia da 20 kg costa, devi fare un esubero anche abbastanza importante, e quindi una bagaglia a mano, che scarpe ci puoi mettere? Cioè, la scarpa col tacco ce ne puoi mettere una, insomma, quindi il problema degli spazi in generale, no? Cioè, quello che si vuole portare una camicia sola e tu che ne vorresti far portare 3. E quindi la preparazione della valigia è sicuramente un problema importante. Un altro problema importante è il navigatore. Perché in vacanza si litiga anche per questo.
0: È vero.
1: Perché i maschi fanno assolutamente affidamento sul navigatore, perché sono più tecnologici. Invece noi donne andiamo a naso. Ma noi ci ha detto che era dopo il distributore di benzina, sto distributore che non si trova, perché magari il navigatore ti ha mandato da un'altra parte,
0: ecco.
1: E questo ovviamente crea forti litigi dentro l'abitacolo della macchina, no? E poi i maschi tra l'altro sono più orgogliosi e non chiedono, e invece le donne dicono: ma no, domandiamo, vediamo, no, se siamo vicini, se siamo lontani.
0: Sì, sì.
1: Perché poi a volte negli anni mi sono resa conto che ci sono degli hotel che veramente sono sistemati in delle posizioni veramente incredibili, e che i navigatori non segnalano. Un altro aspetto importante sono i documenti. I documenti, cioè chi ha preso i documenti per, prima di partire, il passaporto, chi l'ha preso, la carta d'identità, non l'hai preso tu, non l'ho preso io, noi i biglietti, ma io te l'avevo detto, cioè, quindi questo è un altro motivo di litigio.
0: Succede anche per chi chiude casa, no?
1: Chi chiude casa, è chiuso l'acqua, è chiuso il frigo, è tolto tutta la roba da là dentro.
2: Cioè, si arrabbia dentro la macchina che 40 minuti c'è il check-in dalla strada, là mi fa arrabbiare la morire.
1: Perché?
2: Se non vuoi arrivare tu non devi andare la strada.
1: Beh, c'era l'aereo messo sulla tangenziale.
2: Ho capito, ma quello non è la strada, dice.
1: E quello non è la strada.
0: L'esempio era quello di ieri.
1: Capito, non lo so, però
2: l'Italia
1: no. Non vorrei trovare, non sarei voluto essere nei suoi panni. Allora, poi questo è un altro aspetto carino. In vacanza capita di uscire a fare la passeggiata e comincia il gioco di sguardi, ecco. E quindi scattano le prime forme di gelosia. Hai guardato quello negli occhi mentre noi eravamo in spiaggia, è passato quello, ma tu lo hai fissato. O perché tu l'hai fissata, certo, e tu l'hai fissata. Provate a pensare
0: negli occhi,
1: il gioco degli sguardi d'estate è una cosa importantissima, perché c'è la voglia col caldo, si è più disponibili a fare, o con il relax, c'è più voglia di allacciare amicizie, di attaccare bottone. Però bisogna vedere l'altro o l'altra come la piglia questa cosa, no? Cioè, provate a pensare a quanto soffriamo noi donne sotto l'ombrellone quando passano queste donne taglia 40-42 super perfette, con i glutei alti, senza un centimetro di cellulite, invece noi abbiamo la nostra cellulite, i nostri difetti, le nostre cose, no? E come ci arrabbiamo, no? E magari attacchiamo una discussione con il nostro partner, in realtà perché ci sentiamo in difficoltà, perché noi non siamo perfette come quelle. Un altro motivo che fa litigare è la crema solare.
0: No,
1: io non ci avrei mai pensato. La crema solare, perché le donne sembra che sono più fissate a mettere questa benedetta crema solare, e i maschi invece non se la vogliono mettere, e quindi c'è questo litigio continuo sotto l'ombrellone sul tema della crema solare. Io questa mi ha fatto ridere, però in effetti, se ci penso, in realtà accade anche a casa mia, poi a me non me ne importa, cioè lascio correre, ok, però in effetti è vero, lo condivido. Poi un altro aspetto per cui si litiga è l'organizzazione, cioè sono le bevute, cioè alzare un po' il gomito. Con la storia che magari non devo portare la macchina, non devo guidare, non corro il rischio che mi si ritira la patente, quindi ho voglia di stare al bar fino a tardi e di bere quello che mi pare. E qui il problema è indifferente tra maschi e femmine, ovviamente scatta lo stato d'ansia, perché quello che non beve ovviamente registra questa situazione.
0: Senti, ma in tutto questo, no? In tutta questa bagarre,
1: sì.
0: I figli in che modo si collocano?
1: I figli assistono, ovviamente, colgono.
0: Credo che ci siano anche loro, purtroppo, tra i motivi di litigio della coppia.
1: Certo, ci sono anche loro, anche se diciamo queste statistiche non l'hanno presa in considerazione. Ci sono anche loro, soprattutto sul tema delle uscite e della situazione con delle relazioni amicali, no? Perché poi d'estate anche gli adolescenti litigano di più, perché facendo più vita di relazione ovviamente discutono, e quindi si possono creare delle situazioni di astio con dei coetanei, con degli amici, con persone sotto l'ombrellone, mettendo poi anche in difficoltà magari i genitori, perché magari ci sono, come posso dire, anche i genitori sono amici, e quindi se sti ragazzini litigano i genitori non si sa come si devono comportare, e quindi anche questo è un problema. Poi sugli orari, no? Io vedo molti genitori d'estate, insomma, io d'estate mi capita di vivere a Tortoreto e mi rendo conto che passata mezzanotte l'uno ci stanno un sacco di genitori che con la bicicletta vanno avanti e indietro davanti ai locali notturni e facendo le ronde in attesa di, insomma, che sti figli escono, qualcuno dorme in macchina ad aspettare e anche lì la coppia ne risente, perché se mio marito, mia moglie sta in macchina ad aspettare che il nostro figlio esca alle 3 di mattina dalla discoteca, cioè sicuramente non stiamo noi insieme a casa a parlare o a, insomma,
0: fare altro.
1: O a fare altro, cioè, perché bisogna fare il guardiano ai nostri figli. Quindi l'estate è veramente un momento molto caldo. Poi un altro dato interessante, e non dobbiamo pensare che in vacanza scoppiano solo le coppie giovani, ma scoppiano anche le coppie over 60. Anche quelle diventano insofferenti, cioè le coppie che magari hanno 30-40 anni di vita insieme, comunque in vacanza litigano di più, perché stanno più tempo insieme e quindi i difetti dell'altro si vedono tutti. Quindi questo, insomma, è l'aspetto carino che...
0: La mia domanda, Italia, è allora, sì, come possiamo difenderci, no, da queste piccole crisi estive?
1: Un'altra cosa carina che se non mi era sfuggita è l'uso dell'aria condizionata.
0: Sì, anche quello.
1: Anche quello è un motivo di grande litigio. Questo mi riguarda in prima persona. Faccio nottate di sudore perché il mio marito non vuole accendere l'aria condizionata. Allora, quali... ci sono, diciamo, piccole, diciamo, come posso dire, piccole indicazioni, no? Allora, per esempio, quali sono le cose da non dire, no? Se noi ci troviamo di fronte a una situazione di litigio, no? Uno è il silenzio, cioè imparare a stare zitti, perché se si sta zitti si fa meno danni, ecco, sicuramente. Cioè l'altro si può innervosire perché quello non risponde, però in generale, onde evitare di dire delle frasacce, meglio non parlare. Poi un'altra cosa importante è come gestirsi gli inviti a pranzo o a cena dai genitori, no? Perché ovviamente d'estate si passa anche più tempo con la famiglia allargata.
0: Certo.
1: E anche qui bisogna rispondere il meno possibile, cioè sì, no sarebbe l'ideale, perché se ci si mettono altre parole, poi ovviamente si riapre tutto il decalogo invernale di litigio familiare, no? Perché se io dico, come sempre andiamo a mangiare dai tuoi, già questo diventa, apre un litigio, ovviamente. Poi un'altra cosa da evitare è segnalare i difetti dell'altro, sì, e poi fare la storia, no? Collegarlo alla storia. Cioè tu sei una persona insopportabile e lo dimostra il fatto che tutte le altre donne ti hanno lasciato. Cioè questa è una frase proprio da evitare, perché ovviamente anche lì si apre un altro litigio. Un altro litigio, un'altra frase da evitare è: anche i tuoi amici me l'hanno detto che, anche le tue amiche me l'hanno detto che, quindi perché poi anche lì, no? Perché inizia la discussione. Se il mio partner mi comincia a dire: perché anche la tua amica una volta mi aveva detto che tu in effetti eri insopportabile, eri un'ossessiva, eri una fissata del pulito, eccetera. E poi là dice: chi è l'amica che te l'ha detto? E poi quello significa anche lì aprire una discussione. Quindi in generale io dico che il decalogo, proprio la cosa più importante da fare è quello di parlare poco, cioè proprio questo come consiglio spicciolo, perché altrimenti sicuramente c'è, tanto dura 7 giorni, al massimo 14 queste ferie, quindi tutto sommato si può anche fare. Io dico focalizzarsi anche su un bel ricordo, no? Cioè, perché magari c'è stata un'estate in cui questa coppia è stata benissima, e allora quando ci rendiamo conto che il nostro partner è noioso, è petulante, non sa quello che va cercando, è pieno di difetti eccetera, sostituire questi pensieri negativi con il ricordo di bei momenti, per esempio, questa è una cosa che potrebbe essere molto utile.
0: Però insomma ci sono delle coppie anche un po' più equilibrate, no? Certo. Oppure succede in tutte le coppie inevitabilmente?
1: Ci sono, allora, ci sono le coppie più equilibrate, questo è vero, ma i litigi accadono, cioè guai alla coppia dove non si litiga, perché la coppia che non litiga vuol dire che non si sta ascoltando, non si sta guardando.
0: Certo.
1: Ok.
0: E che non ha magari più interesse.
1: E non ha interesse a guardare l'altro, no? Infatti il silenzio è pericoloso, perché l'altro se lo può leggere come un gesto di menefreghismo. Certo. E questo è verissimo. Però dall'altro lato io dico pure che se bisogna sopravvivere per 7 giorni, a volte il silenzio va pure bene. Se poi ci vogliamo fare una sana litigata per fare un sano litigio, per fare una sana pace, dico io, va bene anche. Cioè, l'importante è che siamo coscienti che dobbiamo stare 7 o 14 giorni insieme, e non vale la pena distruggere un rapporto per 7 giorni, considerando che si arriva alla fine, diciamo, che si arriva al partire per le vacanze, che siamo già stanchi, che siamo strezzati, quindi penso che ci si può pure sopportare per 7 giorni, insomma, non è che è la fine del mondo, poi magari si ricomincia.
0: Quindi l'animo con cui partire?
1: No, l'animo è l'animo della pace, dico io, cioè un animo pacifico, pensando che l'altro mi vuole bene e che comunque, anche se mi bacchetta per qualcosa, mi vuole dire qualcosa, insomma, in realtà lo fa per il mio bene. Non è semplice, però ci si prova, insomma, ecco. Tenendo conto che il conflitto è un elemento che sta in tutte le coppie, poi ci sta chi se lo sa gestire e chi no, cioè ci sono persone che se lo gestiscono in modo sano, quindi si fanno la sana litigata e poi la chiudono lì senza grosse ripicche, anzi poi questo diventa motivo per far pace, e ci sono invece coppie che poi il litigio se lo strascicano per giorni e giorni.
0: Abbiamo terrorizzato un ascoltatore che mi ha detto: "Oddio, mi pare di andare alla fucilazione, adesso mi devo partire."
1: sì, però non è un problema, si può fare, cioè è una cosa fattibile, insomma, non è che alla coppia fa sicuramente bene questa cosa, però ne dobbiamo essere coscienti. Cioè, io parto sempre dal presupposto che la consapevolezza ci rende liberi,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi, esatto, meglio saperlo che non saperlo.
0: Non esistono coppie, insomma, mo anche la più fantastica, come dicevamo,
1: no,
0: la più equilibrata, comunque dei piccoli.
1: No, no, mai credere, mai credere. Cioè, non esiste la famiglia del Mulino Bianco, non dovete pensare
0: non
1: che la gente non litiga, tutti litighiamo,
0: certo,
1: in modo sano, poi ci sta chi litiga in modo sano e costruttivo, e chi litiga giusto per distruggere, insomma.
0: Voi partite? In famiglia si parte?
1: Sì, nella mia famiglia quest'anno partiremo, ma insomma i motivi di litigio ci sono regolarmente, perché la puntualità è un problema, sulla valigia non ci attacchiamo, sul navigatore sì, cioè questo è un motivo di discussione.
0: Si attaccano più gli uomini sul navigatore?
1: Sì, gli uomini. Sì, perché l'uomo si fida della tecnologia, no? Invece sì, noi donne a un certo punto ci sale il senso pratico e diciamo: "Vabbè, ma chiediamo."
0: Ti dico, ma... è successo nell'ultimo viaggio. Non abbiamo litigato noi, insomma, però è successo di prendersela con il navigatore, che in realtà non è che in persona.
1: Che poi il navigatore ti porta sempre in una via di campagna, una via stretta,
0: certo,
1: una via
0: soprattutto
1: più corta.
0: Con il navigatore non fai fare l'aggiornamento, nel caso di quelli portatili, per un esempio, no? E quindi... Sì. Non sai mai dove ti...
1: Cioè, io auguro buone vacanze a tutti, ecco, consapevoli del fatto che si può litigare. Cioè, questa è una cosa...
0: Partite disarmati.
1: Cioè, partite disarmati, non partite agguerriti, perché ecco, se partite per litigare,
0: Beh, cioè, non partite per niente, come dice, state alla casa, cioè,
1: sì, modo... tanto si litiga lo stesso, non appunto, è che non si litiga.
0: Appunto. E poi mi raccomando, un occhio di riguardo ai vostri figli, no? Ai bambini che sono con voi, insomma, che poi purtroppo devono assistere a questa piccola bagarre, no? Familiare, insomma, non è giusto nemmeno per me. Bene Italia, ti ringraziamo. Abbiamo già pensato al prossimo argomento?
1: Gli amori estivi?
0: Va bene.
1: È la notte di Ferragosto, noi ci vedremo sabato che è 13.
0: Noi ci vediamo sabato che è 13. 13. Quindi siamo in piena pioggia stellare.
1: Quindi gli amori estivi.
0: Gli amori estivi, va bene, ci piace questa cosa.
1: Va bene.
0: Esattamente dopo il ritorno di Andrew alle feste, gli amori estivi.
1: certo, perché oltre a litigare sotto l'ombrellone
0: accade anche altro, certo. Grazie Italia e buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Alla prossima.
1: Arrivederci.
3: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Allora, rientriamo un attimino in diretta, perché finalmente, io la conosco Italia da un po', ma ho scoperto qualcosa dei suoi gusti musicali. In realtà è un argomento di cui non avevo mai parlato, ma che tiriamo fuori questa mattina. E quindi le mettiamo una canzone che le piace, ed è una bellissima canzone di Lucio Dalla, Anna e Marco.

Eccoci tornati in diretta. Allora, buongiorno anche a te Paola. Mi richiedi una canzone, scegliela tu, di Mia Martini. Beh, scegliela tu, è difficile, a me piace molto questa, spero naturalmente di poter incontrare anche i tuoi gusti, ma Mia Martini in generale mi piace tutta, quindi spero di farti contenta. E non finisce mica il cielo.

Buongiorno Gianfranco, bravo, bravo, esatto, si chiama così la canzone che anni fa Renato Zero dedicò appunto alla scomparsa della grande Mia Martini, a cui ovviamente lo legava, oltre che una collaborazione musicale, un'amicizia veramente grande e profonda. La canzone che ci richiedi tu proprio è il saluto, ultimo saluto di Renato Zero all'amica Mia Martini, e si intitola La grande assente.

Buongiorno Luigi, anche a te, grazie per aver chiamato. Succede di rado perché spesso insomma siamo collegati in via tramite via multimediale, però oggi ho sentito la tua voce, mi fa piacere, ti saluto. Tu ci richiedi una canzone nella versione ovviamente italiana di Adriano Celentano, perché ricordiamo l'originale fu del grande John Lennon. La canzone è Pregherò, arriva per te qui sulle frequenze di Radio Gigi Genova. Vi ricordo ancora 10 minuti di vostra musica, basta chiamare allo 085 800 3366 800 7010, oppure ci potete inviare un velocissimo sms o chat whatsapp 346 31 82 904.

E chiudiamo con l'ultima richiesta di oggi. Grazie Maria, un bacio grandissimo anche a te e anche a tutte le altre Maria che stamattina vogliamo comunque salutare ricordando il tuo nome, visto che sono tantissime. Mina e Riccardo Cocciante, Questione di Feeling, con questa canzone chiudiamo l'appuntamento musicale della mattinata italiana e tra poco ci dirigiamo verso quello del musicante con le grandi novità musicali del momento e ancora lì con le vostre richieste.

Allora rientriamo in extremis perché c'era una richiesta, te la faccio sentire immediatamente. Intanto buongiorno anche a Mirko, che fa un lavoro meraviglioso, un pilota, beato lui, che sta sempre sulle nuvole. Io invece ci sto solo mentalmente, mi posso permettere solo quello, Mirko, ma complimenti a te che fai questo lavoro veramente straordinario e così enormemente affascinante. Ci richiede una canzone di Gianluca Grignani, Una donna così. Termina qui la mattinata italiana, tra poco torniamo con il musicante. Ciao ragazzi, a tra pochissimo, poco poco poco poco, e siamo ancora insieme a voi.

amici, pronti per l'ultima musica di Radio G, in questo caso confezionata per noi da Vincenzo Iconi, l'Hit Parade dal 4 al 10 settembre, con i pezzi più trasmessi ed ascoltati. Alla decima posizione troviamo Sombre con My Body Is Ready. Il suggestivo brano dell'artista americano chiude la top 10 settimanale mantenendo un'ottima presa sulle fasce orarie ad alto ascolto. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Andiamo avanti con la nostra Hit Parade. Nona posizione per Samurai J con Flamenco Paranoia, un po' in discesa dopo essere rimasto a lungo tra i brani italiani più trasmessi dagli emittenti. Singolo perde qualche posizione generale, ma difende con i denti il suo posto in top 10.

Dopo pezzo che abbiamo ascoltato, nuova entrata in ottava posizione per Fabio Fiore e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, una delle collaborazioni italiane più attese, fa il suo debutto ufficiale direttamente all'ottavo posto, conquistando subito un punteggio pesante grazie alla rotazione massiccia. Ernia con Dedica è l'ingresso più forte in assoluto della settimana. Il suo nuovo estratto entra direttamente alla posizione numero 7 nella classifica ponderata. L'ascoltiamo qui su Radio G.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In sesta posizione Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, con un partenope in leggera discesa. Il tormentone estivo cede leggermente terreno abbandonando la top 10, pur restando uno dei brani con più alta costanza di passaggi per quarto d'ora.

Gerardo Amore, Saif, dopo lo straordinario exploit che l'aveva visto scalare vertiginosamente le classifiche, il trapper abbandona il podio e scivola fino alla quinta posizione con questo pezzo. Andiamo avanti, alla quarta posizione troviamo in salita Ugel e Imal Angel con Ultranate e Moving to the Sun, forte spinta per questa hit internazionale del Rhythm Dance che incrementa i propri punti e si ferma ad un passo dal podio.

In terza posizione troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, in crescita, grandissime performance radiofoniche per il cantautore che grazie al lavoro di produzione con Davide Simonetta agguanta la medaglia di bronzo generale e si conferma leader tra i brani italiani più trasmessi. Peggy Goo insieme a Aria Star con Who Man, il travolgente brano internazionale, si conferma un successo garantito per i programmatori, conquistando un punteggio altissimo nel secondo gradino appunto della Top 10.

È in fortissima salita la nuova regina Madonna con Danse Tria, balzo eccezionale per la regina del pop che con il brano prodotto insieme a Stuart Price e Andrew Watt fa saltare il banco e conquista ufficialmente la vetta nella sala classifica generale Radio Monitor. Con questo pezzo chiudiamo ufficialmente la nostra top 10, il parade. Ringraziamo naturalmente Vincenzo per averla realizzata per noi e tra poco torna il musicante. Rimanete con noi, anche lì tante belle novità musicali.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, pronti per un musicante pieno di novità? Ah, io sì, e voi insieme a me. Intanto un viaggio all'interno della musica nel tempo. Grande album dei Backstreet Boys, Millennium 20 2.0, anzi, con una rivisitazione di un pezzo che ci fa sicuramente ballare e scatenare, Larger Than Life, loro sono i Backstreet Boys.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Bene amici, abbiamo iniziato con grandi novità, ve le elenchiamo tutte in ordine d'ascolto. In apertura c'era Elisa con Kintsugi, il brano capolavoro di elettronica orchestrale intima, la firma di Dardas si riconosce negli arrangiamenti d'archi taglienti combinati con i glitch elettronici e i pianoforti minimalisti. La voce di Elisa fluttua su registri altissimi e puri, simboleggiando la fragilità e la successiva riparazione con l'oro delle crepe interiori di cui parla il testo. Per i pezzi internazionali abbiamo ascoltato John Legend con Daylight, brano contemporaneo R&B dominato da un pianoforte a coda acustica, una sezione di fiati organica. Il pianoforte è proprio lo strumento di John Legend. La progressione armonica e calda si rifà al neo soul classico. Dal punto di vista tecnico, l'estensione vocale del Legend brilla nei cori stratificati del ritornello fino al falsetto, supportata da un groove di batteria acustica leggermente retrospettivo. La compressione della voce è minima per preservare la naturalezza dell'esecuzione. Poco fa invece abbiamo ascoltato Joliet insieme a Achille Lauro con Per noi, una balla d'amore creata unendo due mondi apparentemente opposti, la sezione ritmica rallenta su un tempo mid-tempo che miscela tappeti di synth cinematografici e il giro di basso avvolgente. Joliet imposta una linea melodica calda e in dialetto, mentre Achille Lauro risponde con il suo timbro teatrale e decadente. Il mixaggio gestisce egregiamente le frequenze per non far sovrapporre le due voci, creando un contrasto dinamico perfetto tra l'urban napoletano e il glam rock romano. Prossimo pezzo, prossima novità, torna anche David Guetta insieme a Ipanton con You and I, My and You, una produzione future rave, altissimo impatto di festival. Ipanton apporta la sua caratteristica precisione nei LED di sintetizzatori tracce anni 90, mentre Guetta sfrutta arrangiamenti EDM moderni e drop progressivi a cassa dritta. Dal lato tecnico la traccia lavora su una pressione dinamica estrema che fa pompare la sezione ritmica sotto un arpeggiatore di synth acido. Il pezzo è ottimizzato per garantire una resa importante sulle frequenze medio-basse.

0: Radio Mami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: No, non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e l'8. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere a cena.
4: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Un'altra bella novità, quella di Malika Ayan con Detto Tra Noi, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio G. E chiudiamo il musicante delle novità, come amiamo definirlo, con Al Castellana insieme a Willy Peyota con Funky Consolation, traccia puramente black and funk che poggia su un giro di basso slam ostinato e chitarre ritmiche in stile funk chic. La traccia scorre fluida grazie alla vocalità soul vellutata di Al Castellana, interrotta metricamente dalla strofa cinica precisa e ritmata di Willy Peyote. Tecnicamente un pezzo suonato, di mix predilige la separazione nitida degli strumenti reali con una batteria acustica molto secca sul rullante e fiati squillanti posizionati ai lati dello spettro sonoro. L'ascoltiamo qui su Radio G come ultimo pezzo in rotazione. Grazie a tutti e buona giornata.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità.
Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata e buon sabato ai nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie, che si apre come di consueto con la rassegna stampa che ci racconta l'Abruzzo attraverso le sue notizie, ma anche l'Italia e il mondo. Iniziamo con la prima pagina, la pagina di apertura del Centro, quotidiano d'Abruzzo. Con Masi, inchiesta bis archiviata, i coniugi uccisi 21 anni fa a Nereto, le nuove indagini mirate su un ex collaboratore del legale, l'uomo si è suicidato nel 2009 dopo i vari ricoveri negli ospedali per problemi psichici. E poi la morte di Emma Bonino, l'Emma dei diritti, titola appunto il Centro, bavaglio di Stato, aborto libero e finalmente l'uomo giusto. E poi l'ultima rivelazione Istat, l'Abruzzo nel report vola con il farmaceutico, la disoccupazione cala e a Teramo invece criminalità e decoro, il comune attiva la vigilanza privata, a Nereto istituto Peano Rosa aggrediscono il prof, bocciature confermate per i tre minorenni. Ma entriamo nello specifico delle notizie di oggi. Delle pagine dedicate appunto alla scomparsa di Emma Bonino, il corpo che cambiò l'Italia, vita di una liberale irregolare, oggi la dipingono come progressista e femminista di scuola, non lo è mai stata. Le reazioni, la Meloni per lei funerali di Stato, la Premier tra noi sensibilità diverse, ma era una voce importante. Pannella soffrì la rottura con lei, incontrai Pertini, parla Sergio Rovascio, storico collaboratore della leader radicale, amico di Bonino. Per Andreotti era la Monella di Montecitorio, i nostri diritti sono la sua eredità. Addio Emma Bonino, il rapporto con l'Abruzzo, quel legame con Teramo, dalle lacrime per Pannella al premio dell'università, pianse per la morte del radicale anche se non si parlavano più da anni, nel 2018 l'Ateneo le ha conferito un'onorificenza per le sue battaglie. Parla anche il presidente Marsiglio, persona di spessore, ci sentiamo più soli, Torto invece lascia un vuoto in politica, Monaco figura straordinaria, ha segnato stagioni decisive per la modernizzazione del paese. L'addio a Emma Bonino anche nell'editoriale firmato dal direttore Luca Telese, lo Stabilicum avrebbe cancellato Emma, 5 fotogrammi per raccontarla, a cura ovviamente del Centro. E poi si torna a parlare di rilevazione Istat, che l'export traina l'Abruzzo, disoccupazione ai minimi, pubblicati i dati sul secondo trimestre 2026, il farmaceutico guida la crescita. All'Aquila l'incontro sul futuro delle imprese, giovedì arriva Visioni Capitali, la 2 giorni iniziative a Palazzo Spaventa con imprenditori, economisti, esponenti della cultura e del mondo accademico. Il debutto di Azzurra Libertà, la carica dei giovani di Fratelli d'Italia, Tajani, siete la speranza, oltre 1200 ragazzi sulla spiaggia di Montesilvano tra le 3 giorni di kermesse. Cultura, sport e diritti, 5 Stelle guardano al futuro, pone la prima a Villa Sabucchi per Five, l'evento organizzato dal Movimento, stasera arriva Floridia, il presidente della Commissione Vigilanza Rai. Il convegno con i neofascisti a Ortona, Graziani e quel canto shock, bombe sul Parlamento, in Vaticano al Quirinale, nelle carte giudiziarie la canzone dedicata ai camerati, dall'ospite dell'iniziativa sul caso interviene anche Piccolotti, Piantedosi ora prenda una posizione. Famiglie con disabilità, L'Aquila risponde, Rita e Gabriel non sono soli, in 2 giorni raccolti 7.000 euro, dopo l'articolo del Centro si attiva la catena della solidarietà, sono già 104 le donazioni inviate, i soldi serviranno a pagare i funerali del papà del piccolo e per coprire le spese più urgenti. Andiamo a Teramo, l'avvocato e la moglie ammazzati a Nereto, i coniugi Masi, l'omicidio, archiviata l'inchiesta bis, le indagini riaperte dopo 20 anni si sono concentrate su un ex collaboratore dello studio legale che si è ucciso nel 2009. Sicurezza, più servizi di controllo, criminalità in centro, parte la vigilanza privata, da piazza Garibaldi alla villa comunale fino alla stazione di autobus e treni. Il comune si affida anche alle guardie giurate per sorvegliare le zone sensibili. Commercianti, qui abbiamo paura soprattutto di sera, i commercianti di via Pannella chiedono più protezione, il SAP, bisogna aumentare le pattuglie. E poi ci spostiamo in Valfino, più posti e tempo lungo al nido, 3 comuni uniscono le forze contro lo spopolamento. A Castiglione e Serremondo in arrivo un nuovo centro diurno, un'area camper, il centro sportivo, l'asilo allarga i servizi grazie alla collaborazione con Bisenti e Castiletti e guarda al Pescarese. E poi andiamo a Castellalto, scuole più sicure, nuovi arredi, Castellalto investe 690.000 euro e a Campli invece la frana proda in consiglio comunale, invitati Castelli e Mariani. Mosciano, la tutela dei beni pubblici, gioco di legno rotto nel parco, ora dovranno pagare i danni. In 8, 5 minorenni e 3 5 maggiorenni e 3 minorenni identificati dalla polizia locale grazie alle telecamere, il risarcimento ammonta a 8.000 euro. Il vice sindaco Rossi, territorio sotto controllo H24. Poi installati 15 nuovi posta matta a Teramo, Poste Italiane investe nei piccoli comuni e aumenta i servizi ai cittadini e sicurezza. La transumanza rivive a Castelli, 2 giorni organizzate da CAI nel segno della pastorizia e della tradizione. Nereto, il caso Alpeano Rosa, docente aggredito dagli studenti, confermate le 3 bocciature. Ragazzi, gli ultimi minorenni hanno ottenuto il 5 in condotta per l'episodio e dovranno ripetere l'anno. L'ufficio scolastico regionale ha respinto i ricorsi, il professore torna regolarmente in aula lunedì. Botte la moglie, se parli ti ammazzo, dall'Alba Adriatica, trentenne rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e minacce alla donna. Corropoli, il comune consegna 14 borse di studio agli studenti più bravi. Alba Adriatica, la mobilitazione del corteo per la Palestina, l'iniziativa oggi sul lungomare, adesione di Insieme per Nereto. E poi domenica 20 settembre, dialogo tra religioni a Martinsicuro, l'anfiteatro, l'evento che coinvolge comunità islamica e cattolica. Andiamo a Giulianova, i nuovi investimenti, porto più accessibile e sicuro, ampliati i varchi ciclopedonali, l'assessore comunale Frangioni, uno spazio sempre più frequentato da cittadini e turisti. Il presidente Ferrante, l'obiettivo è quello di avere un'area che può essere a disposizione di tutti. E poi Cocciniglia, nuove accuse dal Conalp al presidente, da giugno l'amministrazione sa che gli alberi stanno male ma ancora non interviene. Sempre a Giulianova la carenza degli alloggi, l'interrogazione sulle case ATAR è stata presentata al consigliere di Nosnoi, di Massimo Antonio. E poi la proposta di evoluzione sostenibile, edicola chiusa, da riqualificare quel chiosco può diventare un presidio. Mosciano, da lunedì riparte invece il trasporto scolastico. Ci trasferiamo a Roseto, polizia locale, allarme personale, vigili urbani perdono pezzi, va via anche un altro agente, ha vinto un concorso al comune di Montesilvano e per questo ha presentato le sue dimissioni. La carenza di organico si fa ancora più grave, in servizio sono 11, ma ne servirebbero 37. Il piano Roseto Comune, ok delle variazioni per alcuni dipendenti. Anche qui c'è l'emergenza Cocciniglia, via i trattamenti, piano concordato con i tecnici. E poi il nuovo anno scolastico, ultimi lavori per l'asilo Ventre, affidato l'incarico per gli arredi, apre la mensa di Santa Petronilla. Atri, il virus, accertato un caso di West Nile, ma non c'è alcuna emergenza. Il sindaco, la situazione è costantemente monitorata, in accordo con la ASL e lo zooprofilattico. Il comune annuncia l'intensificazione di interventi e prevenzione e trattamento contro le larve. Silvi si candida a Città Europea dello Sport, sopralluogo dei componenti della commissione, incontro con gli amministratori comunali. Ad Atri, primaria e liceo nei locali dello stesso edificio, protestano i genitori, la scuola non dovrebbe essere solo uno spazio da riorganizzare. Pineto, sicurezza sul lavoro, evento tra raccolti di vita e musica. Andiamo a Pescara, la sentenza, spinaci con pesticida mascherato, la Valagro condannata a risarcire, la società leader nella produzione di biostimolanti perde anche in appello contro l'abruzzese di Tullio, dovrà versare 640.000 euro all'azienda di Cappelle che dovette distruggere la verdura biologica. Nuova Pescara, Tajani lancia ancora masci verso la fusione, il ministro Montesilvano è lui il miglior sindaco, l'uomo di spessore e di conoscenze. Popoli Terme, dopo 40 anni, riapre Palazzo Mussacchio, offrirà riparo ai senza tetto, così rinasce lo storico edificio di Corso Gramsci, ci sono 8 posti letto, cucina e mensa, e a Manoppello proseguono i lavori per la casa destinata a persone con disabilità. A Penne domani concerto Rindina Zilli, e poi invece a Brittoli, primo matrimonio dopo 23 anni, l'entroterra che rinasce, il paese festeggia anche 4 nascite, sindaco segnali di speranza. Monte Silvano, la città virtuosa, gli ultimi dati, rifiuti indifferenziati quest'anno raccolto 1 milione in chilogrammi in meno, porta a porta i dati di Formula Ambiente e Pulcro Ambiente, ad agosto raggiunto il 71%, il comune annuncia controlli anche con agenti in borghese. Via Vestina, fuoco dopo il fulmine, torna la luce nel rione. Ciclabile, Natale del PD, chi paga gli errori? La consigliera di opposizione contro l'assessore Ruggero, la città sconta la mancanza di progettazione. L'Aquila, la tragedia del Cermone, la sentenza, finanziere ucciso sulla statale, guidatore condannato a 5 anni, aumento di pena per il fabbro che nel 2021 travolse i ciammetti mentre attraversava sotto la pioggia. In primo grado gli erano stati inflitti 3 anni e 4 mesi nonostante la fuga e le tracce di droga nelle urine. Sempre all'Aquila, violenza su una 13enne docente agli arresti, la studentessa è stata ascoltata nei giorni scorsi nell'incidente probatorio tra gli episodi incriminati. Maltrattamenti alla moglie, pena ridotta all'Aquila, il collegio ha decurtato 4 mesi di reclusione ad un ex rappresentante delle forze dell'ordine. 11 settembre, 25 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, Sant'Ausanio ricorda Lorena Lisi, la donna nata negli Stati Uniti da una famiglia originaria del paese, morì nell'attacco terroristico. A lei sono dedicati una piazza e una borsa di studio. La sindaca era innamorata della sua terra. Alpini, oggi lo spazio alla memoria, domani la grande sfilata in centro. È Gran Sasso, scatta la vendita delle tessere, dalla rete sarà possibile acquistare l'abbonamento, dal 21 chiusa la funivia per manutenzione. Chieti, intervista al nuovo comandante, il colonnello Mario Pellegrino, lotta a risse, droga e razzismo, vogliamo dialogare con i giovani, l'ufficiale dell'arma, le criticità che riguardano i ragazzi sono le più urgenti, femminicidio e violenza in famiglia, reati orribili, in prima linea per contrastarli. Il processo a Perugia, senza Volpe, Andrea sarebbe ancora vivo, poteva fermarlo, parla la criminologa, in corte d'assiso l'Abruzzone sul ruolo dell'amico virtuale di Prospero sapeva di essere un riferimento, ma secondo la difesa la vittima aveva deciso di farla finita e ingerì i farmaci prima dell'incoraggiamento. I medici fanno luce anche sulla morte di Barchesi, l'analisi di specialistiche sul tessuto cerebrale per chiarire l'eventuale nesso tra il pugno subito e il decesso. San Salvo, l'industria giapponese punta su San Salvo, martedì il summit della regione con il vice ambasciatore Iashi, attesi i saluti del ministro Urso. Cultura, il Festival Lido di Venezia, Toto Nomi per la finale, chi vincerà Leone d'Oro? In pole position c'è Naza, sulle atrocità della guerra a Gaza, ma c'è il nodo di Maggie Gyllenhaal, la presidente di giuria, origine ebraiche. Staremo a vedere insomma cosa si farà. Intanto sfogliamo le pagine del quotidiano romano, ma nell'edizione abruzzese, abruzzese appunto, il Messaggero. Scuola, 600 ore di insegnamento restano ancora senza docenti, seconda opportunità per 300 precari, la maggiore criticità Pescara e Chieti. E ancora a Gagliano a Terno, contro lo spopolamento arriva l'emporio dei giovani, a Sulmona truffatori travestiti da carabinieri riescono a ingannare un anziano, l'uomo è stato convinto a dare 1500 euro. Insieme in bici e a nuoto per sfidare il Parkinson a Fossa Cesia, l'evento Parkitron appunto a Fossa Cesia. Lanciano, via i lavori per la rotatoria, il delitto Crocs, il procuratore, dobbiamo essere inflessibili. E ancora entriamo nello specifico delle notizie. Crocs, il procuratore Mancini ucciso in modo terribile, dobbiamo essere inflessibili, soddisfazione per la decisione della Cassazione che ha riaperto il caso sulla aggravante della crudeltà, è uno degli episodi più gravi ed efferati della storia giudiziaria minorile di sempre. Nuova Pescara testa in commissione, la fusione si farà prima delle regionali e poi l'allarme, un'altra lista in centro, i clienti sono scappati, il racconto di Nicola Ferradino, titolare del Brigantino in Corso Vittorio, lanci di bottiglie da 3 stranieri, sono anni che assistiamo a queste scene. L'Aquila, ordine degli ingegneri, opacità nella votazione, elezione da annullare, Maria Teresa Todisco si è rivolta al TAR segnalando aspetti che vanno approfonditi, video pubblicato sui social durante il volo, mappa con geolocalizzazione degli iscritti. L'intervento, la compagna chiama il 112 dopo una lite, i carabinieri scoprono un giro di spaccio. A Gagliano Aterno contro lo spopolamento, un emporio per i giovani, il comune ha allestito una bottega di alimentari che dà in gestione, canone a bassa quota, 120 euro al mese, ma bisogna vivere 9 anni nel paese. Duomo, lavori alla pavimentazione entro il 2026, la riapertura al pubblico. Sulmona, si vestono da carabinieri e truffano un pensionato, usano la tecnica del finto incidente della nipote, anziano coinvolto dalla divisa, convinto dalla divisa, consegna ai ladri 1500 euro, un salto di livello nel raggiro. Luco Dei Marsi, addio al presidente del consiglio Fiorenzo Ciocci, scomparso a 72 anni. Chieti, autovelox e rifala, il comune annulli verbali e sanzioni e scontro aperto per tra gli automobilisti multati il comune sui verbali ricevuti per infrazioni antecedenti il 12 luglio. Il colonnello Mario Pellegrino arriva a Chieti e lui il nuovo comandante della provinciale. Politiche sociali, riapre la ludoteca comunale, più attività e dopo scuola. Palmoli, il ricorso, i giudici hanno un'immagine superata della famiglia del Bosco, l'atto di Pillon contro l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila, un bias cognitivo alla base della decisione di non restituire i figli ai genitori. Morte di Prospero, la perizia di Bruzzone, sarebbe vivo senza l'intervento di Volpe. E poi in 150 nella sfida di nuoto, bici e corsa per sostenere la ricerca sul Parkinson. Teramo, il vertice sulla sicurezza, stretta su bar e locali, più divise nelle strade, riunioni in prefettura dopo le violenze, le misure, attenzione ai luoghi di ritrovo, saranno potenziati i pattugliamenti ed entrano in servizio le guardie giurate. Ad Atri, il virus West Nile, spunta un caso, il sindaco, non c'è emergenza. Giulianova, il giudice gli concede la messa alla prova, lui non si presenta, 24enne ora a processo. Il giovane Giulianova, sorpreso nel 2023 con dosi di chetamina, va in Spagna anziché a Pineto per i lavori di pubblica utilità. In Azilli, il Wonder Tour accende penne, un concerto gratuito nel cuore della città, e invece Civitella Roveto si unisce nel ricordo di Francesco Guccini. Andiamo a vedere insieme invece le notizie che riguardano appunto lo sport. Ecco qui, partendo per l'appunto dal Pescara. Serie C, Biancazzurri in campo alle 15, il Pescara ancora senza Merola e oggi c'è l'esame Atalanta U23. L'attaccante si è fermato durante la rifinitura, Boucher un fulmine a ciel sereno. Il personaggio d'ausilio scalda i motori e caccia al secondo centro. L'attaccante, dopo il gol all'esordio contro la Visse, oggi parte di nuovo titolare. Tra le qualità maggiori l'assist ai compagni, Parigi o inglese aspettano il regalo. Pineto, Serie C, c'è la trappola Samb, Barilari recupera Lombardi, Biancazzurri alla ricerca della prima vittoria, il centrocampista stringe i denti, l'allenatore siamo carichi, dalle macchine arrivo più di 500 tifosi rosso-blu. Francavilla, arriva un nuovo calciatore, il Montorio si assicura Varani. Sulmona Avezzano, derby infuocato, il Chieti a Francavilla con il rebus Cofini, oggi in anticipo Montesilvano Folgore. Lanciano, obiettivo riscatto contro la Sporting Trestina, alle 18.30 all'esordio al Guido Biondi. Per la Serie D, alle 16 al Bonolis, il Teramo cerca conferme nel derby con il Notaresco, i biancorossi a caccia del bis dopo Macerata. L'Aquila, ballottaggio curato lo Chiarella per il Fossombrone, alle 15 in diretta su Rete 8. E poi alle 16 al Fadini è attesa la Recanatese, l'Antetigiese punta al bis davanti ai propri tifosi. I giallorossi in campo invece domani, Giulianova recupera il bomber Ciabuschi, sarà in panchina con la Vigor Senigallia. Bene, con queste notizie termino ufficialmente il nostro viaggio nella rassegna stampa locale. Tra poco ci occuperemo invece delle notizie che arrivano dalla nostra nazione, dall'Italia, quindi, e poi quelle in Europa e dal mondo. Qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G.
2: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.

0: a Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento

0: a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.
1: C'è il sottocosto.
2: Sottocosto Grandi Marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai.

0: hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
2: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere le notizie che arrivano dalla prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero. L'addio a Emma Bonino, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia, si è spenta a Roma, cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche, segue di Stato. Lettera del governo all'Unione, Meloni, Italia competitiva, assegni stipendi più bassi d'Europa, energia e difesa chiesta, la flessibilità. La Corte d'Appello boccia la richiesta di sospensiva, ex Silva spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. Gozzi di Federacciaio, l'Italia chiude gli impianti ma l'Europa li apre, il focus gas e petrolio nazionali valgono 10 miliardi di PIL. Poi la legge elettorale, l'opposizione in trincea contro le firme per le liste. L'OpenAI preoccupata frena sui nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, è ora di rallentare. Andiamo a vedere le notizie più da vicino. Bonino, una radicale che cambiò l'Italia con le sue battaglie, era presidente di Più Europa, aveva 78 anni, dalla militanza femminista agli incarichi internazionali. Domani Camera Ardente in Consiglio. L'andamento dell'economia, flessibilità, la lettera dell'Europa, più personale per la difesa. L'Italia ha chiesto a Bruxelles di attivare la clausola di salvaguardia del patto di stabilità per avere più margini sugli investimenti. Fitch conferma il rating. Trump fa giurare i MAGA all'inferno chi non mi vota. Vance si lancia per il 2028. Donald guarda le elezioni di midterm. Promettetemi che andrete alle urne. Il vicepresidente fa le prove. Noi, il partito del buonsenso. Ma c'è l'incognita Rubio. Assedio UTI sul Mar Rosso, conquistate le isole strategiche, altro stretto a rischio chiusura. Yemen, i miliziani filo iraniani ora hanno il controllo totale di Bad Mandeb. L'Arabia Saudita chiede aiuto militare agli Stati Uniti, ma Trump no a interventi. L'abbraccio del popolo Dem a Renzi con Franceschini, al centro un leader sindaco, l'ex premier pronto al passo di lato in favore di un federatore. Vorrei Salis o Manfredi, non corro nel listino bloccato. Prima uscita l'ex ministro dopo aver rivelato la malattia. Ranucci, le domande dei PM, quello Missis sulla vitola, il giornalista sarà convocato quando i carabinieri avranno finito l'esame del telefono del faccendiere. A svelare nuovi elementi potrebbe essere stata la compagna dell'ex editore. Allarme sull'intelligenza artificiale, rallentiamo, l'Open AI si rischia di perdere il controllo, ma è necessaria l'intesa tra le aziende. Ma il lavoro non sparirà, sarà solo trasformato, ora nuove competenze. Parla Melissa Ferretti Perretti, l'AD di Google Italia. Ogni rivoluzione tecnologica ha modificato il modo di vivere, il messaggio al mondo del cinema, l'artista potrà abbattere barriere creative e produttive. Domenico si poteva salvare, bastava un cuore artificiale. La perizia risposta dal GIP, ci sarebbe stato il tempo per un nuovo trapianto. Bocciato l'operato del team del Monaldi che andò a ritirare l'organo a Bolzano. Gli esperti non criticano la scelta del professor Oppido di procedere anticipatamente all'espianto. Denise, l'inchiesta sul suicidio e PM ascoltano il compagno. Economia, Ilva e i giudici confermano lo stop, a ottobre i forni saranno spenti, per i magistrati il diritto della salute prevale su quello al lavoro, ripartono i licenziamenti, lo spettro della cassa integrazione. Palazzo Chigi convoca per martedì 15 settembre il tavolo con le parti sociali. Andiamo a vedere adesso invece le notizie che arrivano dallo sport. La grande sfida di Gattuso per la Roma di fronte al Milan, nel suo passato il tecnico prova a centrare il quarto successo a volare in vetta, la Lazio non è mai riuscito e si pone un altro traguardo, voglio rivedere l'Olimpico pieno, tifosi in corteo per scortare la squadra ma gli spalti saranno rossoneri. Gasp è da scudetto, Rino non molla mai, l'ex attaccante a tutto campo sulla Serie A, Malen fortissimo ai livelli di Lautaro, Frattesi farà la fortuna di Mancini. Roma, esami da grande, Dario Rossi, serve l'equilibrio per competere su tutti i fronti, la squadra è forte ma imperfetta, decisiva la gestione della rosa, vulnerabile e leggera, la grande bellezza mostra qualche ruga, il test dei big per mettere alla prova le ambizioni di Gasp. Formula 1, Kimi subito in volo, la rossa ci riprova, caccia la pole del nuovissimo circuito di Madrid con la curva monumentale, una sopraelevata da affrontare a 280 km orari. Antonelli scatenato in prova, Russell c'è. E andiamo avanti con le notizie. Prima di passare ad altro, c'è questa notizia che arriva purtroppo da Giulianova, trentenne accoltellato in via Nazario Sauro, è gravissimo, rissa nella notte in via Nazario Sauro dopo un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato al termine di una lite tra giovani, il trentenne è stato raggiunto da diversi pendenti ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, le sue condizioni sono gravi, i soccorsi nella notte, allarme è scattato nelle ore notturne, sul posto è arrivata la medicalizzata di Giulianova con i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d'urgenza al soccorso. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno fatto scaturire la rissa, soprattutto cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti l'accoltellamento. A ricostruire la dinamica sono ora i carabinieri della locale stazione. Intervenuti in via Nazariosauro, i militari stanno cercando di chiarire la sequenza dei fatti e individuare le persone coinvolte nella lite e nell'aggressione. Gli accertamenti sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Il secondo episodio in 3 giorni, l'episodio si inserisce infatti in un quadro che proprio nelle ultime ore ha riportato con forza il tema della sicurezza e della violenza giovanile al centro dell'attenzione del Teramano. Appena ieri infatti il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano aveva convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Al centro dell'incontro anche i recenti fatti di via Pannella a Teramo e la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di delinquenza e disagio giovanile, in particolare nei luoghi di aggregazione e nelle vicinanze degli esercizi pubblici. L'accoltellamento di Giulianova arriva inoltre a soli 3 giorni in un altro episodio di violenza avvenuto nel Teramano. Si tratta dunque del secondo ragazzo accoltellato in appena 3 giorni sul territorio provinciale, un dato che riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di prevenire episodi di violenza tra giovani. E queste notizie veramente ci lasciano senza parole. Stiamo capendo insomma che al primo posto vanno messe, ci sono altre priorità sicuramente più importanti, tra questi la sicurezza. Noi ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di questo ragazzo, speriamo insomma che possa cavarsela e possa insomma tornare a stare bene. Comunque se ci saranno aggiornamenti sulla notizia ovviamente ve li forniremo. Passiamo adesso alla rubrica degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 12 settembre si ricorda il Santissimo Nome di Maria. La festa del Santo Nome di Maria fu concessa da Roma nel 1513 ad una diocesi della Spagna, Guenca. Soppressa da Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli a Milano. Avendo nel settembre 1683 i polacchi vinto i turchi che minacciavano la cristianità, Innocenzo XI, in rendimento di grazia, estese la festa alla Chiesa Universale e la fissò la domenica fra l'ottava della Natività. Pio X la riportò al 12 settembre. Altri santi che si ricordano oggi sono Albeo, Leonzio e Guido. I beati sono Pietro Faverenge e Tommaso Zumarraga. Andiamo a vedere oggi invece chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Gli auguri di buon compleanno li facciamo a Giampaolo Di Egidio, a Enrico Gatti, a Nadia Scrivani, a Paola Peluso, a Jürgen Scartone, a Francesca Tribuiani, a Enzo Rapagnà, a Elvezio Zunica, a Carlo Attanasi, a Lea D'Ambruzzo, a Biagio Massacesi e a Gabriele Tomassetti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno dei nostri appuntamenti e naturalmente pubblicati su Piccola Città, che troverete proprio domani con il nuovissimo numero che potrete leggere sia sulla nostra pagina Facebook sia naturalmente sul nostro sito internet. Andiamo adesso a sentire il nostro meteorologo Pierluigi Casalena in ambito di previsioni del tempo.
5: Buongiorno.
2: Ciao Pierluigi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto ok.
2: Bene, allora concentriamoci sulle previsioni del tempo. Sembra aver rinfrescato un pochino, temperature leggermente in calo.
5: È rinfrescato decisamente perché è entrata aria fresca dall'Atlantico, quindi la situazione di caldo che ci ha attanagliato praticamente per 3 mesi è finita. Oggi, stamattina abbiamo avuto una minima di 20 gradi, nei prossimi giorni avremo minime sotto i 20 gradi, quindi usciremo anche dalla fase cosiddetta tropicale e direi insomma che l'aria è più fresca e soprattutto è meno umida. Oggi è ancora instabile il tempo, insomma qualche nuvola può passare e regalarci qualche scroscio di pioggia, ma in realtà di poco conto. Poi nei prossimi giorni, nonostante le correnti settentrionali, non succederà più niente, quindi da domenica circa mercoledì, giovedì il tempo sarà soleggiato, però l'umidità sarà assente e comunque le temperature saranno gradevoli. purtroppo continua a non piovere in maniera seria, quindi insomma sono 2 mesi che manca la pioggia sulle nostre zone, e quest'anno veramente c'è proprio una siamo a metà settembre, insomma non abbiamo ancora raggiunto i 400 mm di pioggia annui e siamo fortemente in deficit idrico.
2: Aia.
5: Questa è la cosa che preoccupa molto per il momento. Diciamo che il caldo direi che possiamo cestinarlo, perché anche dagli spaghi futuri non sembra arrivare
2: nuove ondate,
5: nessuna fase di caldo, quindi questa è la situazione.
2: Comunque insomma sarà un weekend soleggiato, anche se le temperature si sono abbassate, magari al mare si può andare
5: soleggiato, ventilato con ventilazione settentrionale, sì. Oggi ancora il sole fa copolino tra le nubi, non è escluso che nel pomeriggio qualche nube più intensa possa scatenare qualche piccolo rovescio, specie all'interno, ma non è escluso che possa fare qualcosa qui, anche se è molto difficile, però di piogge serie non se ne vedono. Poi domani invece la perturbazione sarà completamente eclissata e spostata verso i Balcani, quindi non succederà più nulla.
2: Perfetto Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente poi torneremo domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie mille, buon weekend a tutti.
5: Grazie.
2: Voi.
5: Ciao.
2: Bene, andiamo avanti, perché tra poco intanto vi annuncio che avremo nostre ospiti la scrittrice Emanuela Costantini e Alba Viola, che è curatrice di una bellissima antologia che si chiama G come gusto, dove i sapori diventano storie. Ad ogni ricetta custodisce una storia, spesso una storia di tradizioni, di famiglia, e ogni storia lascia un sapore. Scopriremo questa carinissima antologia tra poco proprio con le nostre ospiti. Intanto è tempo dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La libertà non è un regalo, una responsabilità quotidiana. Intervento pubblico sulla cittadinanza attiva, frase di Emma Bonino, data di nascita 9 marzo 1948, data di morte 11 settembre 2026, è stata una politica italiana. Giornata mondiale del primo soccorso, ricorrenza Croce Rossa dedicata alla formazione e manovre salvavita, poi la giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione sud, ricorrenza ufficiale ONU istituita dall'Assemblea Generale nel 2011, memoria dell'adozione del piano di adozione di Buenos Aires nel 1978 sulla cooperazione tra paesi in via di sviluppo. Temperature registrate a Giulianova alle 7.52, la temperatura è di 21.2, umidità 83%, livello di comfort temperato piacevole, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 25 gradi, indice di qualità dell'aria 31, buona, la qualità dell'aria è soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 6.39, tramonta alle 19.22, culmine alle 13.01, durata del giorno 12 ore e 43 minuti, la luna è sorta alle 8.02, tramonta alle 19.42, fase lunare, luna visibile, luna nuova visibile all'8%. Nacquero oggi, 12 settembre 1926, 100 anni fa, Riccardo Pazzaglia, scrittore, attore, paroliere e regista. 12 settembre 1951, 75 anni fa, Joe Pantoliano, attore, Matrix o I Sopranos. 12 settembre 1981, 45 anni fa, Jennifer Hudson, cantante e attrice, Oscar per Dreamgirls nel 2007. L'ascolteremo con I Still Love You in chiusura del nostro radiogiornale. Accadde oggi la storia in un giorno, 12 settembre 1961, 365 anni fa, Luigi XIV sopprime la sovrintendenza delle finanze sostituendola con il Consiglio Reale delle Finanze con a capo Jean-Baptiste Colbert. 12 settembre 1966, 60 anni fa, Yellow Submarine dei Beatles riceve il riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute, il primo singolo considerato doppio lato A, l'altra canzone è Eleanor Rigby ed è stato pubblicato all'inizio del mese di agosto. Lo ascolteremo con Yellow Submarine. 12 settembre 1981, 45 anni fa, la serie animata I Puffi di Hanna-Barbera debutta in Nord America. I personaggi creati da Peio passano dal fumetto allo schermo televisivo, ritmo rapido, tono fiabesco, pubblico infantile immediatamente conquistato. La produzione statunitense trasforma il villaggio di piccoli ometti blu in un fenomeno pop della TV anni 80, lunga serialità, merchandising globale, globale, riconoscibilità universale. 12 settembre 2001, 25 anni fa, in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, la NATO invoca per la prima volta nella sua storia l'articolo 5 del suo statuto, che stabilisce che ogni attacco a uno Stato membro deve considerarsi un attacco all'intera alleanza. Hanno detto: la comicità è una cosa seria, richiede disciplina, misura, ferocia controllata. L'ho detto Riccardo Pazzaglia, data di nascita 12 settembre 1926, data di morte 4 ottobre 2006, Roma. È stato uno scrittore, giornalista, attore, paroliere e regista italiano. Chiudiamo così l'almanacco del giorno e ufficialmente il nostro radiogiornale. Grazie a tutti coloro che ci avete, tutti voi che ci avete seguito ed ascoltato. Noi vi auguriamo una buona giornata. Se vi va, rimanete con noi, perché subito dopo l'intervista alle nostre protagoniste ci saranno gli appuntamenti musicali. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori, ben ritrovati. Allora, come vi avevo annunciato già nel nostro Radio G Notizie, anche oggi diamo spazio ai nostri ospiti e alle nostre interviste. Come sapete, almeno una volta al mese amiamo dedicare uno spazio alla presentazione delle nuove uscite editoriali. Ieri è stata presentata a Giulianova una particolarissima antologia dal titolo G come gusto, dove i sapori diventano storie, e oggi abbiamo due delle protagoniste appunto di questa pubblicazione, la curatrice Alba Viola e la scrittrice Emanuela Costantini. Buongiorno.
1: Buongiorno anche Azzurra.
0: È un vero piacere avervi qui con noi.
1: Grazie.
0: So che ieri la presentazione è andata molto bene, sì. Lì in via Nazario Sauro, appunto al bar del Corso. Volevo innanzitutto andare a scoprire insieme ad Alba come nasce questa antologia, dove è nata l'idea.
1: Dunque, è nata da un progetto editoriale della Giulio Perroni Editore. Lui che si adopera con l'antologica a far sì che in questo caso questa antologia sia stata mandata in tutta Italia, cioè è stata una sua idea. In tutte le regioni italiane lui ha fatto in modo che questo pensiero, questa idea venisse partorita dai vari autori e da chi come me insomma ha curato poi l'antologia in tutte le regioni italiane. Quest'anno, dall'anno 2025-26, il titolo era proprio, il tema era proprio la ricetta tipica, la ricetta regionale, paese che trovi, ricetta che vale, oppure viceversa, come vogliamo metterla, poi tra l'altro non cambia da regione a regione, ma di città in città o da paese a paese, perché come abbiamo visto con i nostri autori, abbiamo sentito e ascoltato ieri, che ne so, le pallottine, le screpelle in busse che sono teramane, se vai a Teramo sono fatte in un certo modo, se arrivi a Giulianova in un altro, come anche gli spaghetti alla chitarra con le pallottine, che tanto ieri abbiamo detto cantato. Ecco, quindi nasce da questo, dall'esigenza della Giulio Perroni Editore di tirare fuori dal proprio cilindro antologie ad hoc che poi vanno, gli autori abbracciano e poi il pubblico approva.
0: Vuol dire che leggere i racconti e fare un viaggio bellissimo anche in quella, insomma, di noi quarantenni, cinquantenni, ormai è stata un po' la nostra infanzia, no? A casa, la domenica, esatto, con le nonne, insomma, che preparavano queste ricette, insomma, tradizionali, e che inevitabilmente vengono poi tramandate nel tempo, no?
1: Beh, Azzurra, le nostre nonne spero saranno il pilastro portante della famiglia. Infatti, e proprio per loro sì, assolutamente sì, è proprio grazie a loro che noi dobbiamo questo e altro ancora. La memoria storica penso che sia fondamentale, in questo caso memoria storica si dice le ricette tipiche, tu sai che l'enogastronomia la fa da padrona non solo l'arte e la cultura italiana, ma l'enogastronomia la fa da padrona in tutto il mondo. L'Italia non è solo il bel paese, ma lo è anche peraltro, e questo è stato uno dei fili conduttori che la Giulio Perroni Editore ha voluto riprendere.
0: Ecco, tra i racconti, vabbè, ci sono intanto, sono anche un po' patriottica, anche diversi autori giuliesi, sì. Questo mi fa piacere, Emanuela Costantini, Sara Palladini, Andrea Marà,
2: Lorena Marcelli.
0: Lorena Marcelli, ecco sì, la grande Lorena. Quindi insomma, siamo felici anche di questo. Io mi sono molto legata al racconto di Sara, perché sì, mia madre era una grandissima amante della stracciatella, proprio la faceva non solo la domenica, ma spesso quando aveva voglia, ecco, di qualcosa di caldo, di buono, ce la riproponeva anche la sera. Ed era un piatto veramente a cui io sono molto legata. Diciamo che all'interno ci sono racconti di vario tipo, nel senso anche noir.
1: Sì,
0: e qui può intervenire.
1: I racconti all'interno sono vari, ed è la bellezza di questa antologia, che tu cominci a leggere e ogni volta c'è un'emozione diversa in ogni racconto, non solo memoria, ma anche racconti, come dici te, di fantasia, noir, thriller. Ne abbiamo un esempio con la qui presente Emanuela Costantini, oppure Il patto di Massimo Tivoli, o altro ancora, cioè ognuno di loro ha dato il suo contributo. Ecco, quindi ci è piaciuto per questo e piace per questo, perché il lettore che va a leggere ogni racconto rimane, finisce un racconto e ha un'emozione, ne inizia un altro e sono emozioni vero, diverse, sono emozioni diverse.
0: Non fai in tempo a elaborare.
1: No, no, e chi l'ha letto dice: io l'ho dovuto leggere tutto ad un fiato, perché era, è stato un sussulto di, è gratificante, gratificante di varie emozioni, ecco.
0: Mi piace tantissimo anche questa copertina, un po' da almanacco, no?
1: Sì, l'antologica. Sì,
0: se volete potete farla vedere, magari.
1: Dunque, eccola qui, vai Manuela.
0: Perfetto, perfetto, sì.
1: E l'antologica nasce così, proprio con questa cornice che rappresenta proprio la Giulio, sembra una cornice ma non lo è. È proprio un marchio della Giulio Perrone Editore. E può essere, ecco, in questo caso è giallo perché abbiamo in tutta Italia è partita questa antologica, questa idea della ricetta tipica, in altri casi è arancione o può essere azzurro, ma questo è diciamo il marchio, lo stampo delle antologiche della Giulio Perrone Editore.
3: Sì, volevo dire soltanto che si è creata una sorta di atmosfera quasi magica ieri, perché mi veniva in mente, insomma, mentre ascoltavo e poi alla fine della presentazione, come prustiana memoria, diciamo, che ognuno di noi, ogni autore che raccontava la sua ricetta, che raccontava il suo ricordo e come era legata questa ricetta al racconto che portava, ognuno di noi aveva un ricordo per se stesso di quella stessa ricetta. Non so, vengono in mente le scrippelle in buste piuttosto che la stracciatella, piuttosto che
0: mazzarelle.
3: Le mazzarelle c'erano, o gli spaghetti alla chitarra che ho fatto io. Ed è stata una cosa che ci ha accomunato tutti, cioè tutti quanti noi abruzzesi, nel caso di questa antologia, ci siamo ritrovati in quelle ricette, in quei ricordi, in quei momenti di convivialità, anche di scontro, di, insomma, di confronto in alcuni casi. Però intorno a un tavolo si fa sempre qualcosa, diceva il Samorante: il cibo è il rimedio contro tutti i mali, e in parte è vero.
0: Siamo assolutamente d'accordo. Allora, ricordiamo anche che nell'antologia c'è poi una parte dedicata anche alle ricette umbre.
1: Sì, le ricette umbre, perché ci sono autori umbri che hanno scritto allo stesso tempo. Infatti ci sono state due presentazioni in tal senso in Umbria, e ne sono felicissima anche di questo, perché se andiamo a leggere i racconti, idem, parlano comunque di memorie storiche anche in questo caso, ma loro la fanno da padrona, perché con questi bellissimi racconti devo dire che gli abruzzesi in questo caso si sono superati, idem gli autori umbri, ma con loro c'è un altro progetto che sicuramente partirà a breve, quindi sono devo dire soddisfatta, ecco.
0: Beh, c'è anche un'anticipazione, ci fa piacere averla.
1: No, ma c'è anche qualcos'altro poi alla fine che dirò, ecco.
0: Ah, va bene, va bene. Io mentre leggevo queste pagine mi facevo anche una domanda, perché prima abbiamo parlato, no, di queste figure che sono un po' caposaldo della famiglia, i nonni per l'appunto, le nonne in questo caso, soprattutto in cucina. Ma purtroppo, andando avanti con il tempo, sì, queste figure le stiamo un pochino perdendo. No? Si va anche più veloci, la vita è diventata, diciamo, molto più frenetica. E che faremo quando non ci saranno più le nostre nonne la domenica?
1: Io penso che bisogna, sì, grazie,
0: un po' di nostalgia anche.
1: Allora, abbiamo necessità di riscoprire questi valori, credo che sono fondamentali e importanti, e un po' si sta andando su questa via, cioè il nonno, la figura del nonno, della nonna in una società così frenetica sono fondamentali, non fosse altro perché il nipotino, la cura dei nipotini, il lasciare il nipotino, oggi che noi lavoriamo, no, tantissimo, stiamo fuori 8 ore, 10 ore, lo vediamo tutti quanti noi, e il nonno è una figura portante, quindi io penso che si andrà, spero, me lo auguro, alla riscoperta dell'importanza che i nonni hanno nella vita di ognuno di noi, ma lo vediamo, lo sappiamo, basta che guardiamo, come abbiamo detto, abbiamo visto in questa antologia, molti hanno scritto di memorie che fanno, sì, parte di ognuno di noi, e che comunque magari con la maturità ancora di più. Ricordiamoci quando avevamo 20 anni, 30 anni, non pensavamo a questo affatto, eravamo fuggitivi anche dagli stessi genitori, ma anche dai nonni stessi, e magari dicevamo: ma chi se ne frega, nonna, ciao, non t'ascolto. Oggi invece, con la maturità e col senno del poi, ricordiamo con affetto quello che erano e quello che sono, anche perché, come dicevano i nonni, ricordiamoci ancora, è una ruota che gira, eccoci qua, che noi siamo un po' grandi e quindi capiamo l'importanza che loro ci hanno dato, quello che hanno, che ci hanno insegnato e che sicuramente non dimentichiamo. Una di queste, appunto, sono le importanti ricette che ci hanno lasciato, e non solo.
3: No, anche tanti insegnamenti.
1: Esatto, Manuela, sì, concordo.
0: Sì, anche perché, ecco, pensavo anche al fatto che negli ultimi anni c'è stato il boom anche dei programmi di ricette, se ci andiamo a pensare, no? Quindi nel senso MasterChef, programmi ristoranti. Programmi molto seguiti, e quindi io mi chiedo, ma poi queste ricette effettivamente qualcuno le ripropone?
1: Capito? Ma certo che le ripropone, e poi lascio rispondere Manuela, sì. In tal senso, le ripropone come? Perché le mie ricette abruzzese, quello che loro hanno scritto in Umbria, il libro che è stato acquistato, mi hanno chiesto, mi hanno fatto domande, volevano capire come fare queste ricette, come se io le conoscevo, se ero pratica di tutto ciò, e quindi certo che girano, ma anche perché noi siamo un popolo che amiamo la cucina, no? È indubbio, e quindi come tale le donne, bene o male, si adoperano in tal senso. Siamo, come dici tu, siamo pieni di tutorial su TikTok, di anche in trasmissione, che ne so, in TV, è pieno. E che vuol dire questo? Che amiamo impastare, amiamo cose nuove.
3: Mi vengono in mente due piccole cose che sono proprio accadute ieri sera. Una, un racconto di un'autrice che narra la storia di una nonna che non sa approcciarsi benissimo ai mezzi tecnologici, social e quant'altro,
1: Leda.
3: Ma fa un tutorial di una ricetta tipica per la nipote che vive in America e dice: nonna, mi spieghi come si fa questa ricetta, le scrippelle, se non ricordo male. E un'altra ancora di Lorena, in cui racconta le sfogliatelle di Natale che la nonna riempiva con la marmellata a concia, e dice lei che hanno provato tante volte a rifare questa marmellata ma non ha lo stesso sapore, e mi viene in mente, insomma, ho avuto un attimo di nostalgia, perché è vero, anch'io provo a rifare le ricette che mi ha insegnato mia nonna, per esempio, o mia mamma, non hanno lo stesso sapore. Ed è una cosa che mi riempie di nostalgia, anche di tanto affetto per questa cosa. Quindi sì, occorrono le dosi, ma occorre tanto, secondo me, l'amore in quello che fai, in quello che prepari, anche per i cibi.
0: È verissimo, insomma, questo, che è un cibo cucinato con amore, davvero con passione,
3: sì.
0: Ha proprio un sapore diverso,
1: è un'altra cosa,
0: un'attenzione diversa, ecco, sicuramente, rispetto che a cucinare semplicemente per doversi nutrire, tra virgolette,
3: esatto.
0: Insomma, andare anche un pochino di fretta, giusto? Allora, vogliamo ricordare se ci sono altre presentazioni in prospettiva?
1: Forse sì, stiamo preparando con Maria, che ringrazio, Maria Vitaloni, che è la presidente dell'associazione, la ringrazio vivamente,
0: sì.
1: Che ci sta ascoltando.
0: Sì, esatto, saluto tutte e tre, ecco,
1: vedi? Ho fatto il lavoro egregio, quindi la saluto con grande affetto. Sì, mi stava dicendo che adesso era in contatto con Teramo, quindi vediamo se ci sarà un'altra presentazione appena sarà possibile, ma poi ecco, c'è un altro progetto in ballo, quindi io le recluto, già loro lo sanno, le chiamo, e quindi speriamo allo stesso contempo, come mi hanno dato fiducia, perché mi hanno dato fiducia senza conoscermi, e spero comunque, adesso che mi hanno conosciuto, hanno capito come lavoriamo, come si lavora, che allo stesso contempo vengono dietro per quest'altro progetto editoriale che arriva.
0: Alba, ti posso chiedere come è avvenuta la scelta degli autori?
1: Guarda, è nato per caso. Giulio mi ha chiamato, mi ha cercato, mi ha detto: io ti do dei nominativi, fai tu, perché so che sei in grado. Bene, io tra i vari nominativi ho chiamato e hanno detto subito sì, ed è stato un passaparola uno dietro l'altro, hanno abbracciato immediatamente, tant'è vero che mi hanno cercata, mi hanno chiamata perché piaceva il tema del della ricetta tipica. Questa è una cosa che incuriosisce, anche perché io avevo dato un fermo, non più di 15.000-17.000 battute, cosa che, credimi, Azzurra, non è così semplice,
4: no, è
1: perché è più facile scrivere quando si ha più battute da fare che ridurre un racconto. In questo caso può essere un noir come ha scritto Manuela, può essere quello che ha scritto Lorena, bellissimo, comunque sempre memoria storica ma molto affascinante e interessante. 15.000 battute, anche perché con Lorena abbiamo avuto difficoltà, perché all'interno del racconto c'erano quattro sorelle, una dinamica familiare sì, complessa, difficile, laddove le emozioni sono state ferite in lo tempore, cioè 15 anni prima, e ognuno di loro aveva dentro di sé un qualcosa di rancoroso l'una verso l'altra. Quindi capisci bene, Azzurra, stringere tutto in 15.000-17.000 battute non è stato semplice. Quindi devo dire, è stata una bella avventura, e hanno risposto e mi hanno cercata appunto perché volevano partecipare. Alcuno di loro, il passaparola, stupendo, è stato il passaparola.
0: Senti, allora ti volevo chiedere un po' il rapporto tra il noir, quindi la paura, il brivido, e il cibo.
3: Allora, in questo caso è stato molto semplice per me, perché avevo un personaggio golosissimo, l'avvocato Filippo Dolci, che è insomma il personaggio del mio esordio letterario, e lui sì, ha proprio come una delle sue caratteristiche la golosità, non riesce a non mangiare e ha spesso fame. E quindi è stato molto semplice utilizzare lui, e ho scelto gli spaghetti alla chitarra perché hanno per me un ricordo importante, sia delle feste di Natale ma anche delle domeniche, sì. E ho immaginato, insomma, c'è il delitto che avviene mentre questa nonna sta preparando gli spaghetti alla chitarra, proprio con la chitarra, con l'antico strumento abruzzese. E quindi che poi Filippo, alla fine delle indagini, quando scoprono chi è il colpevole, rimette in campo, e quindi li rifà lui, li impasta con la farina, fa le polpettine, fa tutto quello che deve fare. E mi piaceva dare forza, dare visione, visibilità a questo piatto così conviviale e che piace quasi a tutti, non voglio dire tutti,
0: anche
3: ma
0: soprattutto ai bambini.
3: Esatto, e forse quasi impossibile non apprezzarlo. È famoso in tutto il mondo, resto.
1: Sì, ma l'ultimo
3: ci sarà.
1: Ma tra l'altro, ieri sera Maria ci ha fatto una sorpresa.
3: Gli spaghetti alla chitarra.
1: Già sono arrivati sul piattino, c'era la cuoca all'interno di questo caffè. Venuti straordinariamente buoni, e che io ho apprezzato tantissimo, sì, perché da un po' che non mangio.
0: È stata una sorpresa.
1: Assolutamente sì. Tra le tante ricette, questa che comunque è piaciuta a tutti, tutti contenti.
3: Molto buona, è stata bravissima la cuoca.
0: Bene, sì, molto brava, la salutiamo tra l'altro. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, dunque, dico, i prossimi progetti, sicuramente ci sarà un'antologica interessante di nuovo arrivo, e li acchiapperò questi autori di nuovo, come ho già detto poco fa, Azzurra. E poi c'è un progetto volano che sta per partire con una delle autrici, Manuela Rotili, che è la favolista d'Abruzzo riconosciuta. Con lei ha scritto all'interno di questo, di questo libro, è un personaggio conosciuto, un personaggio che scrive, molto prodiga in tal senso, e questo progetto che unisce l'enogastronomia alla cultura sarà presentato quasi sicuramente come progetto volano per qualcosa di un pochino più grande, che si terrà a maggio, il 10 d'ottobre. Quindi stiamo organizzando questa cosa che ci piace molto, è l'inizio di, è un piccolo mattoncino che stiamo mettendo per qualcosa di più grande. Quindi ecco, siamo fra un mese, dovremo essere di nuovo all'Aquila per questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, io vi ringrazio, naturalmente è stata una bellissima chiacchierata. Vogliamo ricordare dove si può trovare il libro? Come
1: sul
0: si può
1: sito,
0: acquistare?
1: Assolutamente sì, sul sito della Giulio Perrone Editore, sicuramente il libro è lì in vendita.
0: Ok. Quindi nelle librerie?
1: Nelle librerie no, va richiesta direttamente sul sito.
0: Ah, va richiesta direttamente sul sito.
1: Va richiesto sul
0: sito, va bene. Okay,
1: lo stanno già facendo in molti perché l'hanno già acquistato lì.
0: Perfetto, comunque nelle prossime presentazioni che sicuramente seguiremo e di cui voi poi ci darete comunicazione.
1: Grazie Azzurra, grazie a tutti.
0: Io vi ringrazio,
3: grazie tante,
0: faccio
3: grazie.
0: Complimenti a tutti gli autori, anche a te Alvaro, naturalmente
1: grazie.
0: Per l'ottimo lavoro svolto e ci vediamo presto.
3: Grazie.
0: Okay? Grazie. Buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Mm-hmm.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: La farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione

0: Ops Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento con Prima del Via, seconda puntata. Il tema Francesco Giorgini, c'è con noi il direttore sportivo del Giulianova, lo vedete inquadrato insieme appunto a Giorgini, Paolo D'Ercole. Buonasera.
1: Buonasera
0: a entrambi. Allora, reduce dall'ultimo allenamento oggi, c'era sì, un penultimo. E com'è? Tutti bene? Dai, vediamo la situazione fisica dei giocatori, tutti disponibili?
1: Tutti bene, tutti disponibili, stiamo cercando di recuperare Giabuschi, speriamo che domani stia meglio.
0: Non l'abbiamo ancora recuperato?
1: Sta recuperando.
0: Cauteruccio?
1: Sì, è disponibile, sarebbe con la squadra.
0: Quindi potrebbe essere convocato ora presto.
1: Questo se ci sono
0: importante. Mister. Importante, bene, allora buonasera a entrambi. Noi invitiamo il direttore sportivo, è un momento difficile, ma lui ci mette sempre la faccia, difficile nel senso che un'eliminazione dalla Coppa e non una sconfitta interna, insomma qualche problema sembra delinearci, cioè esserci, oppure momentaneo. Ce lo spieghi tu?
1: Ma io penso che non è un problema, sicuramente a livello di risultati sì, perché sotto gli occhi di tutti i risultati sono semplici da vedere. Non è stata sicuramente la migliore prestazione che poteva fare questa squadra, però io eviterei di fare dei processi dopo una parte o due partite. Il campionato è lunghissimo, siamo contenti di quello che c'è e la società e la squadra stiamo cercando dall'inizio del ritiro e anche da prima di lavorare al meglio per ottenere i risultati migliori possibili immaginabili per questa piazza. Però dobbiamo essere tutti uniti adesso dobbiamo uscirne fuori e soltanto dei risultati positivi, non dico una grande prestazione perché il mister sa benissimo che ci servono i risultati per creare entusiasmo e poi a creare anche eventualmente le prestazioni.
0: Allora, di un'intervista che ti ho fatto di recente, insomma, io ti avevo chiesto se tu ritieni di aver comprato a centrocampo tutti i migliori giocatori, tu mi hai detto di sì, sicuramente di sì, ed è così, i nomi li conosciamo. Che però non stanno rendendo, quasi che non li riconosci per quelli che conoscevi tu adesso.
1: Ma io non penso tanto che è una questione di centrocampo. Il centrocampo ovviamente è più all'occhio di tutti perché ci sono tanti ragazzi di spessore, tanti ragazzi di fama anche calcistica, ma in tutti i settori secondo me siamo all'altezza per potercela giocare con tutti. Poi vincere o perdere fa parte di tanti aspetti. E adesso è la squadra, perché io non penso che perda un reparto, io penso che una squadra perde e una squadra vince, quindi oggi non va bene, sicuramente dobbiamo cambiare il trend che deve iniziare a essere positivo.
0: Una curiosità, questa settimana l'avete potuto vedere tutte e due, anche il bulgaro, come stanno andando?
1: Bene, entrambi hanno personalità diverse, non soltanto qualità, due modi di parare in maniera diversa. Però siamo
0: come il secondo che non abbiamo ancora, no, almeno noi visto.
1: Non c'è un primo e un secondo oggi,
0: no, ragazzo, no, straniero, la, secondo nel senso questo, di arrivato
1: se mi permetti, anche su questo secondo me
0: cambio la domanda, come il bulgaro?
1: Bravo,
0: no, nel
1: bravo.
0: Senso che è un po' più rischio, un po' di più uscite,
1: è più sciolto, è diverso nelle caratteristiche anche mentali, perché comunque è straniero, comunque se gli arriva una parolaccia lo capisce di meno, quindi.
0: E dove ha giocato lui?
1: Io giocavo in Spagna,
0: E invece là Verna Pineto.
1: Pineto, sì. Ma sono due ragazzi molto validi, soprattutto due grandi lavoratori, poi si trovano benissimo con Mr. Visi, perché non sono io a scoprirlo Mr. Visi. Possono stare dove cresce, però ricordiamoci sempre che parliamo di ragazzi di 18 anni. Vediamo in tutte le partite che ci sono tanti errori, il problema è che l'errore del portiere lo si nota estremamente di più rispetto a quello di un calciatore di movimento, ma i ragazzi bisogna dargli il tempo, hanno le caratteristiche per farlo, lo avevano anche chi li ha preceduti, ovviamente determinate cose non sono andate bene. Poi per quanto riguarda Muzzi vorrei fare un inciso, Muzzi non è stato svincolato perché ci sono forse un errore di comunicazione. E Muzzi è stato richiesto dal campo basso perché lo aveva già avuto 2 anni e lo voleva riportare come terzo portiere. Vista anche la situazione si è convenuto con il ragazzo, ma non è che qualcuno lo avesse mandato via, che forse era il momento di fare forse uno step diverso e per poi ritrovarsi pronto. Io gli auguro il meglio perché il ragazzo ha fatto una preparazione insieme a Moscardelli, non ci dimentichiamo che abbiamo pure un altro 2009 su cui noi crediamo nel tempo, e hanno fatto un'operazione in due da soli perché l'altro ragazzo Marini purtroppo ha avuto un problema cardiaco e quindi non è che non c'erano i portieri c'erano, ci sono state delle problematiche e adesso l'abbiamo cambiato in corso.
0: Allora, domenica durante la partita si è cambiato più di un modulo, insomma, almeno un paio di moduli, e poi parlando ieri con Pergoli, basta, abbiamo deciso il modulo è 3-5-2. Non so se è d'accordo o no, ma qua poi mi può aiutare anche Giorgini. Va bene 3-5-2, cioè
1: la squadra è stata,
0: lo chiedo se, perché se la squadra è stata fatta in funzione di questo modulo.
2: Volevo fare questa domanda così, giusto per... La squadra qua è stata costruita per il 3-5-2.
1: Sì, assolutamente sì. Modulo, ma ci sono calciatori che danno la possibilità al mister di variare. E poi il mister, che non penso che sia un diktat, non cambierò mai più, no, nel calcio il mister mi insegna che durante la partita ci sono delle variazioni, è una questione anche di intelligenza del calciatore, intelligenza del mister che legge la partita.
2: Forse in questo momento penso che a Giulianova, come in tutti i posti, il calcio è fatto anche di queste cose, ancora questa squadra non riesce ad esprimersi, non è che sta a fare qualcosa di buono, capite che voglio dire? E non è, io non parlo di impegno,
1: ma ne sono consapevole
2: tutti,
1: soprattutto i ragazzi che sono dispiaciuti per questa cosa. Adesso secondo me dobbiamo sperare, lavorare e lottare perché per un risultato positivo, perché secondo me i risultati positivi
2: ti cambiano
1: l'umore anche dell'allenamento, anche dell'approccio agli avversari,
2: perché
1: la pressione c'è, perché sanno di essere a Giulianova, che per loro è un onore, come lo è per me, come lo è per il mister, perché comunque non siamo all'ultima società della terra, ma siamo una piazza importante, e noi sappiamo che una piazza importante c'è il rischio e pericolo che se fai male vieni giudicato per quello che è.
2: Nel senso, io penso che la squadra tutto può dire, per fare sempre, non è che si può lamentare, perché alla fine la curva cosa ha incitato sempre fino a tutto.
1: I tifosi sono stati fantastici dal primo all'ultimo secondo, ma lo sono stati anche l'anno scorso.
2: Forse,
1: poi giusto che alla fine, se uno fa uno spettacolo teatrale, applaudi in base alla
2: vabbè, ma è normale, il calcio dopo è fatto il risultato, ragazzi. Certo. Questo è normale, quando ci sta l'applauso e ci sta pure quando ci sta. Ma questo vale non solo a Giuliano, a tutti i posti. Forse te l'ho detto, in questo momento questa squadra ancora non si sta a esprimere per quello che sarà, perché giustamente se sono dei giocatori che tu conoscevi, l'allenatore pure, penso che uno prende il giocatore per... è già, perché se uno ha già un direttore sportivo, prende il giocatore per giocare in un certo modo, già c'è un vantaggio all'allenatore, perché non tutti lo fanno.
1: Ma io penso
2: fatto l'allenatore,
1: lo so benissimo, io penso che io e il mister abbiamo fatto un lavoro in completa simbiosi. Non c'è stato mai un giocatore che il mister metto voglio questo e basta, io gli ho detto no, ti prendo questo.
2: Domenica sa che c'è stato, forse, ma io sto vedendo tutte le partite, forse c'è sta, non è tanto per la sconfitta, perché le partite si può pure perdere, che non è che uno vince ma che ti chiami Giulianova e vince tutte le partite, ma questo ci sta pure l'avversario, ci sta pure in merito all'avversario. Forse da fuori ha fatto una brutta impressione, specialmente la difesa, a livello difensivo ci sono stati degli errori, ma singoli, che mi stava detto forse pure l'allenatore, se non sbaglio. Quando la squadra si è schierata quasi a 4, stava, è normale, sta qualcuno non è nel ruolo suo, quello la sa, perché non c'è il passo, pure io ho fatto il terzino, qualche volta ho dovuto fare il centrale, però il ruolo mio era terzino. Forse sai che c'è, che qualcuno tipo Menna, dai, parliamo di Menna, che è un giocatore, forse lui non è questione allenatore, magari andava a fare l'inserimento, forse anche con la voglia di aiutare la squadra, dopo trovava difficoltà nel rientro, perché si vedeva che stava in difficoltà, lui il passo da terzino non ce l'ha, dopo può succedere, però si vede che è un centrale.
1: Vabbè, lui
2: dopo
1: era in quel momento un po' di piattume dal punto di vista mentale, ma lui ha cercato ogni tanto di rompere la linea,
2: cercare cose da apprezzarlo.
1: L'impegno c'è stato, sicuramente non è bastato, perché la cosa che mi è dispiaciuta di più è il fatto di sapere che questi sono ragazzi che possono, io sono non orgoglioso di più di questi ragazzi.
2: Io penso che se l'avete preso sicuramente, io penso che superiore
1: uno. E quindi siamo contentissimi, soprattutto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano e morale, perché sono dei ragazzi veramente d'oro, un bellissimo gruppo. problema è che noi dipendiamo tutti da un semplice fatto, dal risultato, e dal risultato veniamo giudicati, questo lo sappiamo e dobbiamo essere consapevoli di tutto ciò.
2: Dei risultati e la speranza che la squadra migliori anche a livello di
1: questo
2: gioco,
1: lo farai, lo deve fare perché hanno tutte le capacità per farlo.
0: Allora, un radio ascoltatore scrive, Pasquale Cicconi ti saluta, un abbraccio a Giorgio, dice il tempo è tiranno, il 20 si avvicina, diamoci una mossa, ci condizioni in qualche modo questo derby col Teramo che ancora una volta arriva così veloce?
1: Guarda, io penso che sta condizionando soltanto l'ambiente esterno, non noi. Noi sappiamo che abbiamo una partita importantissima per la città, lo è dall'una e dall'altra parte, e sappiamo che oggi, se dobbiamo parlare a bocce ferme, sappiamo che oggi siamo, non inferiori, però siamo perdendo in partenza, ma non è così il calcio, perché anche l'anno scorso quando siamo andati lì pensavano di poterci fare 4-5 gol, non è andata così, è stata una partita abbastanza equilibrata, quindi sono partite particolari e noi ci terremo sicuramente a fare bene, ma non è quella la partita, è come dire che adesso fai due sconfitte, vinci il derby, sei un grande, fai due vittorie, prendi il derby ed è tutto da buttare, non è così, è una partita che vale 3 punti come tutte quante le altre, ma sappiamo tutti, ma in primis il mister, ma soprattutto tutti i ragazzi, dell'importanza che gli viene data dalla città, ma l'importanza non è una partita da preparare, non sono messe una partita da preparare,
2: adesso
1: ci sono partite da preparare, non serve per
2: noi, se la giochiamo in tutti i posti
1: troppo
2: è peggio, va.
1: Quindi noi dobbiamo stare tranquilli, non possiamo pensare che il nostro obiettivo sia il 20,
2: no, ma ci
1: perché noi giochiamo il Senigallo, manco due, abbiamo il Senigallo, la parte più importante è il Senigallo, poi sarà quell'altra e poi ci sarà il derby.
0: Però questo ascoltatore un po' lo sente già,
1: ma sicuramente che lo sentono tutti, ci mancherebbe,
0: perché l'anno scorso alla terza, quest'anno alla quarta, insomma un po' condiziona, perché tu dici magari perdiamo due partite poi migliora il derby, ma se perdiamo altre due partite veramente non succede niente, siamo al derby tranquilli, un po' di punto lo chiedo.
1: Noi ci siamo tranquilli,
0: no, per quello... tutte e tre. Ma no, tu sicuro,
1: noi siamo,
0: state tranquilli,
1: noi siamo tranquillissimi dal punto di vista lavorativo di quello che è stato fatto. La società non ci ha fatto mai mancare il loro sostegno, non, parte dei chiacchiericci si sentono, a noi non ci interessano proprio i chiacchiericci, comunque i chiacchiericci fanno parte del gioco del calcio. Noi siamo tranquillissimi perché sappiamo che stiamo lavorando di quanto abbiamo lavorato, la società ci ha permesso e ci ha dato tutto a disposizione per poter lavorare. Non ci interessa chi ha speso più, chi ha speso meno, non ce ne frega niente, noi abbiamo lavorato bene perché la società è stata sempre disponibile.
0: Ma
1: tutto questo lo devo dire veramente.
0: Visti sin dall'inizio, avendo fatto la squadra insieme al mister, ti aspettavi una situazione diversa a quest'oggi?
1: Non è che mi aspettavo, lo spero, io spero tutte le domeniche di vincere. Io non penso che esista un direttore, un allenatore che si aspetta all'inizio di perdere qualche partita e poi di iniziare a vincere.
0: No, perché però siamo andati al di sotto di quello che ti aspettavi, sì.
1: Ma adesso sicuramente sì, ma è all'occhio di tutti che. Ma lo sa, ripeto, come ho detto prima, lo sanno tutti, in primis i ragazzi, però ci siamo io e il mister, come di difficoltà, come ho detto sempre ai ragazzi, quando c'è la difficoltà ci sono io, c'è il mister, perché è una persona che sa stare in questo mondo, sa quando di difendere la squadra, poi internamente le cose nostre ce le diciamo fra di noi. Ma
0: qua abbiamo delle domande che riguardano l'allenatore, che facciamo? Tu puoi rispondere, ma intanto te la proposta la pongo. Riusciamo a fare un allenamento dove io non me ne intendo, dove vedremo uno schema tattico sia in fase di movimento sia a palla ferma? Che è? Che cos'è questo?
1: Il mister è
2: le palle inattive, dai, le palle inattive.
0: Le palle inattive sarebbe.
1: Ma
2: il calcio posizione,
1: io che posso rispondere su questo, perché io penso che il mister ogni allenatore ha un suo modo. Io le vedo tutti i giorni, ho visto tutti gli allenamenti di tutte quante le squadre con cui sono stato, per questo è il mio lavoro, sono pagato per fare questo, è ovvio che poi la scelta è dello staff tecnico di fare le scelte, chi gioca, chi non gioca, come giocare, come non giocare. Il direttore può dire mi piace, non mi piace, ma questa è una cosa che poi uno che non parla con il mister, non è che lo va raccontando in giro per il bar.
0: Ma si insiste sul Teramo, perché questo dice, per far capire a Dercole come la penso io, questo gelato veramente, dico solo che a me va bene anche retrocedere, ma voglio retrocedere con 6 punti e tu sai qua.
1: Io purtroppo non sono d'accordo, guarda, vi spiego, dico questa cosa, mi è successa questa cosa all'inverso, quando ero a Teramo, che è l'anno di eccellenza, i tifosi giustamente mi hanno chiesto: è importante che noi vinciamo il derby. Io gli risposi, ovviamente, in maniera educata, come penso di rispondere a tutti, che sinceramente sì, me lo auguro per il tifoso. A me interessa vincere, non mi interessa contro chi, a me mi interessa arrivare sopra gli altri, non come arrivarci, chi devo battere. I tre punti valgono contro l'ultimo in classifica, contro la prima in classifica, contro la quarta, valgono tutti quanti uguali. Poi è normale che la felicità di vincere un derby, ma dopo può offuscare pure le menti. Vincere un derby e a Genova è successo con l'anno di eccellenza, quindi non è quello, non è, io non ho vinto un derby quando ero a Teramo, non ho vinto un derby se non quello ai calci di rigore, però alla fine abbiamo vinto il campionato. Penso che i tifosi siano stati più contenti di vincere il campionato che di vincere il derby. Poi
0: quella notte terribile,
1: sì, poi io non ho vinto uno.
0: La cosa, vi ripeto, te l'ho già detto, la cosa che mi impressionò del Teramo, che mancava un minuto e perdeva ancora palla a terra fino alla fine.
2: No, il Teramo quella giocava la palla, no, giocava la palla,
0: la disperazione, lo fanno anche in Serie A, l'ho visto.
1: È stata una, io penso, è una delle partite, lo spettacolo, uno degli spettacoli più belli che ho visto, sì, questo derby. Io
2: quello
1: che vedevo prima esternamente, tutti i derby che ho vissuto sono stati
2: la verità, quella era una partita pareggio alla fine,
1: stupenda, è stata stupenda tutta. Poi è andata meglio da una parte rispetto che all'altra, e c'è chi ha gioito, c'è chi ha pianto, però comunque se uno si va a vedere quella partita penso sia stato uno spettacolo per gli occhi di qualsiasi persona, soprattutto esterna, è stata bellissima. Quindi una partita infinita e che ha dato forza a uno, penso, dei derby più sentiti e belli che ci sono, penso, in Italia.
0: Perché tu penso il primo derby al Fanini col Teramo, in quell'occasione che ha perso 1-0 con gol di Paolo.
1: Sì.
0: E là capisci che si poteva mettere male. Quindi poi fu determinante la fatale capistrella, come
1: no, ma noi non abbiamo creato nessun disagio. Noi abbiamo perso quella partita e abbiamo fatto i complimenti perché il Genova meritò nettamente di vincere quella partita.
0: Ma quanti punti arrivavamo? Un punto?
1: No,
0: siamo
1: da quella partita, se non sbaglio, erano 5 punti di stacco. Poi sono tornati a essere 8,
0: nonostante la vittoria del derby.
1: Sì, perché noi stavamo più 8, se non sbaglio, poi più 5, poi tornato più 8,
2: come squadra.
1: Però io penso, lo ribadisco, quello è stato un campionato che noi abbiamo meritato di vincere, ma che Genova non fece un brutto campionato, fece un grandissimo campionato, quindi doveva vincere entrambe, purtroppo ne vince una, e poi Genova non è riuscita, se non sbaglio, in finale o semifinale, è uscita ai playoff. Sì. Però è stato un campionato, penso, bellissimo, che ha esaltato tutta Italia. Tutta Italia veniva a vedere quel campionato perché è stato uno dei più belli, penso, degli ultimi 20 anni di eccellenza.
0: Buonasera allo studio, Antonello Guarini, soltanto buonasera signori.
1: Grazie.
0: Buonasera, qua siamo un po' peggio. Il problema non è che si è perso, ma come si è perso. La squadra è apparsa lenta e impacciata, senza un'idea di gioco, errori difensivi grossolani dal centrocampo alla difesa. Una domenica storta, scusate per la critica che di solito non faccio mai, ma l'impatto stavolta mi ha sbalordito negativamente.
1: Non ha sbagliato niente.
0: Non ha sbagliato niente?
1: Non ha sbagliato nulla. È stata una partita dove tutti ci siamo vergognati, in primis io che sono al di sopra come il mister, sono vergognati di quella che è stata la prestazione.
0: Vabbè, poi nel segreto dello spogliatoio dopo come l'hanno spiegata, c'è una motivazione?
1: Ma non ci sono spiegazioni, se ci fossero spiegazioni e medicine
0: uno fa le delle partite, si fa sempre dopo,
1: una partita iniziata male è finita peggio e adesso dobbiamo pensare avanti. Noi non possiamo pensare più a Fossombrone, non è Fossombrone.
2: Forse è la verità. Questa squadra già dall'inizio ancora non riesce ad esprimersi di quello che forse si aspettava la tifoseria, perché pure sa alla presentazione
0: si aspettava una cosa di più,
2: capito? Dopo può essere pure come dici tu che questa qua vince il campionato, per dirti, non è
0: certo,
2: forse in questo momento io parlo da di tifosi della partita, se aspettava forse all'impatto dall'inizio già
1: infatti,
2: e può essere che la squadra che in questo momento sarà in ritardo, perché mo la verità pure qualche giocatore l'ho visto l'anno scorso ancora non sembra sempre l'ombra dell'anno scorso, no? che quelli che sono arrivati, quello che attualmente ha soddisfatto quel ragazzo a Bagnano, anche perché fisicamente è uno che va subito in forma, è leggerino, quindi...
1: no,
2: è
1: un ragazzo che
2: ma questo pure pure quando
1: però nemmeno che noi ci possiamo appoggiare su un ragazzino del
2: no,
1: noi siamo stati bravi, penso bravi, lo dico da solo, visto a prendere un ragazzo che era
2: ragazzo c'ha 19 anni, ma l'anno scorso abbiamo visto con il Castelfidardo, uno dei migliori di loro.
0: Conosci tu Pierpaolo Di Mascio?
2: No,
1: io personalmente
0: no, qualcuno lo conosce? No, tu?
2: Beh, non lo so.
0: Vabbè, scrive. Quindi da quello che ho capito, non parla di calcio giocato, è in programma la costruzione del nuovo stadio, non è proprio così. Il vecchio glorioso Fatini andrà quindi in pensione, non per ora, aggiungo, perché ci vorrà tanto tempo e se si farà il nuovo stadio, però vediamo se sono d'accordo, poi torno a te la domanda, sei d'accordo con me che dato che il Fatini verrà ristrutturato sia nella curva che nei distinti, se ci facciamo anche il sintetico?
1: Allora, quello che penso io davvero, io penso che il Fadini sia uno degli ultimi stadi romantici che sono rimasti in questo paese. Sicuramente ci sono dei lavori da fare sul manto erboso, io non lo farei sintetico perché la bellezza del Fadini è proprio quello. Sicuramente lo renderei quello che è, una bomboniera, uno stadio che con poco si potrebbe valorizzare tantissimo. E no, non lo farei sintetico come perché perderebbe quel fascino
0: che ci giocano anche altre squadre, forse sintetico.
1: Vabbè, adesso è così, si aiutano.
0: Allora lui dice saluti da Francavilla, ricordo le mitiche partite contro il Giulianova di mister Corelli, c'era anche Giorgini, noi avevamo Tribuiani e in squadra anche Alessandrini.
2: Quando vince il campionato Corelli,
0: sì. Ivo Iaconi detto Bettellone, perfetto. Bei tempi, in bocca al lupo per la nuova stagione con l'Istria. Vincemmo noi prime e Francavilla
2: seconda. Noi vincemmo quell'anno 8 partite consecutive.
0: Il Di Mascio, un cognome pescarese, infatti lui è di Francavilla.
2: Sì, il Di Mascio ha giocato pure con noi, non vuol dire c'era il portiere.
0: Il portiere fa bravissimo, abbiamo visto.
2: Vabbè, sì. Noi quell'anno là vincemmo le prime 8 partite. Vabbè, c'eravamo stavolta giocato in Serie A. Vabbè, era l'altra.
1: Era secondo quello che vinceva mister.
2: Ci stava il giocatore, ma la verità. Per vincere ci vuole pure giocare la materia prima, ma se no non si vince.
1: Tutto, tutto.
2: Dipende dalle categorie.
0: Allora, ieri stamattina parlavamo con il collega Albani, ieri mattina c'era l'incontro in prefettura per l'ordine pubblico, per l'altro tavolo comunque, sì. Settimana prossima. E però non si parla per niente di Sant'Egidiese Teramo, che secondo noi prima o poi bisognerà esaminarla, più di Giulianova Teramo al ritorno. Perché
1: sinceramente questo è un problema che
0: i tifosi del Teramo e i tifosi del Giulianova,
2: io dico che falli non le fanno giocare,
0: non li fanno venire.
1: Secondo me sarebbe una sconfitta non farli a porte aperte, perché io penso perché non penso che ci sia un grosso problema di gestire l'ordine pubblico, non voglio tornare ai fatti passati. E non ci
0: sarà pure errore, bisognava
1: essere. No, io non mi permetto di dire gli errori, io non sono un questore.
0: Bisognava pensare attenti solo a Cupa, non c'è da fare altro.
1: Quindi hai risposto tu. Quindi penso che non ci siano problemi. Io penso che lo spettacolo del calcio sia quello. Poi se si vogliono evitare tra virgolette i problemi, può restare l'intelligenza anche delle tifoserie a capire che se si vuole continuare a vivere questi spettacoli. C'è lo sfottò che è bellissimo perché è la cosa più bella del mondo, poi altre cose non fanno parte del calcio.
0: Perché ieri tipo si era male, dicevano vabbè sembra così, però poi noi vogliamo venire pure Giulianova, giustamente.
1: Sì, normale che il tifoso della mano dice diamo un vantaggio a farli venire qui, non è così, l'anno scorso non sono venuti tifosi a Teramo, abbiamo perso 4-1, siamo andati lì, tifosi è bello perché è bello, questo è
0: bello. In effetti noi ci stiamo lamentando di questo avvio, forse perché la prima partita dell'anno scorso è proprio l'avvio abbastanza positivo, con una vittoria in casa col Sora e un pareggio a Senigallia, anche se all'ultimo minuto con Pesoli, come sappiamo. Poi però il seguito fu peggio perché perdemmo in casa col Teramo 4-1, poi perdemmo giocando abbastanza discretamente, mentre perdiamo male con Notaresco,
2: ma io penso che
1: però pareggiamo nell'infrazzo, pareggiamo
0: quindi ma la fosse buone al 96esimo. Che è successo là? Tu c'eri, poi è passato un anno, un po' c'eri, non c'eri, mi dico c'eri completamente o stavi a metà, non me lo ricordo all'inizio.
1: No, ero insieme al mio collega Triboletti,
0: siamo un po' insieme,
1: siamo insieme, sono cose che non ci sono spiegazioni reali. Il derby, hai detto bene tu, è stato un derby perso male alla fine, ma penso giocato bene alla pari fino al 2-1. E poi c'è stata l'espulsione di Martiniello, ma ricordo bene ancora la partita.
2: Ma noi mi vedevamo più con il Notaresco,
0: la più brutta fu con Notaresco.
1: Poi dopo il derby stiamo vincendo fino al 96esimo
0: con l'Aquila, perché dopo il pareggio nostro con l'Aquila abbiamo una super occasione con Balla Fittipalla, li poteva ricambiare là pure la partita, come Coltello tutto in vantaggio,
1: tutto infatti.
0: Ma non ero Quirino, ricorda la formazione di quell'anno, tu la confermi? Beh, dice un po' di revival già, forse per non parlare di problemi attuali, non so. Tuccella, Notaro, Giorgini, fino a qua va bene?
2: Sì.
0: Bella Gamba, Mastro, Marco, Angelozzi, Palazzese, Amato, Traini, Savoldi, Ciccotelli, che volevate vincere facile, ditelo.
2: Vabbè, scusa, ci sta come in tutti i posti, Giuliano, per certe cose ci sta un bassetto.
0: Se la ammetto, qualcuno mi chiede qual è il giocatore più forte che abbia avuto, io non ho dubbi, penso sempre a Savoldi.
2: Allora, tecnicamente secondo me Savoldi, dopo veniva Peppe Manare. Come attaccante Ciccotelli, Savoldi ragazza, ha fatto la Serie A.
0: Serio, ma tu oggi giocheresti ancora col fantasista di Rosa Le Punti?
2: Sempre, 4-2-3-1.
0: E quindi per esempio una Bagnale di Rosa Le Punti ce lo vedresti?
2: No, io lo metterei esterno. Se no, faccio il 4-2-3-1 lo metterei esterno. Aspetta, io ci ho fatto pure in Serie B.
0: No! Ma qual è il tuo modulo?
2: Io, allora, ti dico subito, io all'inizio di carriera quando andai via, diciamo, da Giuliano.
0: Ma no, poco fa hai detto un modulo.
2: 4-2-3-1. Io l'ho fatto pure per 10 anni, ho fatto pure in Serie B.
0: No, 4-3-1-2?
2: No, io facevo allora con i due mediani.
0: Anche se io
2: il fantasista dietro la fantasista dietro la punta e due esterni. Allora se era la punta centrale che non era, diciamo, forte il gioco aereo, giocavo con gli esterni e piedi invertiti. Quindi questo. E dopo, ma pure Giulianova l'ho fatto per parecchi anni, l'anno che noi vincemmo il titolo italiano 2 anni consecutivi di Beretta, l'anno dopo 5 vennero in prima squadra, Pagliaccetta, Manare, mi pare, Maurizio Tribuiani, l'asse centrale era più esperto, i Voiagoni, Tuccello, lo conosce, Emilio.
0: E insomma, Bagnale con le punte, no?
1: Ma io ti sto dicendo,
2: no, aspetta, io dico per come gioco io lo metterei a esterno per le caratteristiche, però può giocare pure con le due punte dietro a lui. Però ci sta un fatto, tu lo giochi in quel modo, ti metti in mediana, non lo so.
0: Poi darsi, vabbè, buonasera direttore, Francesco Tribuiani, mi dico qualsiasi, buonasera direttore,
1: buonasera
0: a me.
1: No,
0: ma un centrale di piede sinistro non si poteva prendere, sono tutti di piede destro e domenica scorsa Menne era in forte difficoltà ad impostare quando schierato a sinistra nei tre. Tecnicamente, allora, la domanda è tecnica, voi sì, siete tecnici.
1: Thiago è destro naturale, ma paradossalmente è un giocatore che ha sempre giocato a sinistra perché è molto bravo con il sinistro, quindi non è stato cercato proprio perché Thiago ha sempre fatto quello, l'ha fatto anche quando io ero.
0: Però non è piaciuto domenica Thiago?
1: Allora non pensa che c'è stato uno che è piaciuto?
2: No, Paolo ha detto bella, domenica la difesa non ci poteva guardare.
1: Non
2: c'è stato biondo, quello centrale, la stessa
1: nessuno,
2: cosa.
0: Ma no, cara, così c'è il piede.
2: Chi è?
1: C'è un grande piede.
2: Chi è? Quelli di domenica, ma fermati.
0: Dici, come no?
2: No, domenica, come ha detto Paolo, se vai a prendere la difesa e mette le mani sui capelli.
0: Buonasera a tutti, però mi sembra come una persona preparata e brava come D'Ercole, lui te l'ha fatta, ma già arriverà.
1: È un commento con il se.
0: No, perché
1: il
0: se ti dice così mi sorprende. Però mi sorprende che una persona brava e preparata come te dica speriamo. Alla speranza ci si affida quando non abbiamo.
1: No, vabbè, Allora, se dico vinciamo, vinciamo sicuro, diventi presuntuoso. Se dici speriamo, non è perché non sappiamo che cosa fare, speriamo perché è l'obiettivo, c'è l'avversario, c'è l'arbitro.
0: A proposito di arbitro, ah, quella bella cosa, bellissima. L'arbitro di domenica è il presidente del consiglio comunale di Arzignano.
2: Ah, è dove?
0: Giovane, 27 anni, di Arzignano, di
1: Vicenza.
0: Mi sono informato, che volevo sapere io, secondo voi, presidente del consiglio, quindi eletto prima consigliere e poi fatto presidente, ma eletto in quale lista? È andato Marcozzi a vedere in quale lista è stato eletto?
3: Non dire,
0: eh sì, tutto la Lega. Facciamo. Quindi il presidente del consiglio comunale della Lega è un proprio leghista, quindi può giocare a sud, però stando sud Senigallo non è, insomma, no.
2: No.
0: Quindi questo lo manda a Taranto, eccellenza, eh?
1: Ah, tanto eccellenza.
0: Dimmi la storia giusta del profondo sud. Ma Barletta, eh?
1: Barletta.
0: Allora, chiudiamo. Allora Ferrante si affida quando non abbiamo la capacità di cambiare le cose. In effetti il gioco espresso è lo stesso lo scorso anno, siamo coerenti. Con la differenza che la squadra è stata costruita anche da Pergolizzi.
1: Assolutamente sì. Mm.
0: Quindi dice, lo sapeva com'è, perché giochiamo ancora uguale, questa è la domanda. Ma l'allenatore verrà, comunque l'allenatore aveva un impegno, non l'abbiamo potuto vedere. Non sai che sei venuto da tappabuchi?
1: Non tappabuchi, mi sono tappabuchi.
0: No, dovendo venire uno ad alti livelli in questo momento, o il presidente o tu.
2: Allora, no, deve venire tutti e due.
0: Se tu te lo sai che l'anno scorso è stata tutta una... No, sto scherzando, è sempre il facente. L'anno scorso c'è stata tutta una letteratura sul cosiddetto non gioco. E lui aveva detto, guardate che io ho vinto i campionati a Palermo e a Campobasso, quindi per vincere da giocare all'attacco. E ma questi non lo vedono, questi non mi sento.
1: Mister
0: quello che vuol dire, perché c'è da Pergolizzi qua, però stai là.
1: Mister sa il fatto suo, sa quello che vuole, i ragazzi hanno quello che vogliono, vuole il mister, poi ogni allenatore ha il suo credo, il suo modo di giocare, il modo di sviluppare il gioco del calcio. C'è l'Allegri e c'è il Fabregas, c'è Antonio Conte e il Guardiola.
0: E
1: il Gasperini, c'è. Mettiamo qualche italiano, c'è anche Gasperini. Ci sono tanti. Ogni allenatore ha la sua filosofia, ha il suo modo di vedere il gioco del calcio. Io penso che la cosa che interessi di più al tifoso non è tanto quanto è bello vedere il gioco, ma quanto i risultati. Io ho avuto la fortuna di lavorare nel Pescara nel periodo in cui c'era Zeman, il primo anno con Immobile, Verratti, Insigne, e le prime partite giocavamo bene e perdavamo, la seconda, terza partita che non vincevamo già si diceva che Zeman non era un vincente, sì vabbè giocavamo bene ma che ci fai se questo non vinciamo, alla fine dell'anno siamo andati in Serie A. Cioè, io penso che ci deve essere sempre un equilibrio, che si sceglie. Noi sappiamo le qualità del mister, umane e calcistiche, e ne siamo felicissimi. Poi i risultati, se ci daranno ragione bene, se non ci daranno ragione, poi ci sarà.
0: Allora, caro direttore, facciamo una panoramica, proprio non parlare sempre di noi che diventiamo sempre monotoni un po', ma è il Teramo il favorito?
1: Io penso
0: tu
1: che
0: conosci anche gli organici, che la parte delle squadre.
1: Il Teramo sia insieme all'Aquila. Conosco, non che non conosco calciatori, conosco poco ad oggi, che non ho visto amichevoli dell'Ancona.
2: Come sarà Ancona? Ancona come sarà come squadra? Insomma.
1: Pare che sia comunque una buona squadra, secondo me si è un po' indebolita rispetto allo scorso anno a livello di nomi di calciatori, però anche grandi calciatori, poi c'è un mister che sa che è una vita che è
0: difficile. Ha vinto questa categoria Tedesco nel finale, un gol annullato.
1: Però dopo ha vinto, quello ha preso tre punti e l'altro piange. Penso che le squadre in questo momento, ma non voglio parlare di favoriti, io non voglio nemmeno parlare che noi dobbiamo essere quella che si deve soltanto salvare o si deve divertire. Noi dobbiamo essere quelli che devono potersela giocare, poi se deve essere un'ossessione diventerà un problema. Noi non ci dobbiamo creare nessuna ossessione, ma non perché dall'altra parte si spende di più, allora noi possiamo anche perdere. Noi sappiamo della nostra forza e sappiamo che dobbiamo dare tutto fino all'ultimo secondo di questo campionato.
0: Io devo dire, secondo me avevamo in organico, perché l'avevi comprato, un centrale in più, poi è andato via per motivi familiari a giocare vicino casa, non l'abbiamo sostituito, non serviva, non era necessario.
1: Ma nel momento in cui poi è arrivato pure Viero, si è convenuto con la società che comunque mister soprattutto che ha avallato questa cosa, perché noi abbiamo la fortuna di avere un giocatore come il capitano che sa giocare anche da braccetto, quindi cioè, noi abbiamo dei grandi difensori. Adesso non sta andando, ma non sta andando bene, non vanno bene loro, se non va bene la squadra, perché non può essere soltanto loro.
2: Tutta la
1: difesa si dice che parte dall'attacco, l'attacco parte dalla difesa, quindi dobbiamo prenderci tutti delle responsabilità e sono certo, così è meglio, sono certo, non la speranza,
0: ecco,
1: sono certo
0: speranza.
1: Che cambierà.
0: No, c'è la speranza che non ce l'ha, più della speranza è certo.
1: Sono certo del cambio.
0: Come sta Martiniello? Come lo vedi?
1: Sta tranquillo, sta lavorando e sappiamo, e lui sa che possiamo avere tanto da lui e lui sa che può avere tanto da se stesso, quindi deve anche lui stare tranquillo, non deve avere pressione, non è un giocatore. Francesco non è un giocatore che vince i campionati, è una squadra che vince i campionati, che vince le partite. Quindi se noi pensiamo a noi, bene, se noi pensiamo a io ho fatto bene, tu hai fatto male, non andiamo a nessuna parte. In primis a partire dal sottoscritto.
0: Primo, tra i favoriti ti è fermato Teramo, l'Aquila, è così ristretto il gruppo?
1: Secondo me sono le squadre che hanno uno scalino, un qualcosina.
2: Dopo ci sta sempre la squadra sorpresa.
1: So anche che il Foligno è entrato un presidente importante come Federico e pare che sta comprando.
0: Vuole vincere subito, è stato detto qua, e ha vinto in parte però.
1: Vuole fare una squadra importante, probabilmente a livello di costruzione, vedi, forse un po' in ritardo, però per anni che lavora e si lavora in determinato modo, penso che Teramo e l'Aquila abbiano un piccolo vantaggio rispetto agli altri.
0: L'Aquila abbiamo visto, ma lo squadrone non mi è parso, però c'è quegli errori nostri, se no è un rigore, un autogol.
1: Una partita molto equilibrata che purtroppo si è rovinata, certo. Paradossalmente dopo un gol sfiorato da noi in ripartenza abbiamo preso gol, quindi le partite cambiano anche soprattutto per gli episodi.
0: Oddio, quando è lunga, vado? Lo permette?
1: Dipende dal tempo che abbiamo in trasmissione, non dipende da me.
0: A parte qualche nome famoso per la categoria, a parte qualche, questo è un tifoso, sono tutti tifosi storici, eh? A parte qualche nome famoso per la categoria datato a centrocampo, ci sono giocatori specie in difesa che hanno solo il fisico e scarsissima tecnica, sanno solo buttare la palla lunga per colpitori di testa che non c'è. E poi siamo ai consigli. Esposito, poi ne parleremo, non deve giocare a centrocampo, Esposito non deve conoscere, mi sono perso con Esposito, ecco, discreta rosa, difficile da assemblare, si è detto che è stato confermato per Golizzi per dare continuità. Ma la squadra è stata smembrata, poi ti dico, ho fatto la domanda per Golizzi sulla squadra l'anno scorso. Si è deciso di giocare con un portiere del 2008 a due giorni dall'inizio del campionato, ancora non si sapeva chi erano i portieri, queste cose direttore vanno programmate per tempo, vedo molta confusione, ma sono felice di sbagliare, ha detto tutto, tutte le cose che si dicono in giro e le ha condensate. A proposito, ho fatto la domanda per Golizzi, per Golizzi, ma abbiamo fatto una squadra, poi ci stava facendo, grazie al lavoro che avevi fatto, di comprare i giocatori giusti, e hanno fatto una salvezza stupenda con 6 giornate d'anticipo. La domanda è: perché ancora una volta smantellare quella squadra? Risposta tecnica: ma veramente non andava confermata? No, perché? Perché la squadra era da 7 ma ha giocato da 9 per raggiungere quei risultati, e di più non l'avrebbe potuto dare quest'anno. D'accordo su questa tesi?
1: Io sono sempre d'accordo su quello che dice il mister.
0: Non è obbligatorio.
2: Vabbè, ma dell'anno scorso chi era? Non ci sta Pertosa?
0: Non ci sta nessuno. Non ci sta nessuno.
1: Vabbè, sono cambiati anche gli under. Abbiamo iniziato con
0: gli under bravi. Gli under sta bravo.
1: Penso che sia la cosa più difficile da fare in questa categoria. Quindi noi siamo felicissimi di tutti. Poi è giusto che lo spettatore dica che sia discreta. È ovvio. Se guardiamo quest'ultima partita è stato pure gentile, quindi lo ringrazio. Io penso che ci sono dei ragazzi con grandi valori, sia tecnici che morali, che hanno uno storico importante.
0: Devi essere bravo, allora squadra discreta, è discreta?
1: Per me no.
0: Beh, Esposito non può giocare a centrocampo.
1: Per me non è vero. Dunque, ma vi spiego perché. Perché Esposito
0: l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, mi pare, in quel ruolo.
1: Assolutamente sì.
0: Poi magari fosse il problema, fosse quello dell'Esposito, fa il terzino, non è.
1: La cosa che mi dispiace è che adesso sta diventando un problema Esposito, e io non penso che. Io sono. Noi come società e come staff tecnico siamo orgogliosi di aver mantenuto Esposito e abbiamo fatto tutto, se non vi ricordate male, abbiamo rinnovato il suo contratto per due anni in febbraio scorso. Ci sono una marea di squadre sono una marea di squadre che avrebbe voluto. Lui ha sposato Giulianova come progetto e noi siamo orgogliosi.
0: Da tempo.
1: Poi la fortuna di Mirko è di saper giocare in tanti ruoli. Per come gioca il mister, è un giocatore che sta benissimo lì. Poi se il mister vorrà mettere terzino, braccetto, quinto, con una scelta il ragazzo è a disposizione.
0: Ha risposto, ha detto che sta benissimo lì.
1: Io ho risposto.
0: Poi sul portiere mi pare che abbiamo già detto.
1: Non è vero che è stato deciso due giorni prima di essere campionato, questo mi dispiace dirlo.
0: La decisione era giocare con l'Under, ecco, la si può discutere.
1: Era già stato deciso.
0: Una volta che non è discusso non vale, perché due portieri a Rocca di Campo, Rocca Santa Maria c'erano. Poi uno era così, l'altro, ma mi dicono che l'altro era bravo veramente, mi dicono.
1: Ma secondo me tutti e due sono bravi, uno ha sofferto di più.
0: E poi quando è andato a cercarli non ti trovavano. Ci stavano sul centro, che se erano i portieri, lanciavano i portieri, noi eravamo il portiere. E la Sant'Egidio è il portiere, tutti under, no? E quindi sono difficoltà. Alla fine ritenete che era tutto quello di meglio che si potesse trovare andando a pescare. Vabbè, anche
2: l'under è più difficile, è normale. Non è
0: ma voi siete tutti e due convinti che avete fatto fare su under in porta, perché?
1: Perché non cambia niente.
0: Allora,
1: non cambia niente, perché se un ragazzo è bravo bisogna dargli opportunità. Questo è un problema atavico di questo paese. Non ci interessa questa cosa, ma non è che mi fa piacere, mi dispiace per questi ragazzi, ma anche questi ragazzi devono prendere esperienza. Il Teramo allora gioca il 2008, l'Aquila gioca il 2008, mi spiegate perché
2: ma
1: il problema
2: spesso c'è
1: il
2: 2008. Perché
1: si cerca di mettere un grande
2: problema. Ma lo sa perché che succede? Che spesso il portiere è un po' più esperto, sai che fa?
0: Quindi camminato per un portiere under, ma per la difesa di ferro,
2: però pure Merletti in certi momenti è stato determinante, è stato bravo.
0: Appunto.
2: È normale, la squadra.
0: Vabbè, il nostro portiere ormai non insistiamo, questa è la
2: storia.
0: Io posso il primo non parere, sono contrario.
1: Con il portiere a me fa piacere che ognuno avrà sempre il proprio parere del bello.
2: Allora, dico,
0: perché poi l'ammetto, questo giocatore in blu me lo devo far vedere che rende, perché fino a quando non ti vedo.
2: Il gol che fece l'Aquila, il primo gol, che quello se c'è di dire 30.000 volte non gioca mai, quel bel, fu quello, bello. Quello sono le cose che succedono. Però là, per fare un esempio, vedendo da fuori, con un portiere esperto magari può chiamare, capite che ti dico, perché
1: mi fatto pure il difetto.
2: No, il portiere non poteva fare niente, la Brusù ci sta per Zoff.
1: Mi faceva un gol, penso che.
2: No, però
1: sono tra i più belli del
2: sai che c'è qualcosa. Io ho fatto il giocatore. Se tu magari spesso c'hai il portiere che magari ti guida, ci sta spesso i portieri
1: sì,
2: che ti guidano.
1: Stanno guidando.
2: Normale, ragazzi, uno che ha 18 anni magari non c'ha ancora quella grande personalità, pure qui Tancredi gioca con c'aveva 18 anni, Franco.
0: Ci avete caldo?
2: Lui
0: c'è. Avete caldo?
1: Si fa caldo.
2: Ma lui si fa
0: caldo. C'è caldo?
1: Fa caldo.
0: Devo accendere l'aria condizionata, che è la domanda?
1: Se ce l'hai assolutamente.
0: Certo che ce l'ho.
1: Siamo in diretta, mi ha richiesto in diretta.
0: C'è certo che tocca in diretta.
2: Caffè
1: sei fantastico,
0: ce l'abbiamo, l'azioniamo. Perché prima era freschetto,
1: quindi sei, anche tu senti caldo?
2: Sì,
0: un po'. Allora, a posto. Dunque, vediamo a noi, perché adesso il futuro. Dunque, Matteo Marini, conosci, che sono tutti tifosissimi.
2: Sì,
0: conosci Matteo, quelli sigle?
2: Sì.
0: Io no?
2: Lo conosco, sì.
0: Coraggio. Due diti su due piaghe per lui. Portiere under per giocare con Esposito a centrocampo e Menna terzino, dai, insomma, piacere, che vuol dire per piacere.
1: Beh, lo so benissimo, conosco bene il dialetto.
0: Vabbè, comunque ha espresso questo suo parere, che sono un po' comuni, però con suo Esposito non capisco questo accanimento.
1: Non lo capisco anche io, sinceramente. Spero che non venga la trasmissione, perché
0: no, ormai non
1: criticare ormai. Criticare Mirko,
0: siamo sempre invitati il capitano,
1: no, penso che criticare il capitano sia un po' paradossale, però io accetto però preferisco qui, che se mi devo fare, che preferisco più una critica a me che non ai ragazzi, sinceramente.
0: Certo.
1: I ragazzi devono stare dietro di me, quindi non, se ci sono critiche sono sottoscritto, poi e le accetto volentieri.
0: Volevo dire che volevo chiedere se sappiamo di Senigallia, perché lo affrontiamo nel senso che ha cambiato allenatore, confermato, ne è un altro.
1: Sì, ma hanno cambiato un po' come squadra, hanno cambiato un po', è una squadra.
0: Quello alto di testa che Andrò ci segnò sul calcio d'angolo.
1: Magicalluzzi. Magicalluzzi o l'altro? No, lui era.
0: Andrò dopo.
1: Oddio, ce l'ho
0: fatto. No, Poltronieri, una cosa lunga. Parischiera, una cosa di. Vabbè.
1: Pesaresi.
0: Ecco, vedi che mi sono avvicinato. Non c'è più?
1: No. Non l'ho visto in formazione, non l'ho.
0: Ecco, quello ci segnò sul calcio. Ti ricordi il periodo che prendevamo i gol sul calcio d'angolo, compreso l'Aquila? Compreso sì. La fatale
1: fase. All'Aquila prendemmo il gol da calcio d'angolo che il portiere un over, quindi. Sì, però se ci andiamo
0: questo. Appena Vandelli,
1: io lo ricordo il gol a Senigallia,
0: seppe che avrebbe parato lui tutte le partite finali, non fece più manco un errore. Buonasera, il problema non è la rosa dei giocatori, ma il mister. Abbiamo un gioco, continuiamo un'azione degna, noi domenica, e poi mi dispiace che non ci sia. Secondo me dobbiamo fare una cosa. La prossima volta non la fare venite voi due.
1: Noi siamo a disposizione.
0: Siccome avete fatto la squadra insieme, venite tutto, non la
1: c'è anche il mister, ho messo
0: no, un video. Lui dorme qua, che fisso. Dico non lo lasciate.
1: Io sapevo che lui dormiva qua.
0: Sì, dorme qua in barca.
1: E poi lo vedo.
0: Non lo lasciate da solo.
2: Viene da un
0: lavoratore. La critica non è su Esposito giocatore, ecco qua c'è una piccola correzione di Stefano Sabatini. Ma sulle posizioni in campo dei giocatori, visto la rosa che abbiamo. Quindi la rosa è buona, i giocatori non sono messi bene in campo, un'altra versione.
1: Mediano anche l'anno scorso, però io accetto queste cose, però il mister fa l'allenatore, il mister si dovesse allenare questo Giulianova farebbe le sue scelte, per cui si fa le sue scelte.
2: La cosa che non devo mai pensare è che non si fanno
1: scelte per tirarsi la zappa ai piedi, si fanno le scelte per quello che si vede durante.
0: Anche i tifosi possono dire a loro.
1: Ma devono dire a loro, ci mancherebbe nell'educazione
0: rispetto, che siamo uno dei pubblici più competenti, molto, molto criticoni ma competenti, conferma lei.
2: Male che dica di no. Vabbè, sono stati pure dei giocatori a certi livelli, che c'è.
0: Penso che la critica non sia rivolta al valore umano e professione dei ragazzi, semplicemente molti stanno criticando la scelta di far giocare un terzino a centrocampo. Sì, ma tutto l'anno scorso è stato così. Però poi, come dice sua eminenza Giorgini, se vinci va tutto bene, se perdi il calcio è crudele.
1: È verissimo.
2: Cioè, così in tutti i posti e dopo aspetta. Io sono convinto.
0: Ma perché è nato questo problema Esposito? Se capisci
1: no, non lo so, questo lo devi dire poi, me lo deve dire il tifoso. Io il problema Esposito non ce l'ho.
0: L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a centrocampo, era tra i migliori sempre.
1: È un anno e mezzo che fa bene e
2: ma io sono due perché sono dove, se non sembra che io sai che forse quest'anno sono più centrocampisti rispetto alla
0: Eh sì.
1: Pinone
0: ci sta.
2: Forse questo motivo. Sai che per qualcuno.
1: Forse pensa a mettere qualcun altro e lo metti in
2: altro. Capito.
1: Ma noi giochiamo a tre, giochiamo. Quindi.
0: Come a 3-5-2, 5.
1: A 5 ce l'avamo, quindi più terzino diventa un quinto, poi dipende da come lo vuoi il quinto.
0: No, bagnare il quinto, per favore.
1: Accetta, non ti piace.
0: Bagnare in difesa, questo poi domenica sta per il terzino, vi prego. Avantissimo. Oltre Martiniello sta oltre.
1: No, il ragazzo può giocare ovunque. Se per questo il ragazzo ti ho preso anche per fare il quinto a piedi invertito a sinistra. Quindi
0: lui adora. Giorgina adora il piedi invertito.
1: Ci sono caratteristiche che il mister sta lavorando.
2: Vabbè, io già il modulo io giocavo diversamente.
1: Io giocavo un altro modulo, quindi
2: ognuno lo
0: sapeva. Dottore, tu ripeti.
1: Non
0: l'hai detto.
1: Me l'hanno regalato, sì.
0: No.
1: Non me l'hanno regalato.
0: No, succede ogni tanto.
1: Esiste.
0: No, apro l'inchiesta. Tu sei laureato in
1: scienze manageriali dello sport.
0: Quindi praticamente nel settore in cui lavori.
1: sì, non è che mi ha aiutato a entrare in questo mondo, me lo sono fatto per
0: no, ecco.

0: Quindi il gioco freno tirati, ti hanno tirati in bomba?
1: No, non siamo tirati,
0: Allora, la domanda adesso è questa: com'è stata la settimana? Come l'hai trovati? Come stanno reagendo?
1: Sì, io vi dico come ho trovato la settimana scorsa: i ragazzi volavano. E ho fatto un amichevole, volavano in mezzo al campo, ho fatto un amichevole fra di noi che io ho detto: mister, ma il mister è un po' troppo forte, c'era una battuta, e il mister mi ha detto: oggi mi hanno ingessato prima di fosse un bro.
0: Vi siete meravigliati?
1: No, era una battuta,
0: volavamo o no?
1: Volavamo assolutamente.
0: Quindi una bella amichevole.
1: Bellissima fra di noi. E andavamo
0: perché si nota di più?
1: A domenica.
0: Perché domenica non volavamo, ecco perché
1: forse volare troppo prima. Forse volare troppo prima.
0: Cerchiamo di volare a Senigallia.
2: Non volato dalla settimana.
0: Ruoli grossi possiamo anche vincere.
1: Cioè, siamo in diretta, non posso fare gesti.
0: È vero che ha vinto 5-2, ma sul quando ha pareggiato ti distresci, si è mangiato due gol clamorosi, poi se fai fuori ti altre
1: chicane. Ma dove arriva a pensare il nome? Dove c'è il Angelana, con l'Angelana, non so dove.
0: Chi è?
1: È l'Angelana di Senigallia, sì.
0: Testina.
1: Il Testina, scusa, l'Angelana è.
2: Vicino alla città di Castello.
0: Esattamente, lì.
2: Ma Pietralunga è un paesino.
0: Uno che vede 2-5, no? Sparrone che tre mani il mondo fa.
2: Ci sta Pietralunga.
1: Come hai detto, loro sono sbagliato due gol, ma gli altri poi ne hanno fatti 5, esatto. Hanno vinto, vanno a casa tre.
0: Che poi te l'hanno detto, noi non l'abbiamo visto, ma ti hanno detto tutti quelli che hanno visto i cosiddetti highlight, che è andata così.
1: Sono guardato la partita.
0: Sai che vuol dire questo?
1: Ci ho messo 2-3 giorni prima di recuperare mentalmente dopo la sconfitta che io.
0: E no, quindi ha trovato la squadra che ha preso coscienza che non sta giocando bene, che quindi può fare.
1: La squadra è consapevolissima di quello che è successo e sono certo che reagirà al massimo. Poi dal certo reagirà. Al certo ci sarà il risultato, è lì però no, quello non lo posso promettere.
0: Arras, come sta?
1: Bene.
0: Avete fatto qualche gol, hanno fatto l'allenamento. volando da qua.
2: Vabbè, Francesca, scusa. Ma Paolo è normale che può dire. Però, ma ritorniamo sempre alla stessa squadra, ancora secondo me non si esprime per il valore che.
0: Ma
2: perché succede, se è questo, no, se questo ci sta.
0: Poi veramente vola, parte male, ma poi non li raggiunge più.
1: E noi dobbiamo fare questo.
0: Giorgini invece partiva molto bene, aveva una crisi a Capodanno, sotto Natale.
2: Però per i primi anni, dopo no.
0: Pareggio 1-1.
1: E dove ha cambiato, dopo più tutto era fatto bene sotto Natale.
2: Di ritorno io veramente.
0: Poi volavamo, veramente.
2: Vabbè, i primi anni che allenavo, e dopo prima non ci stava nemmeno il preparatore, tra parentesi. Dopo
0: invece. Di Arras, diglielo ad Arras e a Martiniello che qualche tifoso difficile vincere senza mai tirare in porta. In effetti là abbiamo tirato poco. Abbiamo creato poco.
1: Cioè io penso che è inutile parlare a parte di Fossombrone. A parte da Fossombrone è completamente da cancellare, ma da ricordare per quanto
0: di brutto c'è stato. Che bella frase finale, va bene.
2: Le squadre, sai che ci sta, che quando si vince allora uno
1: si è mangiato bene.
2: No, quando si vince invece uno sa che deve fare il martedì. Io ho avuto un grande maestro, GB Fabbri.
0: Grazie.
2: No, vabbè, ma a parte qua.
0: E a parte senza
2: no, era una squadra. Prendemmo 8 con le 38 partite, quindi no. Ma a parte quello, allora noi il primo anno per salvarci ci salvarmo per il campo, se non ci salvavamo praticamente vincevamo quasi sempre, per arrivare per, noi prendemmo 8 gol in 38 partite, arrivavamo secondi giro alla spalla,
1: cioè, sta sentendo secondi prendendo 8
2: noi, la spalla 46,
0: quanti rigori ebbe la spalla?
2: 14 a Ferrara noi 15.000 spettatori riuscimmo tra gli applausi,
0: 0-0,
2: facciamo 46 punti loro e 44 noi. Però va, allora questo che fece? Che faceva Fabio? Se noi vincevamo, non so, 2-0. Il martedì Giorgini, tu questo, Paolo, tu qua, cercavo di sugli errori. Io ti dico la verità, io pure quando allenavo, quando perdevo non dicevo niente. Sai perché? Ti viene il giocatore il martedì, già ti viene.
1: So come funziona,
2: ma che ci dispiace invece l'allenatore già pensa per la settimana dopo, no? Perché sì, puoi dire gli errori, però si rendono conto pure loro, se uno perde una partita tu devi cercare di correggere gli errori, perché giustamente se uno perde una partita ci sta qualcosa se sbaglia, perché scusa, quando uno perde, quando vince allora si vede che sbaglia la squadra avversaria, se no vedi. Quindi là, dopo ogni, come si dice, ogni allenatore c'è un modo di fare, di. Però il fatto che per me quello era importante, perché il martedì quando io arrivavo, quando allenavo ultimamente a Terni, no? Il giocatore

0: aspettavano tutti, diceva Marco, fallo uscire, fa fare l'allenamento. Dopo, verso il giovedì ne parlavo, è normale. Perché? Perché ormai quella la partita era fatta. Capite che voglio dire? Dopo cioè, ognuno
1: c'ha un modo... come tirare uno scaffo al
0: capire che
1: scusa, ho sbagliato.
0: Chi fa ammazza?
1: Come se uno sbaglia un gol a porta vuota.
0: Ma non vado a sbagliare. Quello non ci credo. Solo se uno è scemo totale, allora.
1: Però è giusto che poi la...
2: abbiamo questa cattiveria, abbiamo poca cattiveria, ci viene imputato. Lasciamo perdere il gioco, sarebbe una resa un po' più di cattiveria, quella ti fa vincere le partite. Quello è un po' più cattivo sì. Di noi era Fosson Brown, eh?
1: Beh, no. Cioè, abbiamo preso una gomitata dopo 4 secondi in faccia.
2: Non ha visto nessuno, non ha visto niente.
1: È come è impossibile non vederlo. Era a campo aperto, l'arbitro guardava lì. Sì. Se volete la mia, volete la mia, se c'era il VAR, quello era cartellino rosso, dopo 4 secondi era cartellino rosso perché me la sono riguardata bene. E non è un alibi, attenzione, non voglio parlare di quello perché noi abbiamo strameritato di
2: perdere la partita. Ci dici finalmente che è accaduto, quindi, sì.
1: E dopo 4 secondi lui mentre correva per andare ad attaccare la palla in pressione, gli ha messo il braccio largo e ha tirato una gomitata in bocca. L'arbitro l'ha visto ad Arras e poi Arras ha fatto un piccolo fallo per il centrocampo e l'arbitro ha munito Arras, quindi si è un po' incattivita la partita per quella gestione, 10 minuti, troppa cattiveria e si è pensato più a litigare fra di loro e con l'arbitro che non a giocare a calcio. E secondo me un po' questo ha condizionato l'atteggiamento, però dopo questo non c'è nessun alibi su niente,
2: no,
1: noi abbiamo
2: niente, no.
1: Strameritato di perdere la partita, lo sappiamo tutti, ripeto, possiamo chiedere scusa, ma è inutile rivangare su questa cosa,
0: ormai
1: non so più che dirvi.
0: Ormai ci sta pensando.
1: Se lo metto su, in ginocchio sui ceci e risolviamo.
2: Tra l'altro l'arbitro è andato bene secondo il commissario di Alberto.
1: Sicuramente poi nella gestione non c'è stata una grossa difficoltà a caccia di cartellini quando li doveva cacciare per non andare estremamente oltre, però quella situazione dopo 4 secondi forse se avesse cacciato un cartellino giallo può darsi
2: che forse era così, la rossa, Marco, non vedi,
1: sì, però potrebbe dire altro, potrebbe fare mezzo occhio chiuso. Sinceramente lì ha un po' incattivito quella situazione lì, ma non, ribadisco, non è minimamente
2: da prendere come alibi.
1: No,
2: vabbè, allora siamo in chiusura. Noi ringraziamo il direttore sportivo Paolo D'Ercole per essere intervenuto.
1: Grazie a voi, grazie spettatore.
2: Il momento non è facile, ma quando serve devi intervenire tu.
1: Assolutamente, lo faccio con piacere.
2: Grazie a Francesco Giorgini, allenatore per sempre, ma quando lo senti articolare, infatti conferma che conosce bene, perché questo si aggiorna.
1: È stata la sua vita.
2: Quanti anni? Una vita.
1: Ed è ancora, non è quanti anni è stato.
0: Da allenatore 25 anni, dopo ho fatto il giocatore. Però a me piace sempre di capire.
1: Ma allenatore ancora adesso.
0: A me piace.
1: Non è che adesso non è
2: più. Infatti è allenatore per sempre.
0: No, c'è.
1: È come quando uno fa il presidente, lo è per sempre.
2: Sì, ti rimane la carica.
0: Ti posso fare il secondo, dai,
1: no, l'ho visto.
2: E poi diventato opinionista.
0: No, vabbè, questo
2: molto apprezzato.
0: Ma no,
2: ti devo molto. Il periodo non fu facile. Un giorno scriverò, ma no. Scriverò tutto quello che è successo in quei giorni. Va bene.
0: Grazie.
2: Allora, grazie a Paolo Nero,
1: grazie a Giorgini.
2: Noi l'appuntamento non è soltanto rinviato. Perché lunedì, la stavolta c'è qualche problema, ma lunedì c'è. Tu puoi venire pure con te.
0: No,
2: città,
0: chi ci
2: sta? Di sera, ma una sorpresa, vediamo chi viene.
0: Berardo sicuro.
2: Berardo è fisso ormai.
0: Vabbè, poi Berardo è di calcio, ma.
2: Poi facciamo girare ovviamente.
0: Berardo quando vince il campionato.
2: Ma cose direttamente senza ospiti di rilievo, cioè direttori sportivi, giocatori, cioè tifosi. Grazie, buona serata, risentirci alle prossime edizioni. Grazie,
1: grazie
2: di nuovo e arrivederci. Possiamo chiudere qui questa puntata di Giardino d'estate? No, tu vuoi venire là, ma sei venuto bene o male. Si tratta di Prima del Via, grazie, buona serata.
3: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
4: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via...
5: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
6: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18:30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.
4: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

avessi chiesto mi hai pensato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: potrei cantartele qui.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio, ridere di gusto, avere tatto, a me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta, a me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare, e ora togliamoci la voglia, togliamoci